Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Questo fine settimana, con la rimonta dell'anticiclone sulla Campania, il tempo torna ad essere asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, il clima è caldo di piena estate, soprattutto nelle ore centrali del giorno, con punte massime in diverse località attorno ai 33-34 gradi, ma si farà sentire anche nella notte all'alba, specie lungo il litorale, dove le temperature minime non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Si starà un po' meglio nelle zone interne, con valori minimi più contenuti, ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Pupi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Pupi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
4: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole,
2: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365, la spesa tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, ancora un omicidio nel cuore di Napoli nella notte. Intorno all'una gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in zona Porta Capuana per un uomo classe 93 attinto da un colpo d'arma da fuoco. La vittima è deceduta durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. All'immediata ricostruzione dei fatti è emerso che l'uomo sarebbe stato colpito in circostanze ancora da accertare mentre viaggiava a bordo di uno scooter proprio in zona Porta Capuana. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Ancora cronaca, un ragazzo di 17 anni è stato fermato ieri dai carabinieri di Napoli a Ischia e ritenuto il responsabile del raggiro con cui il 27 giugno sono stati sottratti 11.000 euro in contanti e monili d'oro a un'anziana fingendosi un carabiniere. Il giovane di Orta di Atella è indagato per truffa aggravata ed è stato fermato in via Enea mentre cercava un'altra vittima. Un'altra persona infatti aveva già preparato un pacchetto per un valore complessivo di 30.000 euro dallo smartphone sequestrato al minore. È emersa una chat nella quale un interlocutore lo stava guidando passo dopo passo fino alla porta di casa della vittima designata. Sempre cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo è indagato per atti persecutori, lesioni, minacce e rapina aggravate dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: Massimiliano Allegri potrebbe essere presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. Mondiali: passa a fatica l'Argentina che batte Capoverde 3-2 ai tempi supplementari, ma grazie a un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto che battono rispettivamente Ghana e Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: dopo vi terremo compagnia per ben tre ore. Mentre andate al mare, mentre magari salite verso la montagna, mentre inoltrate il vostro weekend, sappiate che c'è
1: senza,
0: lui.
1: Senza fa niente, pensa, tu andi in vacanze, che come isse.
0: Veramente io sono al lavoro, cioè. Sono qua
1: al lavoro, che sicuramente che fatica. A proposito di fatica, vai. A proposito.
0: Dicevo, c'è lui a tenervi compagnia con la sua bellezza, Rosario Verde. Eccola.
1: E camma fa.
2: Oggi nero lutto, che è successo?
1: Un'altra giornata, Stefano Martini, bellissimi. Questa è quella attaccando a lui, Marco Pesacane.
0: Eccoci qua. Siamo pronti.
1: E c'è l'uomo pensiero. Vai.
0: Ma c'è lui, signore e signori, il valore aggiunto di questo sabato. Ci dà la carica, l'energia, la voglia. Vi chiude il microfono a Rosario Verde. Simone Zaccaria,
1: espressione dell'Italia, o parente.
0: Che meraviglia
1: dell'Italia.
0: E vorrei sottolineare la spiccata simpatia che c'è tra i due. Si vogliono un gran bene.

0: 11:04, siamo pronti con la prima notizia del giorno.
1: Beh, più che notizia è una rettifica, cioè vedi quando uno ha le sensazioni, dice maroni, i ragazzi di oggi non vogliono fare niente, i ragazzi di oggi tu quando con il telefono in mano, i ragazzi di oggi qua, i ragazzi di oggi là. Poi vai a vedere, vai a fare una statistica, vai a fare uno studio su questa cosa e si vede che i ragazzi di oggi semmai sono anche più maturi di noi, perché studenti e lavoratori alle superiori uno su due lavora quando la scuola è chiusa. Bene. Cosa che io non immaginavo proprio.
0: Immaginavo lo so, che... sei sempre stato sostenitore del contrario tu.
1: No, pensavo, vedi, quando uno c'ha una sensazione dice a Napoli tutto così, invece che proprio vedendo il gnovero, no? E praticamente pensavo solo che la mia generazione, quelli là vecchiacci come me, 54, 55, 60, insomma quando eravamo ragazzi si chiudeva la scuola, per non stare a mezza via, ti mandavano a lavorare. La ricerca dell'osservatorio dopo il diploma realizzato dal Centro Nazionale Orientamento di ELIS, che pare che sapimmo, ma l'abbiamo letto, ma scopriamo che esiste, in collaborazione con scuola.net, gli studenti italiani non stanno con le mani in mano. Quando la scuola è chiusa, infatti, oltre la metà degli alunni delle superiori integra il proprio portafoglio, cioè va a lavorare. I lavori o lavoretti di vario tipo vanno a fare i camerieri, i babysitter, passano per l'assistente ai bagnanti oppure per nuovi mestieri come l'economia digitale. Dice che parecchi di loro si danno, visto che sono bravi sui computer, social e altro, mettono a frutto i loro follower, fanno pubblicità per le aziende, insomma ci stanno una buona parte che lavora durante la scuola. Cioè vanno a scuola e vanno ancora a lavorare.
0: Anche al lavoro.
1: Altri finiscono di lavorare, cioè finiscono la scuola e poi vanno a lavorare per fare una cosina di soldi. Ma chi sono questi ragazzi, i figli chi sono? Lo status familiare fa spesso, ma non sempre, la differenza. Okay. Dipende. A offrire ulteriori spunti di riflessione interviene il background familiare, cioè quello che c'è dietro le famiglie, no? I ragazzi più propensi a lavorare tutto l'anno, anche durante i faticosi mesi di lezione, risultano essere figli di diplomati. Stavo che erano la raccontella elementare, roba varia. Qui la quota è del 25%, staccano i figli di laureati il 17%, cioè il 17% di chi ha figli che è laureato e ha figli, il 17% va a lavorare anche durante la scuola. Ma anche quelli con genitori fermi alla terza media, il 20%. Al contrario, i giovani che non lavorano.
0: Chi sono?
1: Quelli là che affatto si concentrano maggiormente tra le famiglie cui il genitore ha una laurea. Ha una laurea, un genitore, il 50%, 54,6%. Un po' a sorpresa, la licenza media, il 53%, supera. Cioè, tenga a parte una licenza media, ma molto arrivo.
0: Cioè, quelli più, un po' più scolarizzati, un po' meno, sono quelli che sono, hanno i figli che non vanno a lavorare. Pensa un po'.
1: Il terza media. Ma come guadagnano i propri soldi? Vabbè, qui si vede, fanno una. L'87% vanno a fare lavori così manuali, un bagnino, vanno a dare una mano in negozi, così altri. Il 12% si danno a professioni digitali. Va bene. Ecco, mi verrebbe da raccontare insomma le mie avventure dopo la scuola, insomma quello che ho fatto io, che
0: i danni che hai fatto in giro all'economia italiana.
1: Io ho fatto un po' tutti i mestieri, pisacane, no? Sì. Se vogliamo, ci ho fatto pure tagliatori e borsi, insomma ci ho fatto.
0: E là hai sbagliato, là dovevi rimanere.
1: E infatti non mi volete far rimanere, ma da cacciaio facevo troppo sfrid. Però sai, con tagliatori e borsi e fare meno sfrid possibile, no? Fare quanto più
0: o quello sfriddo deve essere tagliato in modo tale che tu lo possa riutilizzare in un'altra lavorazione.
1: Poi ci pensavamo che i ragazzi qua si trastullano così sul divano e altro, ma pare che il 50% anche di più vada a lavorare anche durante il diploma oppure addirittura appena finisce la scuola vanno a farsi un po' il mazzetto così per guadagnare una paghetta. Però poi il resto campano con le paghette dei genitori e dei parenti Va bene, non ti domando proprio a te, 081 546 6873, fateci sapere i vostri lavoretti, che è anche la mia generazione, come campava, quello che facevo finita la scuola, leciti.
0: No, anche quelli illeciti voglio sapere. Vabbè. Abbiamo mamma fa 3 ore, cioè, quindi raccontiamo le cose anche quelle un po' più originose, no?
1: Allora, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
2: Buon Rosario, ciao Marco.
1: Ciao mitico, ciao bello.
2: Allora io ho raccolto i pomodori e mi davano 20.000 lire al giorno, compreso la. Ma voi avete mai provato a stare in mesi di luglio, agosto con queste temperature in deligne Pumarola alle 4 del pomeriggio?
1: Ma non se ne parlo proprio, non l'ho mai provato. Allora,
0: penso che tu riesca a sopportare il caldo come nessuno al mondo, fondamentalmente.
2: Una cassetta di 25 kg sulle spalle da portare a mano fino al mezzo, poi che caricava.
1: Vabbè, ma non è uno scandalo, nella bassa Francia. Nella bassa Francia offrono agli studenti questo lavoro.
2: Allora, poi io penso che questa indagine sia stata sbagliata, lo so, mo ti spiego perché. Perché l'Evana fa andando istituto per istituto, cioè quelli professionali d'élite e licei d'élite, saranno tutti i figli e papà, tutti, e poi al contrario negli istituti, diciamo, dove sono popolari e quant'altro, e avrei arrestato i figli e papà. Chi va a fatica?
1: Ma non ti credere, ma non ti credere. No, chi è un nonno è sempre un nonno. Ma non ti credere.
0: Scusa, ti posso fare una domanda un po' leggermente a provocazione?
2: È normale, sto provocando.
0: Appunto, cioè, tu giustamente hai fatto questa cosa, hai raccolto i pomodori, eccetera, eccetera, eccetera, va benissimo. Però non è che l'unico lavoro da fare in estate deve essere per forza questo qua, per quanto faticoso.
2: Sì,
0: cioè, se uno fa qualcosa, l'importante è lavorare o impegnarsi o produrre qualcosa.
2: Male, ma è una cosa logica. Ma guarda, anche già fare soltanto il ragazzo dei bar, che sembrerebbe un lavoro, diciamo, poco fisico, non è mica vero. Tu hai provato a stare 10 euro giorno all'IRT, cioè
0: come no?
2: Non sei mai trasettato.
0: Ah, certo.
2: Significa quando
0: il bagnino anche non è proprio
2: il bagnino, e vado a fare un il bagnino.
1: No, che lo fa? Io già faccio manca a scendere di scalo, frate. Ma sto pensando di mi licenziare pure a campo, voglio fare niente.
0: Io mi svegliavo alle 6:30 per fare le colazioni. Fermi lì, ragazzi, fermi, torniamo subito.

0: insomma, non è una generazione di ribosciati, mi sa che io tenevo questa sensazione qua, sai, gente che non fa più una postage, una cosa, cioè non va più questi guaglioni.
1: Vabbè, ma capi, infatti,
0: che
1: non dici cose nelle
0: cuffie, e capi che vieni sotto il locale, tu non dici birman, non vanno a nessuna parte, invece non è vero.
1: Magari la sera se la bevono la birra, però non la parla.
0: Ma poi questa sensazione che i ragazzi di oggi non sono più rattuso, no? Ma si va a vedere, insomma, sono stratissimi. Ma non pensa, almeno parlando con le ragazze. Parlando con le ragazze, ho una
1: brutta, io dico che
0: a
1: sono
0: quelle là che conosco io, però
1: io dico che sono più come dire silenziosi, cioè nel senso non lo raccontano, non se ne fanno un grande vano, si fanno il loro zitto in mosca, insomma. Salutiamo il nostro amico Carlo che ci saluta da Castel di Sasso con direzione Liberi Dragoni. E saluto i miei paesani di Sant'Agata de Godio. Abbiamo salutato tutti, Carlo, torna a casa prima o poi.
2: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: Non so se ma ci sa camisa nera per differenziare. Come mangia fa?
1: Devi mettere una maglietta.
0: Allora, io vorrei parlare con qualche ragazza ventenne, 19, 18, 22. Voglio parlare con ragazzi di questo per sapere, ragazze, ma i ragazzi vi
1: corteggiano,
0: ecco, perché io parlando con le ventenni pare che insomma niente, papà niente.
1: Perché tu parli con le ventenni?
0: C'è anche una figlia ventenne.
1: Una.
0: Ma pure le amiche, insomma, più o meno. So, se non anche a Napoli, se a Milano,
1: dici tu la movida, le cose.
0: Sa succedere lì, le dì,
1: invece?
0: Niente proprio.
1: Ma non è che tiene il sospetto che forse visto che sei il padre,
0: geloso.
1: Non te lo dicono. Cioè
0: essere geloso, no? Dice, ma come? Niente proprio.
1: Non è che perché sei il papà c'è questa sorta di omertà, allora tua figlia e le amiche evitano di
0: raccontarti. Non conosci mia figlia tu.
1: Le cose, no, l'ho conosciuta molto poco, l'ho visto giusto un paio di volte.
0: Non conosci mia figlia.
1: E io che pensavo che le nuove generazioni avessero capito che la fa male e che bisognava abolirlo. Vabbè, sarà per la prossima, dice Francesco.
0: Non ti preoccupare, tu stanno abolendo con non ti preoccupare, stravendo hanno abolito stipendio.
1: Rattusi, dove siete? Dice invece Nicola.
0: Non stanno giù, pronto.
3: Babbo.
0: Babbo, che sai?
3: Senti, se non mi dai la
0: paghetti,
3: io mi chiudo in bagno e mi buffo di pugnette.
0: E vai a papà, vai che ti fa bene, vai. Sviluppi la fantasia, vai.
1: Ah, vabbè. 081-546-6873. Rosario, vieni il paradiso rosso. Cioè, questo amico sta sui campi da tennis in questo momento.
0: Bello, bello sport. Il tennis è uno sport da fare anche in tarda età. Che si può giocare anche fino ai 70, anche di più. Il tennis fa bene.
4: Lo sa, corteggi, lo sa. Tengo a figli miei 15 anni e non frega, ma la me.
0: Ovvero?
4: Per una cosa, chi stanno passata da 3-4 anni, lo posso poi danno passata. Cassino, sempre in casa a giocare a PlayStation, ma invece tutto fanno tranne che a giocare a PlayStation. Sono detti popolari, chi sono troppo scetata. Sto pensando che io porto d'arma.
1: Addirittura.
0: E che fa? Beh, per l'amor di Dio, vai vedendo, insomma, statisticamente, poi va a vedere, tu sai, c'è ancora.
1: Ma secondo me perché se trasferisci, cioè una volta, per esempio, la tua generazione è anche un po' la mia, anche se già la mia con i cellulari c'erano queste lunghe sessioni. Ma
0: leva da me, per cortesia, non mi fai in fretta, te lo ami sassi cose.
1: Ma dobbiamo tornare a parlare delle mie esperienze.
0: No,
1: ma sto parlando degli altri, dico la tua generazione che non avevate grossi mezzi. L'unico approccio.
0: Ne me mezzi, ne mo cito, ne mo ciao, ne mo califone,
1: appunto.
0: A special, da T5, ma che la rossa.
1: Ecco, tu dovevi invitare, per esempio, una ragazza a fare un giro con te sulla.
0: Secondo te che facevi?
1: E siamo d'accordo.
0: Siamo sempre soli, cambiavano mai.
1: Vabbè, questo è un altro paio di maniche. Però oggi, per esempio, grazie al cellulare, la possibilità di mandare messaggi che si insinuano e si instradano relazioni. In maniera meno evidente, meno eclatante.
0: Mi dai un dito, Pisacane?
1: Vuoi un dito?
0: Sì, mi devo trattare il naso.
1: Pronto?
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Vincenzo da Francoforte.
0: E niente, ciao Vincenzo.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Io sono della stessa età di Rosario. Mi ricordo che quando finivo la scuola andavo sempre quei 3 mesi giù all'officina di mio padre.
0: Ah, tenevo all'officina.
5: E mio padre, non so se ve lo ricordate, mio padre è un artigiano.
0: Sì.
5: Quindi stava lui, poi c'era la buon'anima di mio nonno che faceva il tornitore.
0: Ah.
5: E quindi stavo lì.
0: Era un'officina meccanica di precisione, che facevate?
5: Mio nonno, la buon'anima di mio nonno era tornitore, lui è uscito da un'officina, mi ricordo che me lo raccontava sempre, e poi faceva i missili sui sommergibili.
0: Ah, sei vindosi l'ufficio?
5: Sì, no,
0: tornitore rettificatore, allo staccio.
5: No, e ti dico una cosa, mio padre si conserva ancora un libretto di mio nonno. Mio nonno ha fatto le scuole, quelle obbligatorie, lei che è andata all'università, la buonanima. E mio zio è un ingegnere, vi dirò, il libro di mio nonno, quando lui faceva i calcoli, quando doveva aggiustare qualcosa, sì. E lui disse: come cazzo fai? Cioè,
0: è una
5: generazione, mio nonno non è indifferente.
0: La generazione di ignoranti che sapevano i tabelline, capito? Ma si è acculturati e ne sapevano.
5: Io, mio padre sta nella zona centro storico, ok?
0: Sì.
5: E io ho conosciuto meccanici veramente con gli attributi. Oggi invece non lo so, ma per me era meglio prima, cioè una via di mezzo, dai, mettiamolo così, che altrimenti qualcuno dice.
1: Beh, ma me,
0: i tempi cambiano.
1: Fra 30 anni, per esempio, io quando avrò 50, 60, 70 anni, io dirò che i miei anni erano migliori di quelli che verranno, perché noi abbiamo sempre un po' questo affetto, no, verso quelli che sono stati i nostri anni dell'adolescenza.
5: Marco, io vedo che all'epoca, Rosario può darmi ragione, c'era un contatto più diretto proprio con la realtà, per me,
0: era
5: con la realtà, e le persone erano forse anche un po' più vere, scusami, io sono sincero. Oggi sì, ragazzi studiano anche a casa dopo durante le vacanze, ma questo è dovuto a internet, non è certamente che noi all'epoca non volevamo fare.
0: Senta, ma a te succede questa cosa? Ci sono tanto un fatto, per esempio io la mattina, no, vado sempre nello stesso bar e vedo da 10-11 anni sempre la stessa gente, no? Però quando vedi, tu non è amicizia, non ti sei mai presentato, però vedi sempre la stessa faccia, ti vieni e dici buongiorno, no?
1: Sì.
0: Cioè, dici buongiorno, sì. Buongiorno. Chi ti guardano così? Cioè, ma anche ci altri rispondono un saluto. Tu entri in una, cioè, vai a palestra, dai, dove spogliatoi, sì, stanno quando là. Buonasera, tu quando che capa calato, nessuno ti risponde. Oppure vai,
1: hanno gli auricolari, stanno sentendo la musica.
0: Oppure vai via, dici buonasera, nessuno ti risponde. Cioè, ormai non c'è proprio più.
5: Sì, le persone sono cambiate. Per me era meglio prima, poi qualcuno può criticare.
0: Se era più umano.
5: Era meglio prima. Sì.
0: Va
5: sì,
0: bene.
5: Sì,
0: dopo parliamo degli errori che sono stati fatti. Uno l'hanno ingarrato tutti gli studenti, anche sbagliando l'hanno ancora ingarrato. Vabbè, diciamo tutti gli errori che hanno fatto all'esame di Stato. Va.
1: Mamma mia.
0: Tutti gli anni. Ciao.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
8: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi,

0: dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: stata con Alfa, che Jovanotti ce ne canta un'altra, questa volta con Gabri Ponte, DNA. E allora 10:27 minuti, restiamo in quota giovani, si potrebbe dire.
1: No, vabbè, ogni anno lo facciamo, facciamo un po' il resoconto, perché si sono fatti gli esami di Stato, allora sì. Sai, ci sono gli strafalcioni che fanno gli studenti. Parlo l'hanno ingarrato, pure a chiamarsi così. Per esempio, l'Italia è una monarchia. Sapete che è una repubblica, l'Italia è una monarchia. In Parlamento c'è la Camera dei detenuti.
0: Non è che hanno tanto. Qualcuno qualche esperienza l'ha avuta con la legge, quindi chissà, potremmo dire.
1: Hitler, autore del Minecraft, cioè come si chiama? Che lo gioca.
0: Minecraft. Non del Main Kampf.
1: Vabbè, la storia riscritta dagli orrori dei ragazzi tra Genova e Paesi, che diventa Genova diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, cioè giustamente, sì. Giustamente stanno facendo questa cosa. Mattia Pascal diventa il fu Mattia Pasquale, il fu Mattia Bazzar. Mattia Bazzar è bellissimo. Giovanni Pascoli che diventa.
0: No, praticamente la poetica del fanciullino è stata declassata fanciullaggine.
1: Cioè, fanciullaggine, vabbè, insomma. I promessi sposi scritto da Alberto Manzoni. E vabbè.
0: Perché la celebre lirica 10 agosto, brutalmente ribattezzata X agosto.
1: Giovanni Verga è stato definito il fiero espositore del verismo. La lupa, come chiamano a Kiss. Vabbè, comunque hanno fatto degli errori proprio. No. Italo Svevo ha origini svedesi. Leopardi, 5 maggio, fanciullino. Eugenio Montale è stato definito genoano. Vabbè, questo stiamo ignorando pure noi. È ancora pazzi cose.
0: Però genoano è il tifoso del Genoa.
1: Che era genovese forse. Esatto. Vabbè, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao Rosario, Marco.
1: Sì, ciao.
2: Non lo so se c'entra con l'argomento. Io quando ero piccolo, 8 anni, andavo a scuola e lavoravo.
1: Ebbè.
2: Già allora.
1: Quanti anni hai?
2: Io adesso ce ne ho 64.
1: Ebbè, mica sei tanto anziano.
2: 2000 lire alla settimana. Facevo l'aiuto calzolaio con l'argomento. Io quando ero piccolo, 8 anni, andavo a scuola e lavoravo.
1: Ebbè.
2: Già allora.
1: Quanti anni hai?
2: Io adesso ce ne ho 64.
1: Beh, mica sei tanto anziano.
2: 2000 lire alla settimana. Facevo l'aiuto calzolaio, me lo ricordo ancora.
1: A papà che

0: Altre cose.
1: Ma lo pensavo pure io, poi vai a vedere nelle statistiche, vedi, uno su due lavora, anche se hanno i genitori che stanno bene, anche così va a lavorare, anche se i genitori sono diplomati,
0: questo
1: oppure
0: questo è vero.
1: Cioè avevo pure io questa sensazione, vai a vedere poi nel reale.
0: Il problema però è diciamo che i miei genitori nel loro piccolo volevano l'educazione, l'hanno avuto fino alle scuole, oggi invece non tutti la pensano così, ed è sbagliato, andiamo avanti. Per esempio, per farti un esempio, c'è mio nipote che ha 10 anni, è un vulcano sui dinosauri, sa tutti i nomi,
1: tutti i bimbi, sì,
0: e addirittura in classe la maestra l'ha fatto fare una lezione. Però non tutti sono così, ce ne stanno altri che non ci trovano la forza, ma loro.
1: Ma nella vita di tutti i giorni ci sta chi se ne fotte e chi no, e guarda che vanno innanzi di là, calzano fotte.
2: Cioè, se tuo nipote magari c'ha un talento ora sulla memoria, è legato al mondo dei dinosauri, al mondo animale, paradossalmente bisognerebbe fare qualcosa per cercare di accompagnarlo a sviluppare ancora di più questa sua capacità.
0: Probabilmente, Marco, sarà anche il fatto che la madre, mia figlia, quando dall'asilo è passata direttamente in secondo, non le hanno fatto fare la prima, perché già sapeva leggere e scrivere all'età che si esce dalla...
1: Cioè, l'unico ignorante eri tu in da famiglia, dica, va!
2: Ma come ti permetti?
0: Guarda, nella famiglia l'ignorante ce l'ho. Cioè, i miei nipoti da parte di mia figlia e di mia sorella,
1: Capruccio,
0: e chi sia mio fratello all'ultimo.
1: Ma perché l'hanno fatto i sangue. Vabbè, ciao amico mio, diamo un po' di spazio pure ad altri, grazie.
0: Ma l'ultima cosa, sì. Rosa, ma ancora andando a denunciare Stefano De Martino per abusi del suo...
1: Io denunciai che si è pigliato le mie fatti, sono più grande io di Stefano, quindi insomma lui,
2: ma tu ti sei
1: lui che ha copiato la mia bellezza. Vabbè, 081, pronto?
3: Ciao ragazzi,
1: buongiorno.
3: Il problema comunque siamo noi genitori.
1: Perché?
3: Cioè qualsiasi cosa, no, andiamo per, no, non fa questo, no, volietto, no, non lo fa, ci vorremmo noi.
1: Vabbè, dipende dalle mamme.
3: Sì, il problema siamo noi. Però
1: io penso che sia un complesso che hanno alcune mamme di servire, cioè per forza, quindi... di rendersi così indispensabili che non fanno emancipare i figli. Secondo me.
3: Certo, il problema secondo me siamo noi, che a noi ci ricevono proprio vaffa di qua, cioè a noi no, capite? Chi è il problema? Però per esempio a me sono tutti e due, fanno tutti e due l'università, però comunque una tipo per esempio di fa i concerti a lavorare nelle boîte, un'altra certo. Praticamente fa promotrice praticamente di prodotti a Firenze, quindi comunque.
1: Senti, che anni hanno le tue ragazze?
3: Una 24 e una 19.
1: Sì, ma te raccontano con i fidanzati queste cose qua, come vedono qualcuno oggi? Sono fidanzate?
3: No, a me sono tutte e due fidanzate. Quindi, che dicono che proprio non ci stanno proprio mentalmente. Cioè, non è, dicono che a meno così dicono, cioè i ragazzi vivono tutto quanto, che nessuno più fa.
1: Vedi, pure lui ha la stessa età mia, dei ragazzi che non ci pensano proprio, dicono papà, ma non.
3: No,
1: non
3: c'è. ma a me la più grande dice che sto bene così.
1: Che stanno bene da soli, questo è poi come è sicuro.
3: No, perché dice che ci mette vicino a qualcuno.
2: Perdonatemi, nutro sempre il sospetto che voi essendo il papà, le figlie magari hanno un po' più di difficoltà.
1: Marco, ma non è
2: più anche un'avventura.
1: Le ragazze parlano con i genitori.
2: Sì, vabbè, io
1: parlano, si non un quadro cozzo che ti racconto. Vabbè, caro, grazie. Più cozzo, allora che non ti racconto niente.
2: Va bene, piccola pausa per noi, ragazzi. Torniamo tra poco. 342 00 00 100 per dire la vostra. State con noi.

0: and the Machine con un remix di Calvin Harris e la lamentela di Rosario in sottofondo. Che è successo? Quando fai così ti stai lamentando come un vecchio, che succede?
1: Che vuoi? No, sei tu come fai a lamentare? Stiamo parlando di queste cose così alte, così parliamo delle asciugamani sulle sdraio.
0: È ben importante.
1: Quando vado alla piscina, trovo l'asciugamano in coppa cosa. Ma da quale piscina mai? Da quale piscina?
0: Non dire cose nelle orecchie che non si possono ripetere.
1: Non si possono ripetere.
0: No, la cosa è che tu vai, per esempio, in un villaggio vacanze, vai in una struttura e.
1: Ma chi poi? Ma che dici? C'è gente come te che te ognuno
0: vabbè,
1: che te ne so.
0: L'altro
1: Ugo,
0: giorno.
1: Ugo Proie, capi?
0: Ancora sto Proie. Vabbè, fissato. Ha parlato di chi che fa due franco di ogni anno si fa la vacanza, poi capito?
1: Franco
0: chiama!
1: 400 anni.
0: Chiama.
1: Mi devi sopravvivere, Franco.
0: Poveri, perché deve raccontare poi.
1: Più che raccontare, deve pagare.
0: Dei soprusi.
1: Pronto?
2: Fratelli.
1: Lui,
0: è diventato il Papa quest'altro.
1: Dimmi.
2: Ti benedico.
1: Dimmi, pure tu hai una ragazza, quanti anni ha la tua figlia?
2: Mia figlia? Che 30 anni.
1: Becci, tenere pure i figli a te.
2: Dei
1: uomini, tengo
2: che è troppo a
1: pelluca. Sei nonno.
2: Però sai, io stamattina sai che volevo fare? Mo non è attinente alla cosa. Dato che quando sono giù nell'aeroporto alle 6 del mattino, no?
1: Sì.
2: Ok? Vado sempre al bar a Piazzetta Capo di Chino, dove abiti tu, non faccio il nome, non lo so se si
1: bar Umberto, sì, nome. Dimmi.
2: Ah, ok. Avrete a me passato per capo che io ti volevo lasciare pagato la colazione.
1: E fai bene, e fai bene.
2: No, però con il senno di poi non sapevo se tu quando scendi magari passi dal bar o tantomeno non potevo avvisarti stamattina sera.
1: Non ti preoccupare, che rimane ammacciata, non ti preoccupare.
2: No, ma seriamente, guarda, sto passando.
1: ma tu ti fermi mai al parcheggio là, c'è il posteggio dei.
2: No, lo so, ma c'ho parte no, ti dico la verità. Non
0: sì, ma posso darti un consiglio, ma invece di lasciare questi soldi per
1: colazione.
0: Ma che ne so, investili in Bitcoin. La criptovaluta di Trump.
1: Un Bitcoin.
0: Ma tu a un era un euro che Trump, puoi lasciare la cosa, prendi e fai un carosello, fai.
2: Ma posso parlare un attimo pure, ma piscina, voi lo sapete, no? Io vi voglio bene, io posso venire pure se quando sto a casa di volta a barra tutti e due, dando il lavoro.
1: Non c'è problema, non ti preoccupare, ti vogliamo bene comunque.
2: Io vi voglio bene, ovviamente, ma tu dici, a me un po' te papà tu qua a Puttice, lascia tutti i casi.
1: No, troppo lontano pure. Babbo, ciao Carmelina, ciao.
0: Quando
1: bello,
0: vuoi
1: ciao,
0: ti aspetto, ciao caro. Va bene, ci sono poi altri vocali da sentire al 342 00 00 100, e se volete dire la vostra 081 546 6873. Un po' i lavoretti che avete fatto quando eravate più piccoli, minorenni o studenti semplicemente, per arrotondare o per fare la fantomatica esperienza, no? Forse oggi
1: o giocava per pellere un nonno la paghetta, così
0: certo, anche perché poi diciamo che è una filosofia un po' di famiglia, no? Quella che c'era la figura del padre che prendeva il figlio e ti mandava a fare qualche cosa, che poi io l'ho sempre trovato una cazzimmata, perché
1: a me pagava lui per fare la mezza lì.
0: Ma per te il concetto era diverso, perché si cercava di evitare di farti fare cattive frequentazioni, no? Lasciandoti disimpegnato.
1: Lavoro in nobilità, Marco, ti svegli presto la mattina, sei sotto must, porti rispetto, torni la sera a casa.
0: Secondo me questa filosofia è figlia di tutta una metodologia che poi ha devastato il mondo del lavoro oggi, cioè che tu ancora oggi ti trovi con certe filosofie, vedi,
1: disciplina, vedi
0: fatica.
1: Come sei venuto tu, non sei disciplinato, cioè,
0: non sei disciplinato.
1: Ci vuole la disciplina.
0: La battaglia per i diritti non è disciplina, vabbè, disciplina. Siamo alla frutta, ragazzi, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Non ce
1: sì.
0: la fa.
1: Vabbè.
0: Ce la fai?
1: Non parlo, vai avanti, vai.
0: No, Zaccaria stava cercando di capire dai suoni che cosa stava succedendo.
1: Stiamo mangiando, secondo me.
3: Rosa, buongiorno. Alex Overtime da Napoli. Rosa, giusto ancora un buongiorno vocale. Allora, se vuoi essere risposto, sì. Un buongiorno, le manna via social.
0: Bravo,
1: per il fatto dei saluti. No,
0: entri in un bar, tagli il bar nella storia, scrivi buongiorno a tutti e vedi che ti rispondono.
1: No, ma la cosa che mi fa ridere è il terrore nella faccia di chi stai salutando. Cioè, tu saluti a uno e chi si guarda e dici, ma non ci conosci, ma perché mi stai salutando? E vedi il terrore nella faccia.
0: Forse si pensano che cercherai qualcosa
1: ma
0: di soldi.
1: Ma pure nel mio palazzo vennero delle persone giù, no? Che affittarono il locale giù. Sai, i prezzi 4-5 là fuori, arrivai e dicevi buongiorno, così tal'ere. Si guardavano fra di loro, guardavano a me. dice, perché chi si ci ha salutato? Cioè,
0: ma chi è?
1: Ma proprio l'educazione la cosa, la cortesia.
0: Va bene, andiamo al telefono, pronto?
1: È caduto, vai.
0: Poi andiamo a vedere altri messaggi, sempre quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Marco, quando sei al dolce fai un fischio, dice Enzo. Al momento siamo ancora alla frutta, per fortuna, dai. Buongiorno Marco, il carosello è un antico gioco equestre, il napoletano carusiello è quello che in italiano si chiama salvadanaio.
1: Glielo volevo dire pure io, lui insomma lo dice
0: o carusiello,
1: quelli là che parlano il napoletano italiano, cioè, di solito quei pomerisi, cose che vogliono parlare napoletano, parlano così. O carusiello, no? Il carosello è quello là, insomma. Nata cosa,
0: ma non hai detto
1: carusiello, però no, non l'ha detto per ignoranza, l'ha detto perché sa lo snob, va così, fai un carosello, così dice.
0: Vedi, se non deve sempre offendere,
1: come lo dite voi,
0: come lo dite voi, uno chiama Rantuse, che ne si piglia colle, capito come funziona,
1: si piglia colle, è una medaglia,
0: vabbè, fermi là che è meglio.
4: Rosa, mo passi un bar Umberto, un bagaglia con la

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità!
1: Le cene all'aperto!
2: Le angurie freschissime!
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole!
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a scoprire ancora che cosa ne pensate alla fine di questa prima ora, un po' dei lavoretti estivi, visto che da questa ricerca effettuata sembrerebbe che, a dispetto delle apparenze, le nuove generazioni siano abbastanza dedite al lavoro estivo, a un lavoretto.
1: Cioè, la notizia è che ci eravamo fatti un'idea sbagliata di questi ragazzi.
0: Sì. Magari, ecco, alcuni di loro hanno trasportato questa attività lavorativa nel digitale, no? Che, ecco, forse dà meno un'idea di fatica, di lavoro, di manualità. Però, insomma, sono personalità che sfruttano comunque il tempo a loro disposizione.
1: A proposito dei social, ti ricordi in Australia che è stata la prima a togliere i social ai ragazzi, no? Che è stato un po' esempio per tutti quanti, hanno tolto i social ai sedicenni, che non così. È stato ormai più di un anno, è un annetto che hanno fatto questa cosa. E beh, è stato un vero e proprio flop. Per il proprio flop, perché praticamente dice che fra pseudonimi, nomi prestati ed altro, i ragazzi hanno continuato a stare sui social. Quindi, ragazzi, non c'è sta niente da fare. Pure si faccia la legge, non riusciamo a combatterla sta cosa. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Qui sì, ciao bella.
2: Scusatemi se io mi chiamo sempre.
1: Non ti scusare sempre, sennò non chiama. No, perché ti scusa?
2: Si deve dare il buongiorno a questi ragazzi che si fanno la compagnia.
1: Bravo.
2: Scusa, forse qualcuno dice, ma che non stai niente da fare.
1: E perché? Che te ne fai sabato?
2: Io voglio fare compagnia a voi e voi fate compagnia a noi.
1: Grazie.
2: Ma ognuno che dice ne vanno a faticare, che sticca oggi.
1: Oggi pare che vanno a lavorare, uno su due, sta sempre a ricottare, 50% di ricotta.
2: Se non vanno al lavoro,
1: i cellulari
2: chi su
1: cazzo? Il papà.
2: A criterio le serate che vanno a trascorrere in discoteca e cose. Non sai che hanno faticato, secondo che.
1: Ma non lo so, perché pare che le discoteche stanno in crisi, pare che non vanno più a ballare qualcuno. Però,
2: però fanno buono.
1: Pare.
2: Perché
1: pare.
2: Stanno troppo stanchi qualcuno.
1: Non lo so, non ci piace la discoteca.
2: Senti, scusatemi, volevo fare un saluto al signor Franchini, che l'ho sentito. Un saluto a Marinella. E poi voglio dare saluto ai tassisti, ai camionisti, a
1: vabbè,
2: tutti qua e tutte le persone che ci ascoltano. Scusatemi.
0: Sì, però dia ai tassisti e ai camionisti di rispettare il codice della strada, che a volte fanno cose un po'.
2: Sì, ecco.
0: Bravo, diglielo tu, che io non glielo posso dire, diglielo tu.
2: Devono stare attenti, devono guidare, insomma, non hanno fuori, insomma, devono stare attenti, devono ascoltare, però devono fare le cose con criteri, perché.
1: Ma pensi i camionisti, cioè siamo tanto belli camionisti, ma fa cazzo di camionisti. Vabbè. Non ha retta a chi, facete che lo pulite voi.
0: Ma io non ho detto niente, l'ha detto lei.
1: Ciao, cara.
0: Allora, facciamo gli auguri ad Anna da parte di Mario, Brian e di Pio, il nostro mitico Pio. Anna, tantissimi auguri anche a te. Buongiorno ragazzi, io quando vado al lavoro vado a piedi a casa, sono circa 400 metri, ma ci impiego quasi 20 minuti, mi fermo vicino a tutte le attività e non ti dico le persone che incontro. La mia ragazza mi dice sempre mamma tata fa, vabbè, insomma, è molto sociale, ci mette una vita a camminare, perché e a fare il tragitto, perché conosce tutti. Pronto?
3: Buongiorno, Maurizio da Pianura.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao.
3: Allora, volevo prima con un po' di ritardo fare gli auguri a Marco per il suo matrimonio.
0: Grazie caro.
3: Purtroppo non ho modo di ascoltarvi durante la settimana.
1: Oh.
3: Allora, io volevo invece parlare, perché qualcuno ha chiamato per il fatto della memoria, i bambini, che comunque, diciamo, questa bravura in tante cose.
1: Sì.
3: Io mi ricordo che quando ero piccolo, io siccome diciamo ho frequentato una scuola dove, diciamo, comprendiva sia asilo, elementare e medie, quindi era, diciamo, una scuola, e mi ricordo che quando ero all'asilo, io da piccolo, insomma, mi piaceva molto molto cantare, un po', diciamo, animare un po' la situazione. Mm-hmm. E mi ricordo che la maestra dell'asilo mi faceva cantare sempre la canzone di Goldrake, perché, insomma, era difficile, soprattutto poi un bambino di 3 anni mangia libri di cibernetica, insalata di matematica, insomma, voglio dire,
0: spicco. Bella però.
3: Che cosa successe? In tutto questo, quando io passai in prima elementare, sì, un bel giorno venne l'insegnante dell'asilo e disse alla mia insegnante che io dovevo ritornare all'asilo, ma non perché non ero idoneo per la prima. Infatti, secondo me, sta cosa è capitata solo a me in Italia. o nel mondo, chissà, non so, non voglio peccare di presunzione, dissero perché non avevano trovato un bambino che praticamente, insomma, era bravo ad animare, diciamo, gli altri bambini. Cioè, loro che erano i maestri non sapevano fa. Ed io praticamente ci rimasi molto male, cioè, ma come ne
1: ma a te è capitato una... così? A me invece sta cosa che faccio di animare mi è andata sempre contro, perché pigliavo sempre duio. Cioè, sto fatti che per esempio tu facevi le battute e animavi la classe, che ti devo dire, oppure mi interrogavano sui permessi sposi, io li raccontavo a modo mio, no?
0: Vabbè,
1: così due al tavolo.
0: Se raccontavi i promessi sposi a modo tuo, il due ci stava, perché non avevi...
1: Sì, ma io non sbagliavo, io la mettevo soltanto in maniera ironica. L'altra volta feci un tema e lo mi sintone ironico, così mi metteva due. Un'altra volta vicino alla lavagna.
3: Non ho capito chi tu eri portato per il teatro. Capito chi il problema?
1: No, cioè, proprio mi smulzavano proprio.
3: Nessuno capiva, capito?
1: Esatto, bravo. Così per capire il talento dei propri alunni, va, insomma. Un'altra volta andai vicino alla lavagna, se mi chiamò, cadde la penna a terra, e io dissi soltanto, ti giuro, non avevo intenzione di fare. Dissi, professoressa, è caduta la penna. La classe, cioè una grande arrasata, quasi l'applauso. Lei ridendo, vai, cretino, vai a posto, due, insomma. E mi rimane, ha fatto buono chi lato, questo è. Là tu, cioè, tutto andando, opera fosse.
0: Vabbè, sai, però magari l'intenzione c'era. Ciao Dio. Caro, un bacio.
1: Ciao, amico. Ciao,
0: fermi
1: ciao,
0: lì,
1: ciao.
0: Ragazzi, chiudiamo questa nostra prima ora. Ci sono le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi il meteo e poi con noi fino alle 13.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, ancora un omicidio nel cuore di Napoli. Nella notte, intorno all'una, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in zona Porta Capuana per un uomo classe 93 attinto da un colpo d'arma da fuoco. La vittima è deceduta durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. All'immediata ricostruzione dei fatti è emerso che l'uomo sarebbe stato colpito in circostanze ancora da accertare mentre viaggiava a bordo di uno scooter proprio in quella zona. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Ancora cronaca, un ragazzo di 17 anni è stato fermato ieri dai carabinieri di Napoli a Ischia, ritenuto il responsabile del raggiro con cui il 27 giugno sono stati sottratti 11.000 euro in contanti e monili d'oro a un'anziana fingendosi un carabiniere. Il giovane di Orta di Atella è indagato per truffa aggravata ed è stato fermato in via Enea mentre cercava un'altra vittima. Un'altra persona infatti aveva già preparato in un pacchetto per un valore complessivo di 30.000 euro. Dallo smartphone sequestrato al minore è emersa una chat nella quale un interlocutore lo stava guidando passo dopo passo fino alla porta di casa della vittima designata. Sempre cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo è indagato per atti persecutori, lesioni, minacce e rapina aggravate dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato poi in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. Mondiali, passa a fatica l'Argentina che batte Capoverde 3-2 ai tempi supplementari ma grazie ad un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto che battono rispettivamente Ghana ed Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
5: Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione sul nostro territorio e dunque sulla Campania il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con ampi spazi assolati e cieli sereni e tersi. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 33-35 gradi. Da segnalare il vento che soffierà sostenuto specialmente sulle zone costiere con mare nel complesso poco mosso. Un po' di vento a tratti anche nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: 4 luglio, tra le altre cose, giorno dell'indipendenza americana, e noi ci siamo con voi fino alle 13. C'è lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando magistralmente la parte tecnica. E seconda ora, altro giro di informazioni, di notizie, di curiosità.
1: Se parliamo della, parliamo delle carceri, parliamo di, della popolazione carceraria. In Italia, mo stavo vedendo una cosa che ti rimane turbato. Scusa un attimo, se trattino un attimo, eccolo qua. Vabbè, ci sta questo qua, il business delle recensioni. Vabbè, un detenuto su tre è in cella per droga. Così la stretta sulle sostanze alimentari in sovraffollamento e punisce i giovani per la cannabis. In Italia le carceri sono piene per
0: chi
1: spaccia la cannabis, praticamente chi la consuma, chi la spaccia. Ecco i dati, vi dico, al 31 dicembre 2025 detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 63.499, in aumento rispetto agli anni precedenti che erano 61.361, quindi sono aumentati di 2.000 e disperi. Di questi 13.000 risultano detenuti esclusivamente per violazione dell'articolo 73 del testo unico, che sarebbe detenzioni a fini di spaccio.
0: Ok. Va quindi bene. Grossi quantitativi di droga finalizzati alla
1: però,
0: vendita.
1: Insomma, c'è la modica quantità che comunque si va in galera, comunque oggi con la nuova regola, pure se ti fermano con 2 grammi di hashish, pure comunque stai passando guai. Altri 6.807 si trovano in carcere per reati associati al 73 e 74 il codice per associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze. Mentre 1.000 persone, comunque alla fine il 34% della popolazione detenuta in Italia è per questi reati qua. Cioè, se si legalizzasse la cannabis avremmo quasi un terzo dei carcerati, anche di più, 34%, insomma, più di un terzo va fuori. Poi ho domandato,
0: a parte che sparisse quella là illegale, cioè quella che comunque poi vendita,
1: questa
0: tramite...
1: è la cannabis, cioè soprattutto cannabis, cioè non eroina, anfetamine, queste cose qua, è nata così, stiamo parlando della cannabis, quasi 34%. Ho chiesto all'intelligenza artificiale, ma quanti detenuti per corruzione ci stanno in Italia? Cioè chi si fa corrompere, peculato, danni erariali, queste cose qua. E mi diceva l'intelligenza artificiale che erano, scusa un attimo, la prendo, 4.000. Ho detto io, scusa, ma in Germania, per esempio, andiamo in un paese come la Germania, per corruzione, un paese che non si fa corrompere, per corruzione quanti ne sono? Sono 43.700 detenuti.
0: Quindi se è un pirla, se provi a fare la corruzione in Germania, fondamentalmente
1: dice che l'Italia è un paese che si fa corrompere, non ha strunzato, perché ne teniamo in carcere solo 4.000, mentre la Germania, che sono corrotti, che ne tengono 43.700 in carcere.
0: Forse la
1: passata non tenessimo ciò,
0: il dato va visto forse in una maniera diversa. Forse
1: vuoi dire che non arrestiamo
0: probabilmente non quanto dovremmo.
1: Se tu dici
0: che prendi un dato certo, che la corruzione è elevatissima in Italia, probabilmente chiudiamo un po' più l'occhio su queste cose qua.
1: Più o meno è questo. Comunque, insomma, se si legalizzasse la droga in Italia, le droghe leggere, avremmo una popolazione carceraria minore. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao, bene. Sempre da dire che arrestati, poi avrei quanto ancora stanno facendo, comunque.
0: Si capisce una ceppa di niente. Metti
1: sì, dici
0: bene
1: chi sta in carcere, chi sta fuori, che sta passando i guai, quindi sono ancora di più comunque.
2: Ma poi prima si sia fatti i saluti, camionisti, tassisti,
1: stranieri
2: e marinelli.
1: Tu hai
2: una saluta da uno
1: buono. Ma che
0: sei una brutta persona.
1: Ma che cattiveria,
0: Pronto?
3: Eccomi, ragazzi.
0: Ah.
3: Buongiorno, buona mattinata.
0: Come stai?
3: Marco Rosario, a parte il caldo sto bene, però prometto, ve l'ho detto, che tornerò presto a cantare. Però sto bene, ragazzi, nonostante la calura. E poi devo dire una cosa,
0: dilla.
3: Sento bene, quando lei dice tornare, fa un tesorare anche per i non vedenti, perché altrimenti non si riesce a sentire tutto quello che aggiorna, annunci, tutto quello che dici, capito, Vincenzo? Mi raccomando,
0: va bene.
1: Ok, ciao amico. Ciao,
0: ciao Franchini, un bacio. Ciao caro, ciao. Che poi leggevo invece un altro dato, paradossalmente, dove in Olanda, no? Famoso per avere la cannabis legale,
1: sì,
0: giusto? Si vende e si produce moltissima cannabis illegalmente. Cioè c'è comunque poi un mercato illegale.
1: Il dato statistico è dove si è legalizzato è sceso il consumo. Tu capisci perché? Cioè dove è legalizzato discende il consumo, dove è illegale cresce il consumo. Poi io so. Dove non è proibito cala, dove è
0: il proibito tira, ragazzi. C'è poco
1: aumento.
0: Da...
1: Pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno.
4: Cioè, buongiorno ragazzi, ma voi vi siete dimenticati una cosa.
1: Cosa?
4: Hanno fatto una nuova legge che ci sarà la modica quantità pure per la corruzione.
1: No, sì, come l'ha proposta, sì. Hai ragione, hai ragione. L'ha proposta, sì. No, ne parlammo l'altra volta, ti ricordo, come c'è la modica quantità di droghe, ci sta la modica quantità di corruzione, cioè quando la corruzione è poca, dovrebbe essere più.
4: 4.000, sono pure assai 4.000 che stanno in là.
1: Sì. Comunque ho sbagliato prima, non ci sono tutti questi in Germania, ne sono pure di meno di quelli italiani, se non erro. Vabbè, 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta. Prego Marco.
0: Nella cattolicissima Baviera la cannabis è stata in parte legalizzata, ci sono delle regole ben precise da seguire e io che vivo a Monaco di Baviera non mi sembra che il fenomeno del consumo sia peggiorato, anzi. Fabrizio da Munich.
1: No, ma se vedete, se fate una ricerca pure in internet, vedrete che pure in California, in questi paesi dove si è legalizzata la a noi è per un, più un fatto morale, più un fatto di che non la legalizziamo, più per un fatto morale che per un fatto pratico, in pratica. Però sai, fa più audience a dire noi abbiamo proibito, infatti è aumentata la popolazione carceraria, perché con l'ultimo decreto che ha fatto la destra. Però sai, piace assai agli anziani, cioè, la legge contro la droga, allora sai, gli anziani diciamo,
0: questi debosciati drogati
1: allora ci appicciò assai a dire legalizziamo, che facciamo, ci troviamo tutti quanti.
0: Che bella parola, debosciato.
1: Debosciato,
0: sì. È molto bella. Pronto?
5: Ciao, ciao Marco, sono Antonio.
0: Ciao Tom.
5: Ciao Rosario. No, allora, il problema è loro mettono che chi non vuole legalizzare in genere i politici in Italia lo fanno per, dicendo che è una questione di salute. Cioè praticamente la marijuana, precisamente, provoca dipendenza più del fumo. Non è vero, cioè chi l'ha studiato questa cosa è l'HTC, cioè il livello di principio attivo della pianta e delle piante che poi si produce quella sostanza da fumare, varia da specie a specie. E quindi è stato verificato, lo sanno tutti, che il fumo del fatto come si deve, con la giusta pianta e le giuste quantità di principio attivo.
1: Senti, ti posso fare una domanda che fa Giobbe Covatta, se non mi sbaglio. Sì, Giobbe Covatta fa una bella fa un bello paragone, no? Giobbe Covatta dice: andate in qualsiasi pronto soccorso che avete, insomma, in qualsiasi paese, in qualsiasi città, andate in un pronto soccorso e domandate quanti ragazzi che sono entrati per coma etilico. Dici, quanti ragazzi sono andati per come etilico oppure per overdose di eroina e queste cose qua, e domandate quanti sono entrati per consumo eccessivo di cannabis, per esempio. Quando ne so, vedete un attimo le statistiche, però troverete come la cannabis zero e troverete come etilico ragazzi che sono entrati.
0: Ma non la combatti per questo,
1: però l'alcol è legale. Cioè, capì? Cioè, è limitato, dice, vabbè, non puoi guidare, che se che là. Però se io entro in un bar, mi voglio bevere due grappe, me le bevo. E capì?
0: Però poi dopo allora sei responsabile di quello, delle conseguenze.
1: E se saresti pure responsabile con la cannabis, per esempio, no? Tu sei per la legalizzazione, Marco, penso, no?
0: Fatta sì, bene però.
1: Fatta, cioè, bene, come... fatta bene, una legalizzazione alla tedesca.
0: Il discorso, sai qual è? Il discorso qual è? È che se tu comunque fai uso di cannabis e ti si va ad alterare un po' comunque il sistema percettivo.
1: E c'è una bottiglia di vino. Come se stasera è sabato.
0: Come il vino.
1: Quanti di voi maledetti andrete a mangiare fuori e a bottiglia di vino si sa scende sana sana?
0: Lo zio non deve guidare.
1: Vabbè, lo zio non deve guidare. Ma quando vi lasciate che la bella birra, gli altri due birre rosse. Insomma,
0: dopo non devi guidare.
1: Lascia solo, fatti qui, non puoi guidare. Allora, pure fatto, se ti fermi e ti faccio l'esame che hai fumato Spinel, comunque come adesso, ti ritiro la patente, come adesso, va bene, come adesso. Se ti fermi e hai fumato, mi prendo la patente. Va bene? Se ti fermi e hai bevuto, mi prendo la patente.
0: Sì.
1: È la stessa cosa. Uno è legale, nato no. Perché mo stasera io vado in un pub e ordino.
0: Perché al momento
1: ordino non ti contro così a cazzo.
0: Non sto andando a cazzo, ma non mi hai fatto manco parlare. Perché la cannabis purtroppo quando tu la
1: quindi
0: puoi
1: non
0: fare
1: sei per la legalizzazione tu.
0: No, ma molte volte le sostanze, tipo il fumo, la pietra di fumo, che è comunque poi composta da un sacco di monnezza, non è tutta cannabis.
1: Se sarebbe legale, la cannabis sarebbe più controllata.
0: Appunto, quando tu non ce l'hai controllata e quindi magari ti sballa di più, ti dà effetti peggiori, eccetera, illegale, eccetera, e là diventa illegale.
1: Se la trovi a piazza di fumo illegale, ci sta più il suo pericolo. Se la trovi nel coffee shop, insomma, che è controllato, fumo la cosa buona. Ma poi, insomma... non ma trovo differenza
0: le risposte a caso adesso, ma non sono risposte a caso, cioè sono, è comunque una sostanza
1: sì, pure tu va legalizzare
0: il coma etilico, poi è un ramo completamente diverso perché tu teoricamente conosci te stesso, sai che se ti bevi una o le due birre che citavi magari sì, ti alteri, non devi guidare, devi fare attenzione, però non vai in coma etilico. I ragazzi che spesso purtroppo sono pure minorenni che vanno in coma etilico sono quelli che si sono sfasciati il cranio e che si sono bevuti l'ira di Dio. Anche là c'è un abuso poi potente del fattore alcolico.
1: Stiamo parlando di legalizzare o meno. Che... Sì, caro, sì, sì. Sì, ciao, caro. Ciao.
0: Si capisce niente.
2: Ti sto preoccupando.
1: Di cosa?
2: Perché la pensi tutto questo, tutte quelle che dici, tutte io ne pensano come te.
1: Ah, pensi come me? Sì.
2: Sì.
1: Grazie, cioè, va bene, fa piacere, grazie. Ma non è che pensi come me, è logico, noi non lo facciamo per un fatto di morale, perché in Germania, in Spagna, non lo so,
0: però,
1: in Francia,
0: no,
1: ci sono questi
0: cosa.
1: Paesi civili che l'hanno regolamentizzato,
0: però restiamo
1: regolarizzato, non capisco perché in Italia no, è un fatto morale.
0: Dopo facciamo un attimo una pausa, poi dopo ti do dei dati sul fatto, sui motivi per cui nei Paesi Bassi comunque resta una fetta di illegalità legata alla cannabis, fermi lì.

0: pratica è che poi andando un po' a studiare non è che è legalizzata la cannabis nei Paesi Bassi, ma è tollerata, segue comunque tutta una serie di cose legali anche a livello internazionale. Ma la cosa più curiosa è quella che comunque, nonostante sia tollerata e sia possibile acquistarla nei coffee shop, per superare comunque i vincoli e i limiti di questo acquisto esiste un mercato della porta di dietro molto fitto. Per esempio gli stranieri non possono acquistare nei coffee shop e allora in molte municipalità di confine, in base a restrizioni
1: sempre
0: locali,
1: perché l'hanno restritto, perché per limitare il turismo che andava là a farsi le canne hanno fatto questa norma. Il vietare significa fare il mercato nero, e capi con
0: perché
1: me?
0: Paesi,
1: cioè se vieto come quando negli anni 40 vietarono l'alcol negli Stati Uniti, si fece il mercato nero, se ne consumava di più. Il problema è quello che vietare crea il mercato nero.
0: Poi ci sta la questione che i prezzi sono più bassi e c'è l'evasione fiscale, quindi si guadagna di più, e poi c'è il limite dei 5 grammi a persona al giorno, e molti per superare questo limite e acquistarne di più poi vanno all'acquisto illegale, quello sulla porta di però qua sta anche alle persone, cioè nel senso che
1: comunque, insomma,
0: nel momento in cui tu hai la
1: domanda,
0: tolleranza
1: per te in Italia andrebbe regolarizzato come in Germania ad esempio. Vedi in Germania come si fa? Per esempio in Spagna, siamo in Europa, siamo nella civilissima Europa. Secondo me andrebbe legalizzata.
0: Per carità di
1: fare
0: Dio,
1: il 30%
0: non sono...
1: in più di detenuti.
0: Non credo però che vai a togliere tutto il 30%, perché anche se la vai a legalizzare o tollerare, a seconda del termine che vuoi utilizzare, probabilmente un mercato alternativo esisterebbe comunque. Quindi
1: tu dici che è proprio inutile legalizzare.
0: No, sto dicendo che ai fini del consumo potrebbe essere sicuramente un vantaggio, anche fiscale, eccetera. Dico, forse non vai a togliere tutto il 30% di spacciatori di cannabis 20. Dalle carceri. 5, 7.
1: Secondo me. Se lo dici tu come esperto.
0: Secondo me sono meno.
1: Se me lo dici tu, ti credo.
0: Resterebbe.
1: Come esperto, ti sto un cazzo di.
0: Scusami.
1: Sei un esperto di indagini.
0: Tu sulla base di cosa dici 20?
1: Prendo i dati internazionali, prendo per esempio in Germania quando si è legalizzato, quanto c'è stato il calo, in California quanto c'è stato il calo,
0: ma di persone carcerate?
1: In Olanda, no, il calo proprio di consumo.
0: Lascia stare il calo di consumo, quello di quelli là che finiscono in carcere. Stiamo parlando di quelli che finiscono in carcere.
1: Sono d'accordissimo. Allora 081 546 6873.
0: Non ho capito perché si blocca alle volte.
1: Dopo perché siamo 38 secondi, penso che
0: ci fermiamo un attimo,
1: ci
0: ragazzi,
1: un
0: dite la vostra 342 00 00 100.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in Via Nazionale Appia 111.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a vedere i messaggi. 342 00 00 100. Allora, fanno più morti su strada chi beve e chi fuma. Legalizziamola, e qui anche siamo d'accordo. Ciao Enzo, Neustadt Baviera, devono legalizzare il fentanyl così non ci serve Putin, virgola, scherzo ovviamente. Avete letto di quel furto in ospedale di fentanyl molto grave, tra le altre cose, esatto. 80 dosi, su cui ce ne puoi fare 20.000 poi di dosi di droga, vabbè, ma questo è proprio tutto un altro argomento. 081-546-6873, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, mi senti Marco?
0: Sì, eccoci.
1: Ciao, buongiorno Vittorio Taravello.
0: Ciao Vittorio, come stai?
1: Beh, una bomba, oggi una bellissima giornata, anche un po' di venticello, si sta benissimo.
0: Ringrazio.
2: A me che te l'hai fumata, a bomba, no?
1: Ma Stefano, ogni tanto sì. Io
2: però... Lui diceva, sentivo la voce.
0: È arrivato la Roma, è arrivato.
1: Guarda,
2: Dici.
1: No, Marco, non so se tu hai mai fatto uso di queste sostanze.
2: Mai, penso proprio.
0: In realtà qualche volta sì, però no, mai, perché sennò ci vado contro. Mai sentito nemmeno l'odore. Mai. Manco allo stadio, incredibile ma vero, per 2 chilometri quadrati intorno a me non si sentiva niente.
1: Ti posso assicurare che comunque l'alcol fa più male della marijuana.
0: Ma chi ha mai detto di no, ragazzi? Chi ha mai detto di no?
2: Ma capite diversamente, Marco. Tu stai dicendo che capite diversamente. Chi aveva capito che ha voluto dire, ragazzi?
0: Oh, chiedimi se devo. Per me andrebbe abolito l'alcol, chiedimelo.
2: Ma non si va abolito manca l'alcol.
1: Visto che sono barmena.
0: Chi ha mai detto di no?
2: Ma capite diversamente, Marco. Tu stai dicendo che capite diversamente. Chi aveva capito che ha voluto dire, ragazzi?
0: Oh, chiedimi se devo. Per me andrebbe abolito l'alcol, chiedimelo.
2: Ma non si va abolito manca l'alcol.
1: Visto che sono barmena, io ti direi che non so quanti ragazzi.

0: un alcol di bassa qualità, i ragazzi pur di risparmiare e di bere tanto, ecco, che vanno e fanno il triplo dei danni. Là c'è pure tutto un altro mondo.
1: Sì, tornando al discorso di prima, ma noi eviteremo tantissime persone che arrivano in carcere per senza niente, secondo me, e oltretutto regolarizzeremo, non lo so, qualcosa che poi passa sotto lo Stato. Io non so il problema se il nostro Vaticano, come dicono sempre qui in Italia,
2: è un fatto più morale, è un fatto che, per esempio, la destra, facendo una legge così repressiva, sai, l'anziano dice: ah, com'è bello, vedi, insomma, ma stanno combattendo, invece non stanno combattendo
1: amici,
2: niente.
1: Amici carabinieri, poliziotti, dice Vittorio, se noi togliamo a questi di mezzo che spacciano, guarda che si canna fa, i travino.
2: Vabbè.
1: Mi sembra un po' un controsenso.
2: Babbo, ciao amico mio, grazie.
1: Buona giornata.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
0: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Buongiorno donzelletti che vengono dalla campagna. Questo si sta riportando alla notizia degli strafalcioni sulla maturità. La cannabis è legale per questioni ideologiche a sfondo razzista, per le pressioni dell'industria dell'alcol e di quella farmaceutica. Nei paesi dove è stata legalizzata in maniera intelligente, tipo Canada, Uruguay, eccetera, la situazione va benissimo. Buon fine settimana, Rino dall'Irlanda. Poi, buongiorno ragazzi, Anna dal centro storico, altro che alcol e cannabis, ci ha mandato a frittate maccarone e la parmigiana e mulignana, che secondo me non ci arrivano a domani.
2: Cazzo, un buffet.
0: Insomma, restano là. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, sono Maurizio sempre. No, vi voglio raccontare una cosa. Mia figlia sta soffrendo praticamente da mesi di dolori di testa forti, no? Addirittura con aure visive. Sì. Abbiamo fatto tante cure, vabbè, comunque non ci sta niente, diciamo, per a livello di TAC e tutto. Sabato poi l'abbiamo portata da uno specialista e che questa cura, diciamo, va meglio, no? Detto questo, poi gli dice, ragazzi, sabato scorso siamo andati a Cardarella a pronto soccorso, dopo mesi di stufato qua, no? Ho sapito che mi era loro Cardarella, che c'è detto mia figlia. Diciamo, in realtà abbiamo provato il cura, tutto, ha detto, che la già dice, ha detto, provato a fumare due canna. Proprio testuali parole,
2: ma a parte un mio, che la cannabis viene data al scopo terapeutico, no, antidolorifico, certo, certo.
3: Non lo sto dicendo per
2: sì, sì, sì. Ma si dava come antidolorifico, sì.
0: Un amico mio soffriva d'asma, ha fatto poi uso di cannabis, ragazzi, cioè tu dici
2: se soffrito d'asma, ma andato dal, come si chiama, pneumologo,
0: no? Ma lui c'era andato, lui c'era andato.
2: Stai scherzando, stiamo dicendo così per dire.
0: Sarà una coincidenza,
2: per i dolori, per i dolori c'è una cura antidolorifica che si fa anche con prescrizione medica di cannabis.
0: Si sarà rilassato. Si sarà rilassato completamente. Allora, ancora un pizzico di musica, ragazzi. Qua facciamo un bellissimo tuffo per tutti gli amanti della discoteca. Anche pure per l'ansia.
2: Ma non si fa, non si fa.
0: C'è Mojo con Lady. Qui questa canzone, 1999, proprio alla fine degli anni 90, fu da spartiacque per la nuova epoca della musica dance.

0: 0100, Rosario, giri e rigiri, parli sempre con enfasi della cannabis. C'è un famoso detto: la lingua batte dove il dente duole. La cannabis è una droga, anche se tu vuoi minimizzare, chissà perché. E poi ci aggiunge un occhiolino, dice Francesco.
1: Cosa dimostra questo? Scusa.
0: Che ne so, io devi parlare con Francesco.
1: Francesco è uno che è contento quando la destra ha fatto una legge repressiva senza alcuna logica, senza vedere quello che facevano gli altri paesi. Come la pensa lui? La pensano un casino di gente in Italia che tengono tanto. Pensano che è droga e quindi va vietata. Va vietata e vanno arrestati questi qua. Più repressiva si fa. Tu sei per una legge repressiva sulle droghe leggere?
0: Ma il punto è che essendo comunque una sostanza,
1: stupefacente, tu sei per la legalizzazione o meno? Scusami.
0: Sono per la legalizzazione, ma fatta come si deve.
1: E come fatta come si deve?
0: Perché se tu la fai legalizzata va benissimo, però poi devi veramente contrastare il fenomeno dell'illegalità che si potrebbe rigenerare. Questo provavo a spiegare prima.
1: Marco, ma tu pensi che io voglio legalizzare la droga a cazzo?
0: E che mi hai detto questo?
1: Ma non l'hai detto manchi io.
0: Ma scusami, ma mi hai fatto una domanda e ti ho risposto.
1: Ti faccio una domanda. Tu sei per la legalizzazione della cannabis alla tedesca?
0: Non so di preciso come l'hanno fatta la tedesca, ma ti dico, fammi parlare, che già per esempio i negozi come esistono oggi. Ho detto che non so come funziona, ma ti sto dicendo, guarda che non fa. Quelli lì che oggi in Italia vendono quella là legale.
1: Mi sono d'accordo con te,
0: ti sto dicendo. Oh, ma mi hai fatto una domanda, ma sei scemo veramente? Tu mi hai fatto una domanda e mi hai detto la vuoi come la Germania? Io ti ho detto in Germania non lo so, ma se guardo all'Italia i negozi che vendevano quella lì a basso contenuto, con meno la sostanza stupefacente, bla bla bla, per me andavano benissimo. Cioè, vedi, è controllata, si sa che cosa ti sta andando a fumare,
1: sei con me.
0: Quindi
1: quello che ha detto il signore là vai contro a quello che ha detto il signore.
0: Resto del fatto che comunque rispetto all'alcol è una sostanza stupefacente e come tale va trattata. Quindi per questo ti dico, indipendentemente da Germania, Francia, Paesi Bassi, eccetera, eccetera, se la vuoi andare a legalizzare lo devi fare bene, molto molto bene.
1: Infatti,
0: che ti sto dicendo che
1: sei per la legalizzazione?
0: Oh, mamma, io sei scemo veramente, ho detto di sì! Ma allora, signore, mi senti quando parlo?
1: Va bene, ok.
0: Solo che perché ho detto che nei Paesi Bassi esiste comunque la parte illegale, sono contrario, valla a capire. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sentite?
1: Sì, vai. Come non ti sei.
2: La premessa che sono un ex fumatore, ho fumato per 10 anni, quindi il mio parere potrebbe essere, troppo di parte. Però quello che dice Rosa è giusto, perché e non per contrastare Marco, però io sono stato in tutti i paesi dove è bello legale.
1: Scusa se ti fermo, Marco sta dicendo esattamente quello che sto dicendo io, ma no, da ricino al contrario. Marco si trova perfettamente d'accordo con quello che sto dicendo io, però non si sa perché e su quale punto lui è contrario a quello che dico io.
0: Contrario al paragone alcol cannabis, sono
1: prima,
0: due cose diverse.
1: Mi ha dato fastidio che io ho paragonato l'alcol alla cannabis,
0: ma non dato fastidio
1: però lui è per la legalizzazione.
0: Scusatemi se ogni tanto esprimo il mio parere, da domani, da lunedì non lo esprimo più.
1: Non lo esprimo più, che ne è parere, dimmi caro. Censurati.
2: Allora, come in tutti i paesi dove la marijuana è legale, cioè ragazzi, purtroppo c'è anche lì l'illegale, perché io ho comprato anche illegalmente, perché purtroppo funziona così.
1: Senti, ti faccio una domanda: le sigarette sono legali in Italia?
2: Sì.
1: Ci stanno le sigarette contrabbando?
2: Assolutamente, ma
1: l'alcol è legale, si vende un alcol scadente di contrabbando?
2: Sì,
1: che cazzo significa? Cioè, capito?
2: Vabbè. Ma se mi fai spiegare, io sto dicendo che se anche noi legalizzassimo la cannabis ci sarebbe sempre un mercato nero, ma
1: riesco a capire.
0: Tu per quale motivo hai smesso poi di fumarla?
2: Ragazzi, io ho 28 anni, ho fumato da 15 anni a 25 anni. Ho smesso perché arrivata a una certa età ti inizi a fare non male, però ti inizi ad impigrire, cioè comunque pensi più a quello che a fare altro. Ho pensato altro, come al lavoro, come a crescere su altre cose.
0: Cioè era diventata una dipendenza a tutti gli effetti.
2: Assolutamente sì. Quello che volevo dire io è che secondo me quello che frena l'Italia alla legalizzazione, questo è un mio parere, ripeto, sono le mafie, perché io la penso così, ma da sempre la penso così. Le mafie ci sono in tutto il mondo, ok, ma non hanno la potenza che hanno in Italia, perché io quando...
1: Ma guarda, secondo me se si legalizzasse la cannabis, i coffee shop si rapisse con camorrista, no? Cioè facesse la stessa cosa, come i bar, no? Quanti bar sono con la camorra? Cioè se la legalizzi se l'aprono lo stesso. Il problema qua in Italia è morale. È morale.
2: La paura, cosa?
1: No, è morale, è morale. È morale.
2: Va bene, ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ci fermiamo un attimo, canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo per l'ultima parte della seconda ora, poi c'è la terza ora, parliamo del complottino, va bene? Ok.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: telefonate se volete, 081 546 6873, per dire la vostra. Buongiorno, il problema della cannabis legalizzata è come il calcio scommesse: dopo alcuni anni è diventato legale gestito, e quindi che legalità è? Che poi abbiamo visto proprio con gli episodi di alcuni calciatori che esiste ancora poi un tutto un mercato di scommesse clandestine alle spalle di quelle piattaforme
1: ufficiali. E quindi lo lasciamo clandestino, non ho capito.
0: No.
1: Ci sono dei casi di clandestinità, quindi lasciamo tutto in clandestinità?
0: No, assolutamente no.
1: Chi ci azzecca? Esistono le sigarette di contrabbando, quindi tolgo il monopolio dello Stato. Cioè, non riesco a capire. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buon weekend a tutti e due, ragazzi.
0: Grazie. Ciao, bello.
2: Io sono lo stalker del weekend. Tutto a posto, ragazzi?
1: Tutto a posto, beh. Dici tutto, caro.
2: Allora,
1: dimmi.
2: Allora, siccome io sono un vostro fratello, posso salutare la mia Lucia che è in spiaggia a quest'ora?
1: Via da essa.
2: Sta ascoltando.
0: E tu stai lì a lavorare in auto, di la verità.
2: Sempre, frate. Purtroppo rimane venda al Museo di Capodimonte oggi, ieri, oggi e domani.
1: Buono, se si lavora, vai.
2: Sì.
1: Topavano ancora. No.
0: Vabbè, lui sta in altissima stagione poi praticamente.
2: Sì. Poi ci sta, domani ci sarà un personaggio importantissimo, però non sappiamo chi è. Non ce lo vogliono dire. Che verrà questo
1: e evento. Ti fatto una domanda perché è un bondo lì. Ti hai fatto una domanda?
0: Che magari lo spoileravi qua in radio adesso, lo sapevano
1: ci
0: tutti.
1: Ci diceva a noi, rimane bene chiss.
2: Fai qualche botto scuppo l'ha già fa quando tenga qualche personaggio in macchina, ti chiama e poi va là.
1: Il Lucchese non dice, si bocca aperta.
0: Tu portali direttamente qua sotto la radio.
2: Sicuramente, me l'ha aggiornato sta cosa.
0: ciao Gianni, buon lavoro.
1: Ciao Gianni, ciao.
0: Oh, il mio primo lavoretto a 17 anni, questo è un refuso della prima ora. Come volantinaggio, mezza giornata, 20 euro, davvero brutto. Sì, il volantinaggio è veramente una brutta cosa. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi, Fabio.
0: Ciao Fabio.
3: Allora, va bene, innanzitutto io faccio il tassista, quindi sto per strada, prima facevo i turni di notte. Il discorso legato all'alcol o alla marijuana, a parere mio, è che l'alcol, essendo veramente qualcosa facilmente reperibile a basso costo, secondo la ragione dello Stato, non è che è equiparabile, è peggio l'alcol che la marijuana, ma non una volta, 100.000 volte, perché non avete idea, io faccio i turni di notte a mezz, per non guardare più ragazzine di 16-17 anni che barcollavano e mi cadevano quando uscivano dalla macchina, essendo un papà di tre figli, perché
1: vabbè, ma è indubbio che l'alcol è una droga pesante, cioè si dice, si sa, non è che sto dicendo una cosa così.
3: No, ma hai pienamente ragione, ma ti ripeto, guarda, la logica, tante volte io credo che nel legalizzare determinate situazioni ci possa essere sia il vantaggio di renderle meno appetibili, perché tante volte è più il divieto che rende fruibile delle cose.
1: Ma guarda, è statistica, nei paesi dove si è legalizzata la cannabis è sceso il consumo. Cioè, se prima erano 100, poi sono diventati 60. Non riesco a capire dove sto dicendo una cosa così.
3: Pienamente ragione. Ma tu vuoi dire che una creatura quella non si fa? Chi lo può fare? Ecco, come ho.
1: Non lo so se è questo, non lo so se è altro. Non faccio un psichiatra, un psicologo, non lo so.
3: Tu ti fai un psichiatra, ti viene un minimo esperienza di vita, e con l'età che abbiamo, l'esperienza di vita tremendo. E quindi ti dico che purtroppo tante volte il proibito attira più perché è proibito che per il fatto in sé.
1: Sarà, non lo so. Grazie fratello, ciao. 081 546 6873, se volete potete intervenire.
0: Allora ragazzi, tutto quello che esiste legale c'è anche il mercato illegale, inutile che facciamo oggi. Anche la pirateria, come vedete, non si riesce a debellarla. Addirittura ho sentito che in Corea, per vedere le partite dei mondiali, stanno usando siti pirata. Quindi di cosa vogliamo parlare?
1: Ne volete una? Marco, scrivi sul browser parmigiano reggiano di contrabbando.
0: Va bellissimo.
1: Per dire, olio d'oliva di contrabbando, cioè sta tutto cose di contrabbando. Ma ciò non toglie il fatto che non legalizzo il parmigiano, cioè capisci? Riesco a capire, ci sta la fetta in nero, quindi.
0: Poi è anche molto contraffatto addirittura, i prodotti italiani sono molto contraffatti,
1: è logico, cose. Quindi niente di contrabbando, certo.
0: Allora, andiamo a vedere altri messaggi. In galera, chi la spaccia e mai legalizzarla è una droga, dice un altro amico che è contrarissimo.
1: Ma devi essere contrario anche all'alcol, così.
0: Cioè,
1: cioè devi essere contrario a tutto ciò che fa male, rendi tutto, e sigarette, tutto, tutto, cioè non...
0: Questo messaggio non ti piacerà. L'alcol è pericolosissimo, soprattutto lo Chardonnay.
1: Non lo bevo più, ragazzi. Non
0: ha smesso, ragazzi, ha smesso. Incredibile. Incredibile. Allora, 0815466873, ci sono anche un paio di vocali, Simo. Poi Rosario, l'unica cosa che dici di sbagliato è che in Italia non viene legalizzata per un fatto morale. La morale non esiste in questo paese. Quanta meno criminalità ci sarebbe se venisse legalizzata?
4: Ma già ci vuoi che a Gianni che sotto la rete porta a Garibaldo, su.
1: Ciao,
4: voglio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Andre, un bacione. 0815466873. Tutti d'accordo alla legalizzazione, ma resta illegale. Chissà perché, ma sarà che c'è di mezzo la criminalità organizzata e qualche accordo, qualche cosa? Chi può dirlo, ragazzi?
1: Perché pronto? In Italia c'è una mentalità di destra, vedi Vannacci sta avendo tutto questo successo. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, ciao, sì, ciao. Dimmi. Dici, dici, parla. Sì, ci sto in linea, vai.
0: Senza viva voce.
1: Vabbè, a mannanza, vai.
0: Stava nel treno, probabilmente. Vai. Allora, ancora un po' di musica, ragazzi, chiudiamo questa seconda ora, ma c'è la terza.
1: Ringraziando a D, giurimmelo. Cambiamo argomento,
0: andiamoci a fumare qualcosa.

0: Andiamo un'altra notizia, c'avevi il complottino?
1: Che complottino, sapete, parliamo sempre di queste cose un po', come dire, spirituali, il terza ora, un pochettino di
0: mistico.
1: Di mistico, vai, così. Allora, ci sta chi pensa che si muore e basta, chi pensa che la vita è un caso, si nasce, si vive, si muore. Ci sta chi è credente e dice che si muore e si vada in paradiso o all'inferno, e c'è chi crede nella reincarnazione.
2: Vero.
1: A un certo punto uno psicologo, psichiatra, non so, scusate l'ignoranza, leggo comunque, uno psichiatra canadese che si chiama Ivan Stevenson ha fatto un esperimento. Ha preso 1500-2000 bambini dall'età dai 3 ai 4 anni, ai 5 anni, fino ai 6 anni, e li ha ipnotizzati. Ha fatto delle sedute ipnotiche, ha visto che dei ragazzi sotto ipnosi, dei bambini sotto ipnosi, parlavano tutta un'altra lingua, raccontavano di vite precedenti che ricordavano ancora. Lui dice, alla fine di questo rapporto, chi è appassionato della cosa, sono stati scritti proprio dei libri su questa cosa qua, che fino ai 6 anni noi ricordiamo le nostre, oppure possiamo ricordare le nostre vite precedenti. Superati 6 anni non c'è più questa cosa, infatti lui lo fa sempre prima dei 6 anni. Certo, ipnotizzare un adulto e dire cosa eri nella vita passata, io ero un imperatore, ero questo, ero quell'altro,
0: era di fantasia, dici tu.
1: Fantasia, si può dire, è un fatto di fantasia, ma un bambino di 3 anni che non sa, non conosce tutte queste cose, per esempio parlare l'aramaico antico, oppure parlare il latino, oppure parlare il inglese ed italiano, come fa un bimbo di 3 anni? E lui facendo questa statistica, insomma, ha visto su questi 1500-2000 bambini che ricordano tutti una vita precedente. Se andiamo in India, dove c'è proprio, fa parte proprio della loro religione, la reincarnazione, ci stanno un sacco di casi. C'è il caso, in internet ne trovate un sacco su come si chiama. Su internet c'è questa bambina che nasce in questa famiglia e dice, vicino alla famiglia, dice, ma io abitavo in un'altra città,
0: parte.
1: Ah, mamma dice, ma no, io ero sposato con Kiss, tengo pure 2 figli, io devo tornare. La mamma, pure per far togliere questa fantasia alla bambina, si mettono in macchina lei e il padre e la porta in quest'altra città. Questa bambina, arrivata in questa città, dice, no, vieni con me, andiamo in questo vicolo, in quest'altro vicolo, e la porta di fronte a questa appartamento, in questa casa. Vai in questa casa e c'è quest'uomo che da poco è restato vedovo, che la moglie era morta, e lei dice, lui è mio marito, tu sei mio marito, vicino alla bambina, vicino a questi, dice, mio marito, io ho 2 figli che si chiamano così e colà, e in più dice, guarda che se vengo il mobile in quella cosa, dice una cosa che non si poteva sapere, questi aprono il mobile e trovano questa cosa qua,
0: quello che sapeva, una cosa che sapeva la moglie fondamentalmente.
1: Però noi possiamo dire, in India è come qua che siamo credenti in Padre Pio e roba varia, crediamo nei miracoli, là può darsi che credono in queste cose, ma in India ce ne stanno un sacco di queste storie, come in Inghilterra un altro bambino nasce e dice, io sono morto perché sono caduto con questo aereo, mi chiamavo così e colà. Il papà va a fare questa ricerca e scopre che questo era un aviatore che è morto nella seconda guerra mondiale, era caduto con l'aereo ed era morto bruciato nel proprio aereo, e questo bambino ricordava pari pari tutto questo, poi crescendo ha dimenticato. Voi credete nella reincarnazione?
0: Diciamo, questo sarebbe proprio uno studio che spiegherebbe la reincarnazione, proverebbe a provare la reincarnazione, diciamo. Poi
1: per chi ci crede, poi ci sono gli atei che credono a nulla, dicono, vabbè, noi siamo frutto di un caso, siamo nati e moriremo, e come prima non eravamo, dopo non saremo. Ecco, come la vedete, ci credete o no? Ti piace questo argomento, Pesacane?
0: Questo è molto affascinante.
1: Cosa eri prima, secondo te?
0: Non ricordi, purtroppo.
1: Essere un imperatore, un re, deve mai essere una cosa.
0: Mi ricordo una mia ex, si chiamava Cleopatra, però non ho poi molti altri ricordi. Non mi ricordo
1: che si chiama Marche, è arrivata. Gamba bella.
0: Che poi dicono che non era
1: storia. È preso un duoce pure nei sogni questo. No. È preso un duoce anche nella reincarnazione.
0: Vedi che dicono che non era tutto sto capolavoro Marcantonio, alla fece, c'aveva il cognome, il nome che lo faceva. Era
1: imperatore.
0: Però era brutto e un colpo a scortico, a quanto pare, insomma. Rosario, a me l'unica cosa che si. è incarnata è l'unghia del piede, che schifo.
1: Anche poi dove si fa questo programma? Non lo so, si tu appignorando.
0: Io non è che ci credo, io ne sono sicurissimo. Ho un'unghia che si è reincarnata almeno tre volte. Ragazzi, no, parliamo proprio della, della vostra coscienza. La vostra coscienza, insomma. Poi ci sono anche quei casi di persone, però, che muoiono e tornano indietro, tra virgolette, che raccontano di aver visto delle cose.
1: Vabbè, quella è la morte apparente, sì.
0: Anche lì c'è un bel po' di fascino.
1: C'è un oncologo inglese che ha scritto un libro, perché avendo a che fare con tutti questi questi qua che sono morti e poi cioè prima della morte, così, ha scritto un libro dove racconta che poi coincidono tutte le cose, però può darsi pure una reazione chimica del cervello.
0: In questo esperimento nessuno era un animale nella vita precedente, dice Marco da San Giorgio. Qua forse si riecheggia quel fatto della reincarnazione, che dice che
1: indiani credono in questo, sì, infatti no, loro non uccidono animali, non fanno, perché anche i buddisti non credono nella reincarnazione. Ti puoi reincarnare pure in una formica, non ci farà fare.
0: Potrebbe essere un tuo parente, capito quello?
1: Io te ne vado una parente, una amica, una zoccola, però.
0: Vabbè, però penso sia non credo sia un caso di reincarnazione quello. Pronto?
1: Pronto.
2: Allora, io facessi un paletone, prima di fare i mammi di lick, tu e poi o psicologa, ecco, la verità, onesta.
0: Ma perché la violenza, dai?
2: Come? A creature di 4-5 anni ci fai a come si chiama?
1: L'ipnosi. Dormire,
2: ma
1: praticamente.
2: Mi sono fumato tutto quanto.
0: No, qua ti stai collegando all'ora precedente, abbiamo cambiato pagina.
2: Esatto.
1: Dai, tu non
0: vabbè,
1: credi.
0: Quindi tu non ci credi a questa cosa, a questo studio, dici che sono tutte sciocchezze.
2: Allora, Rosa, Marco, se mi hai sentito, vedi che delle teorie della fisica e quant'altro, il percepito, il nostro percepito riguardo alla realtà è discutibile, diciamo così. Quindi noi filosoficamente parliamo dell'immantinente, cioè del presente, come l'unica realtà, ma in effetti alcune teorie fisiche della fisica quantistica hanno spostato questo tipo di concetto. Quindi noi viviamo la realtà, ma non si sa se questa realtà sia come la intendiamo noi.
1: E quindi ci credi?
2: Non so se mi sto spiegando.
1: Quindi, sì, sì.
2: Già il fatto di definire realtà o vita, quello che noi percepiamo, è già un concetto non preciso. Ecco, va bene. Quindi noi non diciamo che non sappiamo quello che in effetti sia morte o vita. Ecco, questo è il concetto del fatto di
1: fratello, ci siamo incartati un po', però. Ci siamo
0: ma tu quindi, secondo te, prima di questa tua vita dove hai fatto la telefonata con noi, eri qualche altra cosa? Cioè, dove eri? Cosa sarai poi un giorno?
2: Meglio
1: non parlare. Meglio non parlare. Grazie, fratello. Ciao, vai.
0: Salvatore, certo che chi si è reincarnato in Rosario Good Short, beh, è bellissimo, quindi sì, è stato fortunato sicuramente.
1: Senza ironia.
0: Ma non c'era ironia.
1: Ma mi sa punta.
0: Senti, prima di andare dall'amico al telefono, si è scritto tutto, andavo da sto messaggio, fatelo leggere. Rosa, sì. Te lo vado vizio e fumavo, vizio e vivere, ma... di quell'altra cosa
1: anche,
0: dove...
1: anche.
0: Ok, va. Ha risposto.
1: Anche.
0: Ha risposto.
1: Pronto?
0: Basta.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno. Dopo la teoria dei quanti, che cosa dite? No, ma secondo me noi siamo vincolati dal nostro credo religioso. Secondo me, come noi possiamo credere che qualcuno abbia camminato sulle acque, è giusto che altre civiltà, altre culture credono che ci sia la reincarnazione.
1: Cioè, sì, ma qui c'è un parametro scientifico, però ci sta una statistica, cioè sì, sai, la scienza deve essere ripetibile.
3: Cosa. Non sono un turbo scettico, nel senso che secondo me, appunto però basandomi sulla teoria dei quanti e sull'energia che noi rappresentiamo, può esserci che ci sia un'energia che porta della consapevolezza della memoria che ti fa ricordare quell'energia cos'è stato in passato, ma secondo me tutto è forse più plausibile questo che pensare a un inferno, a un paradiso. Poi immaginate questo inferno dopo tutti milioni di anni, quando caspita affullata di paradiso.
1: Però attenzione, la reincarnazione, come dicono gli orientali, praticamente tu ti rincarni finché non ti sei perfezionato. Poi quando ti sei perfezionato, non ti reincarni più e sei nell'Eden.
0: In Italia ci vuole molto tempo, molte altre reincarnazioni prima che riusciremo ad arrivare a sta cosa. hai voglia, siamo inguaiati.
3: Una cosa, ci sono alcuni in Italia che stanno andando a incarnare da qui alla fine dei tempi. No, ti volevo dire una cosa, ma cioè tu parli di, cioè, parlando di cannabis e alcol, guarda che l'alcol, e te lo dico per esperienza molto molto personale, nel senso non a me, ma persona a me molto molto vicino, l'alcol ha molta più dipendenza e ossefazione rispetto alla cannabis. Per cui io sono per la legalizzazione delle droghe leggere, ovviamente come dice Rosario, che è sempre illuminato, nel modello alla tedesca, cioè non
1: alla spagnola, alla tedesca.
3: Sì, no.
0: In Germania se l'autocoltivano praticamente, oppure fai parte di un club.
1: O devi far parte di un club, devi registrarti.
3: Te la puoi coltivare, è così. Cioè, è bello che ci sta sempre la parte illegale, ma la vai a ridurre, perché i scelti contrabbando ora ci sono, ma non sono come 20 a 30 anni fa. C'è qualcuno che
1: ma dice la verità, chi si fuma il sigaretto con la banda noi è scemo, perché tu non sai che tu stai fumando, cioè,
3: no. Da volte ne contrabbando, ma non so che
1: ce la fanno male i sigaretti, potevi fumare pure, che non sai manco che ci stai
3: di contrabbando, cioè non passava le dogane, non passava i monopoli, adesso sono autoprodotte, sono
0: beh, chissà pure all'epoca quante erano autoprodotte, proprio per abbattere ulteriormente i costi, amico mio.
3: Noi fumavi il Marlboro 05, erano buonissime.
0: E chissà che cosa ci avevano messo dentro, capito? È quello il discorso. Ragazzi, fra poco qualche altro messaggio sicuramente interessante. Ce n'è uno che mi piace molto, ma ve lo leggiamo subito dopo.

0: Ryan. Ryan Ammons si chiama, siamo nell'Oklahoma, negli Stati Uniti. A 4 anni Ryan, nel 2009, iniziò a svegliarsi terrorizzando, raccontando di essere stato un uomo di Hollywood, 4 anni, che morì a causa di un'ulcera scoppiata. Descrisse la sua vita passata parlando di viaggi a Parigi, balli a Broadway, di un uomo di nome Martin Sherman, che era questo attore. I genitori prendono questo investigatore, cercano di trovare questo Martin Sherman che era morto, e andarono dall'agente di Martin Sherman. D'accordo. Gli investigatori riescono a rintracciare la vera identità dell'uomo, era un attore, e l'agente di nome Martin Martin si chiamava, confermò quasi tutti i 55 dettagli che il bambino disse della vita di quest'uomo, dettagli intimi che non si trovavano pubblicamente, e il bambino praticamente diceva questi 50 che furono tutti quanti confermati dall'agente di questo attore.
1: Pensate. Oh. Pronto?
0: Con me?
2: Allora.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento, sì.
2: Ah, sono Pasquale.
1: Poi Vasci.
2: Poi Radio Pocciò.
1: Ciao, caro.
2: La grande di quella notizia, ma la più bella.
1: Sì.
2: Questa non l'avete dato.
0: Quale?
2: Non è possibile.
1: Sarebbe?
2: Vabbè, martedì sarà presentato a San Marco.
0: Che voglio parlare, se erano 5 ore.
1: Penso sia stata già detta la cosa, è stata detta nel radiogiornale.
0: Sì, sì, sì, sì. Voglio parlare, dopo c'è il radio call per 3 ore.
1: Pasquale, tu hai qualche ricordo della tua vita passata? Hai mai detto quando eri bambino? Hai mai raccontato di qualcosa?
0: Sì, ricordo anche quando eri giovane.
2: Sì, sì, sì.
1: E che cosa?
0: Sì, sì, sì.
2: Che cosa?
0: Che cosa? Hai visto?
2: Quando ero ragazzino.
0: No, nella ciao. Vita per... Ciao, amico mio. Ciao.
1: Allora, Maurizio dalla Lettonia.
0: Sì, domani ero sui casi. Ma te ne allegro in capo.
1: Ognuno è felice.
0: Ma era
1: a me piace di più l'idea che noi diventiamo parte della natura, che in futuro riusciremo a trovare la connessione con i nostri antenati, tipo in Avatar, Maurizio dalla Lettonia, perché ha visto il film. Effettivamente quel tipo di oltrevita è molto bello, è molto affascinante, una riconnessione col tutto. Pronto? Sì, ciao.
0: Sì, chi è?
3: Ciao, mi chiamo Gerardo.
0: Ciao Gerardo.
3: No, io il fatto della reincarnazione io ci credo, perché già sono andato al notaio, mi sono tutto già intestato.
0: A cosa?
1: Al suo futuro, capito?
3: Esatto, sì, da quando mi reincarno sono già tutto intestato, già faticano poco mancando in Davide della roba, no?
1: Cioè tu non lasci niente ai figli, niente ai parenti, ti rintesti tutto a te?
3: Certo, non sto faticando la mattina a sera, ma
0: non ti voglio scoraggiare, non può fare, non può, pure si sapesse chi ti reincarni, non lo puoi sapere.
3: Non può, facci sognare.
0: Ciao bello, ciao.
1: Ah, vabbè. La fantasia è la cosa migliore. Io sono morto 5 anni fa e mi sono reincarnato per fa 5.000 euro che ho prestato a Rosario 10 anni fa. Luigi da Shefford.
0: Voglio pure reincarnarti, fratello. Cioè,
1: sono 5 anni che aspetta.
3: Buongiorno.
0: Ciao bello, ciao.
3: Tutto a posto, aiuto.
0: Si campa, sì.
3: State parlando di ricordi di infanzia, ho capito bene?
1: Di una cosa un po' più profonda, cioè che c'è questo studio fatto da questo psicologo che ha ipnotizzato dei bambini e questi bambini hanno raccontato le loro vite passate, e quindi c'è questa teoria per cui fino a una certa età della fanciullezza la mente umana, non essendo sorbarcata da cose, riesce a ricordare aspetti della tua vita precedente. Tu pensi di aver avuto una vita precedente?
3: Ma io mi ricordo solo la vita mia precedente, non mi ricordo.
0: Chissà, t'ambriaca. Ciao.
1: Rosario, tu nella tua vita precedente eri Stefano De Martino, ecco perché la somiglianza. Ma Stefano è vivo.
0: È più giovane di me, ragazzi. Stefano, semmai.
1: È lui che si è reincarnato. La beffa alla fine è che lui si è reincarnato. Rosario, capito?
0: Pronto? Sì, buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Sergio.
0: Ciao Sergio.
4: Ti volevo dire che chi si è reincarnato in me sta ancora a stamane, su chi ne
0: ribadisce. È qualche cosa che hai fatto nella vita passata. Vabbè, cioè, fermiamo un attimo.
1: C'è anche il destino karmico, no? Che dice che tu nella tua vita attuale
0: devi risolvere i problemi.
1: Bene, sì. Va bene, piccola pausa, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, stavo anche vedendo che esistono tutta una serie di pratiche che permetterebbero anche agli adulti, no, di fare un tipo di esperienza di,
1: come no,
0: di connessione con le proprie vite passate, tipo l'ipnosi, sì, regressiva, sì, che però è più complicata, cioè più complicata.
1: Con gli adulti è stata fatta, però sai, dicono tutti quanti: io ero un generale, io ero un grande sacerdote,
0: Marcantonio,
1: poveri che non trovavamo mai un frutto, aiuto, o trovavamo un operaio, perché in regressione sono tutti dei grandi personaggi, quindi non è
0: però
1: credibile.
0: Sai, su questo tema ti consiglio un libro di Paolo Coelho. Si chiama Aleph, che praticamente parla di, vabbè, qui è raccontato, ovviamente non è una cosa reale che si può fare realmente, però parla dell'anello di luce, cioè della connessione tra due persone che si sono incontrate in una vita passata e che hanno avuto un problema o hanno qualcosa di risolto, e questo spiegherebbe nella realtà una profonda connessione, no, con qualcuno che non riesci a spiegare, e poi il motivo per cui senti qualcosa di risolto magari verso questa persona vuol dire che nell'altra vita qualcosa tra di voi è successa.
1: E che io so che sia successo fra di noi,
0: chissà se ci siamo mai incontrati, chissà. Va bene, pronto?
1: Mannaggia. Pronto?
2: Ragazzi,
1: chi è?
2: Oh,
1: non si sente,
0: Carmenino,
1: non si sente, non si sente, non si sente. Andiamo avanti, vai.
0: Ma Rosario, Marco, ma a volte non mi viene da chiedere a voi stessi se i nostri cari, che purtroppo non ci sono più, si sono reincarnati? Un sacco di volte l'ho pensato. Magari ora saranno dei bambini che vivono dall'altra parte del mondo.
1: In ventagli orientali pensano che sia una maledizione il fatto di reincarnarsi, non è una cosa bella.
0: Cioè, perché vuol dire che devi pagare ancora per qualcosa.
1: Anche
0: i
1: catari, nella nostra religione, i cristiani catari pensavano che questo era l'inferno. Cioè, tu quando ti reincarni, infatti, se ci fate caso, che sta vita è fatta sofferenza, insomma. Come dicesse,
0: la ruota del samsara,
1: samsara,
0: chile nulla, un'altra cosa. Vabbè, quello effettivamente Zaccaria è quello un po' più mistico, se vogliamo, tra i nostri fonici. Rosario, Marco, buongiorno. Prossimo argomento: si può parlare di pensioni? Sono italiano americano, doppia cittadinanza, percepisco pensione americana e la pensione si ferma in America perché lì sono i miei figli. In Italia non percepisco niente. Adesso la mia domanda è questa: posso percepire la pensione anche in Italia senza ricorrere a problemi, non dichiarare la pensione americana? Grazie Nicola, mi fate sapere quando parlate di queste cose.
1: Guarda, Rosario, ti conviene, si chiamano commercialista, Manu Caff, pensi che sono più aggiorno, non, proprio sulle pensioni americane. Ma manca che la cosa.
0: Ma forse, no? Ti conviene proprio uno bravo con queste persone che lavorano in paesi, no, che hanno doppia cittadinanza, queste cose così. Pronto?
2: Ciao Marco, Rosario, Canetto da Secondigliano.
0: Ciao Carle.
2: Allora, io credo nella reincarnazione, se anche, vabbè, io non sono proprio credente sinceramente, però io credo che ci sia qualcosa che comunque rimane. Non credo nella morte totale, credo che una morte temporanea. Quello è sicuro, cioè io sono sicuro che magari esiste qualcosa del genere, quindi la reincarnazione è facile averla, nel senso che ci comunque rimane. Non credo nella morte totale, credo che una morte temporanea, quello è sicuro, cioè io sono sicuro che magari esiste qualcosa del genere, quindi la reincarnazione è facile averla, nel senso che ci possiamo reincarnare in qualcosa che comunque non siamo

0: è possibile che siano anime che si rincarnano a rimbalzo tra i vari pianeti del sistema dell'universo infinito?
1: Noi siamo molto presuntuosi, soprattutto in Italia, che abbiamo la religione, la Chiesa, che comunque non fa credere comunque che gli altri pianeti ci sia qualcosa.
2: Ma non è proprio vero, anzi.
1: Sono più avanzati di noi. Quindi queste anime che tu dici, praticamente, può essere che comunque, come dicono magari alcuni libri, che c'è una reincarnazione automatica, cioè nel senso che torni a nascere un'altra volta.
2: Però ti devo correggere, perché la Chiesa non esclude la presenza di altre vite.
1: Siamo gli unici nell'universo.
2: No, dice che pure se esistono gli altri, sono figli di Dio, pure quelli là.
1: Prima
2: medio esisteva pure. Come si chiama?
1: Nel senso che negli anni moderni, ovviamente, abbiamo cambiato le cose, però non discuta comunque la Chiesa è che le ha fatti più stragi.
0: Ma tu prova a immaginare da qui ad altri 200-300 anni cosa si penserà, no, di queste cose? Probabilmente nulla, perché avranno capito o si saranno capite nuove cose o si crederà in nuove religioni, chi può dirlo. Ciao caro, un abbraccio. Ragazzi, io non ricordo nulla della mia vita precedente, ma di sicuro avrò avuto molta fortuna, visto che non me ne avevo una buona, dice, cioè in questa qua è sfortunato.
2: E qualcosa hai fatto.
0: Qualcosa hai fatto, amico mio. Allora, continuiamo, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, fateci sapere se avete un qualche ricordo vago di una vostra vita passata, se credete nella reincarnazione o se secondo voi sono tutte stronzate. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi.

0: completamente opposto di una religione, cioè, capito? È proprio democratica, se vogliamo, la reincarnazione in questo senso. 081-546-6873 per dire la vostra. Io da giovane ero forte, bello, avevo molte qualità. Secondo voi qualche vecchietto si è reincarnato nel mio corpo? Non ho più la forza di fare nulla.
1: Il tempo che passa, il tempo che passa. Purtroppo.
0: Ciao amici, io vivo in Germania. Si può richiedere la pensione italiana se i contributi versati in Italia, può integrarla a quella tedesca, ma parliamo però di Unione Europea, quindi in America sarà sicuramente diverso. Secondo me, visto che Rosario vuole sempre ingroppare Marco, si vede che in una vita passata erano fidanzati, dice lei.
1: Allora non vuole fare niente.
0: No, assolutamente no.
1: È appena arrivata quella.
0: Insisto e dico di no. Personalmente ho un ricordo che mi porto dietro da piccolo, dove venivo colpito da una freccia e puntualmente mi veniva un dolore al costato. Sarà suggestione? Ma ciao, vaiù, Daniele da Latina.
1: È arrivato Gesù, è arrivato, va bene.
0: Però quella non era una freccia, quella era una lancia.
1: Comunque poi è stato ci stanno altri studi che dicono chi ha paura dell'acqua, ad esempio, poi è stato ipnotizzato e si è visto che era morto affogato, chi è morto in aria, per esempio, si mette a paura, voilà, insomma, così.
0: Lascia stare.
1: Ma tu te ne hai a casa. Pronto? Domani chiamiamo, domani chiamiamo. Pronto?
0: Domani è domenica.
1: Appunto.
0: Bravi, chiuso, pronto.
1: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere sentirvi, Aldo da Saviano.
0: Ciao, ciao, Aldo.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: No, senti, allora, io ci credo nella reincarnazione. E
0: sì.
2: Sinceramente spero tanto di rincarnarmi un poco meglio.
1: Perché? Secondo te cos'eri nell'altra vita?
2: Come?
1: Cos'eri nell'altra vita, secondo te?
2: No, cos'ero non lo so, spero in qualcosa di meglio che mi rincarnerò di nuovo, capito?
0: Ma tipo, vista la tua vita attuale, in cosa vorresti reincarnarti?
2: Più bello.
1: Più bello.
0: Cioè, vuoi essere, sai, un po' più ricco e famoso, un po' più bello, fare
2: no,
0: sempre...
2: No, ricco e famoso.
0: Solo più bello.
2: Più bello, fa tutto il resto, viene da te poi, capito?
1: Vabbè. Grazie fratello, ciao ciao ciao.
2: Ciao, un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao caro, ciao. Poi ci sono altri vocali che stanno arrivando. Tu invece, proprio se ti devi, se potessi scegliere dove reincarnarti, sceglieresti un certo posto del mondo?
1: No, non lo so, non lo so.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Poi si dice anche i talenti, quando uno ha un talento a fare una cosa, per esempio i bambini che suonano direttamente il pianoforte. Ci stanno bambini che appena gli metti uno strumento in mano lo suonano.
0: Quello che viene definito il dono naturale, tu dici forse una reminiscenza del passato.
1: Sì, gente che sa disegnare, appena prende una matita in mano già disegna. Gente che scrive, che sa scrivere, chi lo sa se sono talenti così, oppure reminiscenze. Ti piace reminiscenze?
0: Bellissimo.
1: Reminiscenze di altre vite, ecco, sì.
0: Rosario, queste sono tutte le anime delle persone morte in precedenza. Sono anime di quelle lì.
1: Quelle
0: siamo
1: là,
0: capiti.
1: Sì.
0: Rosario, dipende, meno anime umane ma più anime animali. Tu ad esempio in una vita precedente eri un dodo.
1: Oh, un tucano, chi lo sa, non si sa.
0: Beh, diciamo che ad oggi, 2000 anni fa rispetto ad oggi, se tipo il numero delle specie esistenti sul pianeta Terra erano le stesse e oggi ci sono meno animali e più umani, forse ci siamo, sai, spostati.
1: Io penso che gli animali siano più felici di noi, perché noi teniamo l'inferno di essere senzienti, cioè di capire la morte, cioè gli animali non capiscono la morte, noi la capiamo, quindi siamo infelici per questo, no? L'animale campa, non lo sa, no?
0: Io ho paura quando arrivano. Bravo.
1: Io capisci paura... che sei andata a gabbia.
0: Ho paura quando arrivano le bollette a casa. Che vorrà dire? Che morte ho fatto nella precedente vita? Balla a sapere, amico mio. Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, questa è la loro.

poi una delle beffe più divertenti è quella che tu in una vita, magari, che ne so, sei stato un forte credente di un certo tipo di religione, ma proprio, sai, profondo credente, quella di, e poi ti reincarni in uno

0: Le scarpe che guardo da mesi, guarda, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è un Michael Jackson reincarnato in qualche angolo del mondo, c'è una Tina Turner, no, giusto per restare nel mondo della musica.
1: Vedrei come fa la Vallandazzo, non penso proprio.
0: Tu dici di no?
1: Stanno reincarnato.
0: Restano congelati,
1: stanno reincarnati, almeno a vedere il panorama che ci sta.
0: Sono bloccati nell'etere, non riscendono nei corpi. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, mi chiamo Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
2: Senti, io penso che questa vita qua mi sono reingarnato bene, perché la vita precedente mi chiamava Ambrogio Brambilla, non mi chiamo Pasquale Esposito.
1: Sì,
2: sì, capirà.
1: Hai scelto di nascere a Napoli.
0: La fortuna di restare in Italia, poi.
2: Ma vabbè, è meglio stare a Napoli, anche perché con la teoria che diceva prima Rosario, per il fatto che gli orientali dopo un certo numero di reincarnazioni poi si raggiunge, diciamo, la perfezione, non so come voleva
1: sì.
2: dire. Hai tornato a Napoli, ma è più perfettissima, come pulito voglio.
1: Che puoi nascere giù, cioè roppi Napoli, allora.
2: Questo è il paradiso terrestre.
1: Voglio morire la pizza a mano, un furnato voglio.
2: Bravo, esatto, ciao ragazzi.
0: Ora il karma se ti vuole fare un piccolo sgambetto, prossima vita Torino. Proprio Torino centro,
1: no,
0: capito?
1: No, a Bergamo Alta.
0: Ciao ragazzi, sono Gigi. Il cervello umano funziona più o meno come una scheda di memoria che si esaurisce o dalla quale eliminiamo dati e ricordi per inserirne poi di nuovi. Il retaggio dei bambini, supponendo la reincarnazione, esiste, è dato dalla verginità della memoria che crescendo poi va a immagazzinare sempre più dati nuovi, rimuovendo quelli vecchi. Da padre ho notato come i bambini abbiano sempre un amico immaginario di cui conoscono tutto. Ad esempio Rosario, che era Condor in un'altra vita, ha trovato grazie al naso e il volo con il personaggio di Sasamen un legame con la sua vita precedente da volatile.
1: Io ero, come si chiama? Marlo Brando, mi sono...
0: Credo che lo dica da mistico l'amico, tutto quello che ha detto.
1: Ma
0: credo
1: che ci sia.
0: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao. Carlo, ma sei cataccia, sei inguaiato. Dimmi tutto, vai.
3: Ma volevo non sapere una cosa, ma è Rosario che si è reincarnato in Stefano o viceversa?
1: È troppo giovane Stefano che si è reincarnato in
0: me. La questione è in mano agli avvocati, in realtà, ancora non abbiamo capito.
1: Sì, ma arriva la lettera dell'avvocato.
0: Buongiorno ragazzi, se accettate Gesù come personale salvatore, la morte è sconfitta perché Gesù ci ha promesso che chi crede sarà salvato.
1: Ma non è cazzim, cioè io credo e vengo salvato, lui che non crede va all'inferno, ho capito bene?
0: Così dovrebbe essere.
1: È cattiveria, se si no non ci mettevi mano in culo.
0: Aveva già messo la qualunque.
1: Ma cattiveria.
0: La qualunque avrebbe già messo.
1: Semmai un bambino che nasce in una famiglia atea, quindi non viene educato a essere cattolico, andrà sicuramente all'inferno perché insomma è venuta così. Bah.
0: Se la reincarnazione fosse destinata solo a pochi, una domanda scaturita da quello che avete raccontato, perché non tutti hanno ricordi di una vita passata. Nel caso secondo voi, perché solo alcuni la meriterebbero? Forse chi lascia cose in sospeso?
1: No, tutti quelli che vedi oggi che fanno i cattivi, omicidi, quelli là sono anime giovani, no? E i più saggi sarebbero le anime più con esperienza, va? Questo dice la reincarnazione. Quindi chi in una vita è stato cattivo, poi si reincarna e poi diventa bravo. Quando è diventato bravo, moro proprio, cioè non si ringanna più.
0: Però dice, per esempio, vedi, gli indiani credono che se nella vita successiva dipende da quello che fai nell'attuale, se fai cattivaria oggi farai una vita poi successiva peggiore. Insomma
1: ti devi perfezionare, devi capire dove stai sbagliando, ecco, quindi ti rincarni sempre.
0: Allora forse per questo siamo diventati 8 miliardi, perché ci stiamo ripetendo in continuazione.
1: Bravo.
0: Nessuno accede all'Eden, siamo proprio bloccati là. Rosario, attento che nella prossima vita potresti nascere a Torino, juventino ed elettore della Lega.
1: Ci fa sto cattivo, può darsi, non lo so.
0: Ho scoperto una cosa incredibile. Yesano Kiskis in una vita precedente era un caff,
1: sì. Abbiamo questa stima da caff.
0: Vediamo,
1: ci vedono i tecnici su queste cose.
0: Diamo a volte informazioni, spieghiamo le cose. Salutiamo anche Salvatore Rina, che conosci benissimo. Che ci stanno ascoltando dalla spiaggia. Sono a Baia Domizia, stanno in acqua e ascoltano noi. Vedi, si rilassano con noi.
1: Questo è grave.
0: Gesù vuole salvare tutti gli uomini, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Lui per salvare. salvarci si è donato sulla croce. Questo è sempre Luciano che.
1: Questa è un'altra cosa che
0: è del filone religioso, Luciano.
1: Questa è un'altra cosa che non ho capito.
0: Luciano, vuoi intervenire questi ultimi due minuti? Ci dici la tua?
1: Dio ha fatto nascere il figlio che per salvare tutta l'umanità, ha ucciso figlio per salvare tutta l'umanità. Ha fatto soffrire il figlio per far togliere.
0: Meno male che ci siamo incartati ora in questa cosa. Meno
1: incartato,
0: male,
1: non
0: meno
1: riesco
0: male,
1: a capire.
0: Male.
4: Ciao, dai, Essano, chi scaffa?
0: Ciao. Ci fate un saluto dalla caldissima Monza che stiamo.
1: Caldissima.
0: Grazie di tenerci compagnia, Gennaro, Fabio, Ciro e Antonio. Ragazzi, ciao, un abbraccio a voi.
1: Ciao ragazzi.
0: Va bene, dai, siamo alle ultime battute. C'è un'altra telefonata? Abbiamo un altro pochino da fare? Forse sì, sentiamo.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: E forse
3: pronto, Attilio.
1: Eccolo. Ciao Attilio, come stai?
3: Ciao Attilio Fontana. Ciao, ti sei reincarnato in questa.
1: Ah, io Attilio Fontana, sì, è vero, sì, ci assomiglio molto.
3: Stiamo aspettando qui in consiglio regionale, quando è che vieni?
0: Sì, ma Fontana è ancora vivo, scusami, non
1: ragazzi,
0: può essere.
1: Mi sfuttito che se mi reincarnassi in Attilio Fontana, una cosa di soldi pigliate fa a Madonessa, va bene?
0: Sicuramente.
1: E fosse pure uno potente, ti facessi il diavolo posto.
3: Che Attilio Fontana, tu sei il nostro idolo, il nostro eroe.
1: Esatto, brava, brava.
3: Cioè, comunque... Quando ci troveremo per la rivoluzione?
1: Stiamo organizzando. Mo' ci facciamo i ferri, poi vediamo. Ciao amico mio.
0: Chissà
1: ciao.
0: Se in una vita passata avete fatto comunque le rivoluzioni, chi può dirlo? Ma l'umanità meritava tutto questo?
1: Ma
0: chi sa? Salvatore, a chi stai rivolgendo questa domanda in realtà? A quale livello la stai facendo? Amici, amiche, ci risentiamo e ci rivediamo lunedì sempre tra le 10 e le 12. Lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacani.
0: Vi lasciamo a Radio Gol. Prima ci sono le ultime notizie. Grazie a Simone Zagaria e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, vai giù.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, agguato mortale nella notte nel centro di Napoli. Un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio si è verificato intorno all'una in piazza Sant'Anna a Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di piazza Garibaldi. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Sono in corso le indagini della squadra mobile e della questura che sta scandagliando anche la vita privata della vittima. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo è indagato per atti persecutori, lesioni, minacce, rapina aggravata dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. Sempre cronaca, un uomo di 81 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una vespa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme a un familiare di 50 anni. L'incidente è avvenuto ad Agropoli, provincia di Salerno, nella zona della Fornace. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile si era fermata per consentire ai due pedoni di attraversare. In quel momento però la vespa avrebbe superato il veicolo fermo, investendo entrambi. L'81enne nella caduta ha battuto la testa sull'asfalto ed è quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Ferito anche il familiare di 50 anni. L'investitore si è fermato dopo l'incidente. La sua posizione al vaglio della polizia municipale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico del Napoli e celebrare l'imminente centenario del club. Mondiali, passiamo a fatica all'Argentina che batte Capo Verde 3-2 ai tempi supplementari grazie a un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto che battono rispettivamente Ghana ed Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Stasera i primi due ottavi di finale, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, Radio Gol della Sabato, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Quando mancano circa 50 secondi allo scoccare delle ore 13, ci siamo quest'oggi, una puntata ricca da vivere insieme a voi, con il nostro Nello Iorio in regia, il nostro Gianluca Miranda invece in redazione, che vado a salutare e ringraziare, così come Flavio Esposito per quanto riguarda la regia video. Dicevamo, una puntata da vivere insieme, perché insomma sta nascendo il Napoli di Massimiliano Allegri. È arrivata nelle ultime ore l'ufficialità di Aurelio De Laurentiis con il tweet di benvenuto a Max Allegri. Quest'oggi anche l'ufficialità su quella che sarà invece la presentazione del nuovo allenatore, perché il 14 di luglio alle ore 11:30 al Teatro San Carlo, scusatemi, ci sarà la presentazione invece ufficiale di Massimiliano Allegri, che noi seguiremo anche in diretta ovviamente qui su Kiss Kiss Napoli. Per chi ci segue anche al canale 76 del digitale terrestre sta vedendo anche la grafica che abbiamo preparato con il nostro Flavio Esposito, quindi ci siamo, i motori iniziano a rombare in attesa anche di svelare appunto le prime parole di Max Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Detto questo, noi però iniziamo la carrellata dei nostri ospiti, apriamo il nostro sabato con il collega Enrico Varriale, che vado a salutare e ringraziare. Ciao Enrico, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene? Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Sale la curiosità di Massimiliano Allegri, perché stiamo vivendo varie fasi qui a Napoli, diciamoci la verità, Enrico. Da quando c'è stato l'annuncio ufficioso dell'arrivo di Max Allegri, accolto anche con scetticismo da parte della tifoseria partenopea, adesso secondo me sta facendo spazio ad una curiosità nel capire come Massimiliano Allegri andrà ad approcciarsi in un anno comunque importante come quello del centenario per quanto riguarda gli azzurri. Le idee sembrano essere già chiare, in attesa poi di scoprirle dalla viva voce di Max Allegri. Io resto dell'idea che il post Conte in generale è un anno complicato da gestire. Affidarsi ad un uomo, un allenatore di grande esperienza come Max Allegri, è una scelta quantomeno molto comprensibile da parte di Aurelio De Laurentiis.
1: Ma è una scelta non solo comprensibile, ma anche secondo me obbligata alla luce degli allenatori che erano sul piatto, perché al di là delle bufale che sono state un po' diffuse, no? Addirittura a un certo momento si parlava di Guardiola, di Klopp, ma quella fa parte del fantasy, e gli allenatori che erano sul mercato per poter sostituire Conte, per poter prendere un'eredità così pesante, non erano tantissimi. E tra quelli a disposizione, pur non essendo Allegri uno dei miei favoriti, diciamo così, in assoluto, Allegri era decisamente il migliore. Un tecnico d'esperienza, un tecnico abituato a vincere, un tecnico abituato a tenere il timone in grandi club, che non è la stessa cosa che provenire da una realtà più piccola. E quindi da questo punto di vista c'è la curiosità, c'è la voglia, credo, di Allegri anche di rilanciarsi dopo la prima vera stagione negativa del suo percorso da allenatore, perché poi va ricordato che Allegri è stato il protagonista di 5 scudetti consecutivi con la Juventus, uno scudetto col Milan, 2 finali di Champions League, però anche nel secondo periodo alla Juventus, tutto sommato, solo in un anno ha fallito la qualificazione in Champions League, ma era l'anno in cui la Juventus fu penalizzata, perché sul campo la qualificazione era stata trovata. Siccome il Napoli, come tutte le squadre di vertice, ha un obiettivo primario, che è quello di qualificarsi alla Champions League, credo che De Laurentiis abbia fatto questo ragionamento. Dopodiché è chiaro che dovrà parlare il campo, e io mi auguro che arrivi prima possibile questo discorso del campo.
0: Assolutamente sì, Enrico, sì.
1: Se ne fanno sempre troppo, anche adesso i primi discorsi della campagna acquisti, no, per carità, se non arrivasse Ghila sarebbe sicuramente piccolo sbacco per il Napoli, perché Ghila è un giocatore che è stato seguito, monitorato, a Roma già da tempo si diceva che l'accordo col giocatore del Napoli dovesse essere raggiunto. Però è anche chiaro che certe operazioni di mercato riescono e certe altre possono andare in buca. Però a Napoli è bellissimo il fatto che l'anno scorso si criticava il fatto che Conte aveva preteso di avere i giocatori subito al ritiro, che poi è il modus operandi corretto per ogni società, perché poi questi allenatori, se non li allenano in ritiro, quando li possono allenare?
0: Certo.
1: Visto che poi da settembre in poi si gioca sempre, praticamente ogni 3 giorni. Adesso si critica il fatto che Napoli, magari per fare delle valutazioni di mercato anche riguardo a quella che è una rosa extra large, e ha bisogno probabilmente che Allegri dia delle valutazioni, e quindi il prima vendere e poi acquistare è quasi diventato un mantra. Insomma, mettiamoci anche un po' d'accordo però su certe situazioni.
0: No, ma poi assolutamente anche sul mercato, perdonami se ti interrompo Enrico, che siamo proprio agli albori di quella che è questa sessione di mercato. Se è vero come è vero che Ghila poi alla fine andrà al Milan, bisogna anche capire poi il Napoli su quale obiettivo andrà, o magari se per il Napoli ha deciso di mollare Ghila per andare su un altro obiettivo. Si parla secondo me troppo senza avere un po' cognizione di causa, un po' perché c'è la critica facile ormai nel mondo dei social, lo sappiamo benissimo, qualsiasi cosa è fatta per essere criticata. Io credo che i giudizi vadano dati sempre alla fine, ma non quando finisce il mercato, quando poi vediamo i calciatori all'opera, perché l'anno scorso il mercato del Napoli da quasi tutti è stato definito da 10, poi abbiamo visto che la realtà dei fatti ha portato a qualche difficoltà in più.
1: No, ma è chiaro che tu poi cerchi individui dei calciatori, poi li devi acquistare, poi quello che rendono è quello che poi dà effettivamente la risposta. Ma io criticavo, diciamo così, la critica che si fa al metodo.
0: Esatto.
1: L'anno scorso si criticava il fatto che dovevano arrivare subito, abbiamo strapagato i giocatori. Mo si critica il fatto che magari qualche giocatore lo perdi perché hai una tattica un po' più attendista. Francamente su questo bisogna, come dire, chiarirsi un po' le idee. Poi il problema secondo me sul mercato in questa fase è che, come dire, il numero delle chiacchiere, delle critiche, della fuffa è inversamente proporzionale ai soldi che girano nel calcio italiano in questo momento. Sono francamente estremamente pochi, e basta vedere quello che sta succedendo anche a altre latitudini, perché quando poi tu vedi che un giocatore come Palestra non viene acquistato dalla squadra campione d'Italia, è certo, probabilmente in questo momento quello che ha più possibilità di muoversi sul mercato, perché una squadra di diciamo così, che l'anno scorso si è salvato all'ultima giornata in Premier League come il Tottenham, se lo prende perché mette sul tavolo i soldi veri, è chiaro che capisci che da noi, oltre che le chiacchiere, molto non si può fare. Tornando al Napoli, però, io ti dico che credo che Allegri avrà sicuramente il compito e anche l'impegno di valutare tutta la rosa. Credo che poi il Napoli abbia bisogno di qualche innesto, perché tanto per fare un nome, insomma, l'alternativa di Lorenzo lo stiamo aspettando da 3 anni, non è che quest'anno che si pone il problema. Credo pure che da questo punto di vista Allegri le sue richieste le ha già fatte, e quindi che sì, se non viene Ghila qualcun altro arriverà. Anche su questo però ragioniamo sempre in termini concreti e realistici. Quando sento dire che poi Napoli adesso sta pagando le conseguenze della gestione del mercato voluta da Conte, in realtà anche questa è una bella fesseria, perché insomma, rientrano quest'anno nel Napoli giocatori che sono stati presi 2 anni prima, i vari Kajust,
0: anche qualcosa in più in realtà, poi
1: e anche di più, infatti Kajust, Lindstrom, Foloruscio, Gong, tutti quelli che mi ricordo adesso sono tutti giocatori che non è che li ha scelti Conte,
0: certo,
1: voglio dire, e che adesso ti ritornano e che in qualche modo devi comunque piazzare. Quindi Manna avrà il suo bel da fare da questo punto di vista, però io credo che alla fine ci saranno gli obiettivi che saranno centrati, qualcuno magari non lo centri perché fa parte della logica di un calciomercato, ripeto, povero per tutti. Però ecco, aspettiamo un attimo all'opera prima di tutto Manna, poi sentiamo Allegri e poi vediamo quello che è il giudice supremo, cioè il campo, perché sennò francamente, ripeto, dobbiamo continuare con questa fuffa per tutta l'estate.
0: No, ma non ci arriviamo nemmeno all'inizio del campionato, esatto, Enrico, probabilmente,
1: esatto.
0: Se continuiamo con queste polemiche, che poi io molte le trovo anche abbastanza sterili. Detto questo, ovviamente c'è attesa e c'è curiosità, perché Massimiliano Allegri, insomma, credo che sia il primo a voler in qualche modo cambiare un po' e voltare un po' pagina dopo le difficoltà degli ultimi anni, le problematiche alla Juventus, dove comunque ha portato a casa una Coppa Italia. Mi riferisco ovviamente al secondo mandato sulla panchina bianconera. Con il Milan, onestamente, il tracollo avuto al termine della stagione, anche lì si porta davvero tanti interrogativi che non credo siano tutti imputabili allo stesso Massimiliano Allegri. Quindi io credo che l'accettare Napoli in un anno così importante, in una piazza così importante, che Allegri comunque, seppur per poco tempo, ha conosciuto anche come calciatore, sia in primis una sfida che Allegri sta lanciando a se stesso. Non so se tu sei d'accordo.
1: No, sono perfettamente d'accordo. Io credo che il Napoli potrà contare su una voglia di rivincita che Allegri da qualche anno, secondo me, sta covando, perché anche il finale di stagione alla Juventus, quando parlo di finale di stagione non parlo di una stagione sola, del secondo Allegri juventino, non è stata tutte rose e fiori. Ricordiamo che quando vinse la Coppa Italia, insomma, e segnò il suo addio, lo fece con una vicenda, una sceneggiata, se la vogliamo dire, alla napoletana, nei confronti di Giunto, risultato dell'Olimpio, che insomma è diventato un meme per tanto
0: certo,
1: tempo anche sui social. Allegri secondo me vuole tornare a essere quello che è stato sempre, un allenatore vincente. È chiaro che il finale di stagione al Milan è stato paradossalmente troppo brutto per essere vero, e non è, ovviamente chiunque sa un po' di calcio avrà fatto anche degli errori Allegri, ma sicuramente in quella situazione lì non andare in Champions League nell'ultima giornata perdendo in casa contro il Cagliari vuol dire che insomma obiettivamente c'era qualche cosa che si era rotto all'interno, certo, del rapporto tra Allegri e la società. Dopodiché è chiaro che Allegri è chiamato adesso ad una grande sfida professionale, oltre che a una grande occasione, perché poi il Napoli è una piazza importante. Ricordiamo che il Napoli negli ultimi 2 anni sotto la guida di Conte ha vinto uno scudetto, è arrivato secondo, ha vinto una Supercoppa. Quindi è chiaro che Allegri poi nel corso di tutto l'anno dovrà misurarsi con l'eredità di Conte. Però quando gli è capitato di farlo a Torino, insomma, i risultati sono stati clamorosi. È chiaro che anche per la gestione dello spogliatoio del Napoli l'avvento di Allegri può rappresentare, questo sì, al di là di quelli che poi saranno i risultati, un qualche cosa di similare a quello che si è vissuto a Torino, perché Conte è uno che pretende tantissimo dai suoi giocatori, molti, moltissimi lo seguono. Leggevo in queste ore quello che ha detto Juan Jesus, che secondo me andrebbe ricordato a tutti quelli che hanno criticato Conte, insomma, dice, mi ha allungato la carriera per 3 anni almeno. E quando un giocatore dice una cosa così a gratis, che non è più il tuo allenatore, qualche cosa deve far capire, insomma, a tutti. Però Conte è anche uno esigente, e non tutti probabilmente hanno seguito in maniera cieca e convintissima tutti i suoi
2: Sì, basti fare anche poi il parallelismo con le parole di De Bruyne, quindi qualcosa che insomma, non la chiamo spaccatura. Non la chiamo spaccatura, però è ovvio che c'erano dei pensieri comunque discordanti, ma come è normale che sia all'interno di uno spogliatoio.
1: Non c'è dubbio, è chiaro che Allegri da questo punto di vista ha le doti, le caratteristiche proprio dell'uomo che può in qualche modo, non dico fare il pacificatore, se c'è uno spogliatoio spaccato ti succede quello che è successo al Milan, non quello che è successo al Napoli l'anno scorso, è che poi il Napoli con tutti gli infortuni, lo spogliatoio spaccare, qua è arrivato secondo e ha vinto la Supercoppa, e lo finirebbe ogni anno un traguardo del genere per il Napoli così.
2: Certo, se ci metti nel piatto tutte le difficoltà, sì.
1: Esatto, e ti dico che Allegri ha la possibilità in qualche modo di raccogliere i frutti positivi della gestione Conte, perché ha una squadra convinta, forte, che ha una cultura del lavoro secondo me importante, però potrebbe essere rilanciata in certi elementi da Allegri, che ha sicuramente queste caratteristiche. Però anche la società deve fare la sua parte, perché ha l'idea di quelli che adesso spingono per dire no, ma il Napoli sta bene così, può non prendere nessuno. Ecco, io questo non ci credo. 2-3 innesti
2: no, va puntellata la Rosa,
1: e penso che il Napoli li farà.
2: Sono d'accordissimo con te, Enrico, ne approfitto per ringraziarti, per augurarti buon weekend, buon lavoro e alla prossima, grazie mille.
1: Grazie altrettanto a voi, buona giornata.
2: Grazie mille al collega Enrico Varriale, con il quale abbiamo aperto questa puntata di Radio Gol del sabato, analizzando ovviamente le ultime tematiche in casa Napoli, ricordandovi anche l'ufficialità per quanto riguarda la presentazione di Max Allegri al Teatro San Carlo il 14 di luglio a partire dalle 11:30. Vi mostreremo anche su Kiss Napoli ovviamente le immagini e le prime parole di Max Allegri su Il Sipario, così abbiamo ribattezzato con la nostra slide che potete vedere anche sul canale 76 del Digitale Terrestre l'inizio ufficiale dell'avventura di Max Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. E allora proviamo anche un po' a immaginarlo, che Napoli sarà quello con l'allenatore livornese, partendo anche dalle scelte in attacco, che probabilmente al momento è forse il reparto più congestionato tra i ritorni e tra i calciatori che poi vorranno mettersi in mostra anche con Max Allegri. E lo facciamo con un grandissimo ex attaccante del Napoli, mister Claudio Bellucci. Ciao Claudio, come stai?
3: Bene, grazie, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Claudio. Insomma, stiamo provando un po' a tirare le fila di quelle che saranno le scelte di Max Allegri in una rosa in questo momento extra large, quella del Napoli. Se pensiamo ai soli centravanti, ci sono calciatori come Højlund che è stato riscattato, ovviamente c'è Lukaku, c'è Luca che vuole mettersi in mostra e cancellare, diciamo, l'etichetta di calciatore un po' sopravvalutato rispetto a quello che è stato l'anno scorso. Sugli esterni ce ne sono tantissimi: Alisson riscattato, tornano Alang, c'è Vergara, c'è Politano, c'è Neres, c'è Giovane, ci sarebbe anche un certo Kevin De Bruyne ad andare a collocare. Ecco, il Napoli in quanto a qualità offensiva credo che in questo momento sia di primissima fascia nel campionato italiano e bisogna estrapolarlo forse di più questa qualità.
3: Sì, sicuramente da centrocampo in su, penso che il Napoli, penso che alla griglia di partenza del prossimo campionato sia una delle più forti. Poi logicamente, come dicevi tu, bisogna far tornare a quadrare i conti e soprattutto pensare la voglia di chi vuole rimanere veramente per la causa. E questo secondo me, come un allenatore convincente come Allegri, è un fatto positivo. Quindi secondo me Napoli si deve prendendo qualche cambio in più in difesa e potrà lottare per i vertici.
2: Vedi Claudio, ad oggi ancora non abbiamo scoperto di fatto quelle che saranno le carte di Max Allegri, che ancora non abbiamo sentito ufficialmente. A bocce ferme, te lo chiedo però adesso, qual è l'immaginario che tu hai per il Napoli di Allegri? Cioè, tu come te lo immagini il Napoli di Allegri in mezzo al campo?
3: Io immagino una squadra pragmatica, molto concreta, e non difensivista, e perché secondo me sfrutterà appieno, convincendo, lo spero, sia De Bruyne che Lukaku a rimanere, perché stanno facendo un ottimo mondiale, anche se in tanti diranno ma chi fa un grande mondiale di solito il campionato un po' zoppica nella questione soprattutto fisica e mentale, però sono grandissimi giocatori e siccome il livello del calcio italiano ahimè un po' è calato, tenere grandi giocatori anche che non stanno bene fisicamente ma ti possono risolvere le partite, vedi Lukaku quando entra anche al mondiale fa assist e gol, quindi per trattenerli.
2: No, secondo me è una cosa giustissima che condivido che hai detto, è anche sull'atteggiamento che questi calciatori dimostreranno di voler avere qui a Napoli, perché sono calciatori fortissimi, ma non li dobbiamo raccontare noi, cioè De Bruyne non è che lo dobbiamo raccontare noi, lo parla la sua carriera, Lukaku dico la stessa identica cosa, però per stare in una piazza come Napoli, dopo un anno dove non sei stato protagonista così quanto era atteso, secondo me la prima cosa da capire quale sarà la testa dei calciatori, cioè stare in un progetto come quello del Napoli con Massimiliano Allegri, secondo me devi calarti in una realtà del genere,
3: sì,
2: nonostante,
3: nonostante dire,
2: il palmarès.
3: Non basta dire tenere, e poi bisogna dimostrarlo.
2: Esatto.
3: Perché sfido qualsiasi giocatore che ora gioca in Serie A, che magari ti vuole il Napoli e tu accetti il Napoli, ma poi bisogna dimostrarlo sul campo, bisogna dimostrare sul campo di non arrivare fino a gennaio e poi chiedere la cessione. E per quanto riguarda questo, per il Napoli e anche per la nazionale italiana, che Max Allegri rivaluti un po' Lucca come attaccante, perché lo spero, perché penso che sia un profilo. Magari
2: abbiamo qualche problema con Claudio Bellucci, che ovviamente saluto e ringrazio per essere venuti con noi. Il discorso è molto giusto quello che faceva Claudio, perché al netto del mercato, poi dopo ovviamente parleremo anche di Gila, di Calaili, perché siete già in tanti anche su WhatsApp che ci scrivete, alcuni anche un po' sconfortati dal fatto che Gila possa finire al Milan. Attenzione, Lazio e Milan stanno ancora trattando, è vero che Gila voleva il Napoli, era un calciatore che aveva messo il Napoli in pole position, è ovvio però se arriva il Milan che ti offre quasi 5 milioni netti a stagione e il Napoli a quelle cifre non ci arriva, probabilmente lo stesso calciatore va a cambiare anche idea. Quindi le cose nel mercato poi sono sempre molto veloci nella propria evoluzione. Detto questo, torniamo anche al discorso che stava facendo prima mister Claudio Bellucci, che mi piace molto. Ci sono diversi calciatori che il Napoli vuole riscoprire, anzi alcuni addirittura scoprire, perché non li ha mai visti all'opera, vedi Lucca, vedi Lang, e altri calciatori che invece hanno bisogno forse di una fiducia in questo momento diverso. Forse questo è il compito primario che De Laurentiis chiede proprio a Massimiliano Allegri. Chiedo se è d'accordo su questa analisi a mister Carmine Gautieri. Ciao Carmine, come stai?
4: Buongiorno a tutti, bene, grazie.
2: Buon pomeriggio a te. Secondo te questa è la prima mission che Aurelio De Laurentiis ha dato ad un tecnico come Massimiliano Allegri? Nel senso, la rosa c'è, è forte, alcuni calciatori hanno reso probabilmente al di sotto di quelle che erano le aspettative e le loro capacità, la prima mission che ti do, prova a valorizzarli in qualche modo.
4: Ma intanto stiamo parlando di giocatori importanti, giocatori che comunque erano stati presi perché erano da Napoli e sicuramente possono e potevano fare e possono fare la differenza. È normale che poi in Italia alla minima difficoltà si boccia subito il giocatore, non si aspetta e poi si va su altri profili. Stiamo parlando di giocatori come Luca, che secondo il mio punto di vista, non ci dimentichiamo ciò che ha fatto l'anno prima, no? Prima di arrivasse a Napoli. Lang, che è uno degli esterni che per me, se gli si dà fiducia, può diventare come Santos. Io penso che Napoli abbia giocatori importanti, giocatori che vanno aspettati, giocatori che possono anche sbagliare, ed è lì che poi bisogna ancora puntare e spingere. L'allenatore come Max Allegri, che è un vincente, è uno che ha vinto tanto, uno che ha gestito e gestisce tantissimi campioni, io penso che può, non dico recuperare questi giocatori qua, farli rendere al massimo per le qualità che hanno.
2: Sono d'accordo, anche perché poi Allegri nel corso della sua carriera, al netto dei risultati, del palmarès eccetera eccetera, è sempre stato un allenatore capace di valorizzare la propria rosa. Non è uno di quelli integralisti che ha 13-14 calciatori e quelli giocano, quello è l'ossatura titolare. Anzi, Allegri credo che abbia spesso dimostrato anche di saper sorprendere con le scelte di formazione, no Carmine?
4: Ma sì, Allegri è un allenatore che sa fatto suo, un allenatore che è abituato ad allenare giocatori importanti, squadre importanti, è un allenatore che allena anche le grandi difficoltà. Io penso che Napoli abbia preso un allenatore importante sotto tutti gli aspetti, per la rosa che è Napoli, che secondo il mio punto di vista è una rosa da 4-3-3 se resta se non si vende nessun giocatore, anzi se va rinforzato può essere anche un 4-3-3 straordinario. Io penso che Napoli sia in buone mani, non ci dimentichiamo che siamo passati da Spalletti, che comunque in Italia ha fatto benissimo a Napoli, ma aveva vinto poco, invece poi è arrivato un allenatore forte come Antonio Conte, dove in passato ha vinto e ha rivinto a Napoli. Oggi arriva un allenatore che ha nel palmarès 15 titoli. Io penso che questo allenatore qua può fare un qualcosa di straordinario sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto nel recupero mentale dei giocatori. Detto questo, apro una parentesi e chiudo sulla domanda che la prima che mi hai fatto: quando poi dei giocatori vengono non rendono al massimo, io dico spesso poi è troppo facile dare la colpa solo ai giocatori. Io penso che in Italia forse noi dovremmo cambiare anche il modo di mettere in discussione un pochino tutti, no? Nel senso che se tu prendi un giocatore e il giocatore non rende, non deve pagare solo il giocatore, deve pagare anche chi ha preso con questo giocatore qua, no? Se ritengono che non sia stato all'altezza, perché poi quando vai a spendere tantissimi milioni va bene che il giocatore non ha reso, però ha creato un danno alla società. Spesso i giocatori poi vengono venduti, ma chi l'ha preso restano sempre lì, e io penso che questo è un giochino che non deve valere più.
2: No, è certo, è un'analisi completa quella che hai fatto, Karim. Fa il mercato è materia spesso di dibattito proprio per questi aspetti. Poi è normale, io lo ripeto sempre, l'anno scorso il Napoli ha fatto una campagna acquisti da 9-10 acquisti. Ci sta anche statisticamente che magari qualche acquisto non si rivela così efficace come ci si aspettava. Questo non vuol dire che il calciatore in sé per sé sia scarso, perché io, per me, Lorenzo Lucca non è un calciatore scarso, Nualang non è un calciatore scarso, lo stesso Bökema, che poi è rimasto comunque a Napoli, io credo che in un sistema di gioco probabilmente diverso possa essere un grande valore aggiunto per il Napoli. Quindi bisogna sempre avere un po', secondo me, di equilibrio in quelli che sono i giudizi. Invece spesso, soprattutto nel mondo del calcio, poi amplificato con quello che ormai è un calderone, vale a dire i social network, tutto tende ad essere purtroppo un po' gonfiato, che sia una critica, che sia un elogio, e il calciomercato, che già di per sé, come dicevo, è una materia molto complicata, ne è una delle vittime principali.
4: Ma io penso, guardate, hai fatto un'analisi giustissima, cioè io penso che in Italia l'equilibrio manca, cioè indipendentemente poi dai risultati, dalla vittoria e dalla sconfitta, no? Cioè l'equilibrio c'è solo quando vinci, no? E io penso che noi il sistema deve cambiare sotto tanti aspetti. Ciò che hai detto tu è una cosa precisa, perfetta, tanto che lo dico anch'io, ma poi purtroppo cambia poco. Il calcio italiano sappiamo come come siamo messi, cioè manca l'equilibrio, manca la programmazione, manca secondo me anche l'organizzazione, quando ci sono delle situazioni drammatiche, no? Come il discorso del mondiale, certo. Non vai al mondiale, il giorno dopo bufera, casini, e dopo una settimana ci siamo dimenticati tutti. Oggi c'è un cambiamento, c'è stato un cambiamento da ciò che abbiamo visto, abbiamo cambiato il presidente federale, però poi i dirigenti sono sempre gli stessi. Io penso che poi
2: il Consiglio federale è rimasto lo stesso, ha pagato solo Gravina di fatto.
4: Quindi cioè, c'è qualcosa che non ritorna, no? Allora dobbiamo cercare di essere anche più, no, più veri, più non capisco perché abbia pagato solo Gravina. Il calcio va ringiovanito, no? Dicono tutti che il calcio va ringiovanito, va ripreso, va rifatto in un certo modo, però poi se su 100, su 300 persone se ne cambia solo una, vuol dire che c'è qualcosa che non va, però a tutti va bene così, tutti siamo contenti, sono 12 anni che non andiamo al mondiale, speriamo che non passa, non sarà pure il sedicesimo, cioè,
2: no, appunto.
4: No, quello no, però io dico che poi parte tutto da qui, da ciò che ci stiamo dicendo, da ciò che ci siamo detti, no?
2: Già si sta perdendo tempo, già se ne è perso parecchio negli ultimi 12 anni, adesso se ne sta continuando a perdere, francamente.
4: No, Carmi. Si perde perché si deve partire dal basso, si deve partire, ciò che dico anch'io, cioè un giorno io facevo un paragone, cioè nel senso che tu cammini senza patente, ti ferma la polizia, ti multa, no? E così dovrebbero fare nel calcio, andare nelle scuole calcio e vedere chi è gli istruttori che hanno il patentino, chi ha la qualifica di poter allenare. Spesso questi non ci sono, e quando è così, al momento in cui vai a controllare in qualche scuola calcio e vedi che non ci sono istruttori qualificati, chiudi la scuola calcio, vengono multati e di conseguenza vedi come cambia il sistema. No, invece a tutti va bene, io penso che poi i programmi, la prospettività parte sempre dal basso,
2: certo.
4: Ma se dal basso non ci sono dei controlli è normale che poi avanti fai fatica e andiamo sempre all'estero poi a cercare di prendere stranieri che non hanno nulla contro gli stranieri, e italiani non ce ne sono più.
2: Assolutamente, mi auguro, e lo stiamo dicendo da tanto tempo, che qualcosa possa cambiare con i fatti e non con le parole. Carmine, ti abbraccio, ti auguro un buon weekend, alla prossima.
4: A voi, ciao, grazie.
2: Grazie,
4: ciao.
2: Grazie mille a Carmine Gautieri che ci accompagna anche al primo mini break per quanto riguarda la puntata odierna di Radio Gol, giusto un minuto e 26 di pubblicità e poi torniamo con i prossimi ospiti. A tra poco.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni libere, con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito, biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: E rieccoci in diretta con Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio a un padrone di casa qui a Radio Kiss Kiss Napoli, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
10: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno a te. Ovviamente prima di parlare del Napoli, perché è arrivata anche l'ufficialità per quanto riguarda la presentazione, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, è stata la notte dell'Argentina, è stata la notte in cui Capoverde però è andata molto molto vicina, Paolo, allo scherzetto ai campioni del mondo in carica. Voglio anche un tuo commento. Io devo dire la verità, è vero che noi qui a Napoli siamo molto legati all'Argentina in generale, però in cuor mio un pizzico, forse questa grande impresa di Capoverde un po' ci speravo.
10: Ah sì, sono sempre belle storie di calcio queste qui. Capoverde ha giocato una partita coraggiosa fino alla fine, si poteva andare ai rigori, quindi lì aveva grandi chance addirittura di eliminare i campioni del mondo. Per farla breve sui mondiali, direi che finora grandi dimostrazioni di forza le hanno date solamente la Francia e la Spagna, per il resto tutte quante stanno faticando, qualcuna passa, qualcuna Germania viene eliminata, quindi le big sono a rischio sempre. Le uniche due che non mi sono sembrate per nulla a rischio sono Francia e Spagna, poi i mondiali sono sempre imprevedibili, certo. Poi il tabellone lo conosciamo, Francia e Spagna stanno dallo stesso lato, quindi se va così avanti non sarà la finale ma la semifinale.
2: La semifinale tra le due, vedremo tra l'altro gli ottavi che cominceranno già a partire dalla giornata di quest'oggi alle ore 19. Detto questo, Paolo, veniamo anche al Napoli, perché ufficiale ci sarà la presentazione ovviamente di Massimiliano Allegri, la conferenza stampa che si terrà il 14 di luglio al Teatro San Carlo. Si iniziano a scaldare i motori perché poi pochi giorni dopo finalmente si inizierà a fare sul serio nel ritiro di Di Maro. Vedremo anche le prime scelte anche in termini di convocati, perché ci sarà il raduno il 15 a Castel Volturno. Ieri ti ascoltavo anche nel corso di 442 sul mercato, perché sai Paolo, ne abbiamo parlato, tanti amici in questo momento sono un po' sconfortati rispetto a quello che magari è la situazione relativa a Ghila, il Napoli che è stato superato dal Milan, un'offerta che onestamente il Napoli riguardo al calciatore che dovrebbe andare a guadagnare tra i 4,5 fino ai 5 bonus compresi al Milan, il Napoli non arrivava a quelle cifre. Io sto cercando di predicare un po' di calma anche sul mercato del Napoli agli amici che ci scrivono.
10: Allora, facciamo una metafora con la partita, diciamo una partita e paragoniamola al mercato. Diciamo che due azioni non sono andate bene al terzo e al settimo minuto, però quindi al settimo minuto, esatto, la partita non è finita, può darsi che al 35esimo e anche all'80esimo fai due gol e la vinci, quindi per il giudizio sulla partita si aspetta il triplice fischio finale dell'arbitro, no? E bisogna fare lo stesso con il mercato, perché lo puoi aggiustare nelle ultime battute. Ricordiamoci solamente quello che disse Conte dopo Verona-Napoli. Dopo Verona-Napoli sembrava l'inizio di un anno catastrofico, avevamo perso la prima giornata, non erano arrivati i giocatori che dovevano arrivare, eravamo in pieno agosto, poi le cose si misero a posto un po' col mercato, poi ci andò bene col Parma la terza giornata con l'episodio famoso di Suzuki che si fece spedere quando il Parma sembrava avere la partita in mano, e le cose cambiarono incredibilmente per poi arrivare dove siamo arrivati, cioè al quarto scudetto del Napoli. Quindi giudizi si devono dare, quelli parziali, ma il giudizio più importante è quello conclusivo. Il giudizio sul mercato conclusivo ci vuole molto molto tempo per darlo, perché a volte non basta nemmeno la chiusura del mercato, bisogna aspettare poi, ma non dico nemmeno le prime giornate, bisogna aspettare un bel pezzo di campionato.
2: Solitamente si dice verso novembre si tracciano i primi mini bilanci.
10: Ma anche mai, però dico io, perché dico mai, esasperando ovviamente il concetto, perché oggi siamo proprio siamo alle prese con dei giudizi che erano stati dati, e invece il Napoli, e io sono d'accordo con questa scelta del Napoli, ha deciso di congelare questi giudizi. Mi riferisco a Rafa Marin, a Marianucci, a Lucca, a Lang, sono giocatori che il Napoli vuole esaminare per vedere. Siamo alle prese con dei giudizi che erano stati dati, e invece il Napoli, e io sono d'accordo con questa scelta del Napoli, ha deciso di congelare questi giudizi. Mi riferisco a Rafa Marin, a Marianucci, a Lucca, a Lang, sono giocatori che il Napoli vuole esaminare per vedere se veramente

0: che ieri hanno portato, tra ieri e l'altro ieri, hanno portato a queste due delusioni, cioè Caraviglia all'Inter e Ghila al Milan. Vediamo chi arriverà, esatto, prima di dire che le cose sono andate male. Per il momento, peccato che non sono arrivati, perché due ottimi calciatori. Poi vediamo come si regolerà il Napoli, perché credo che andrà a coprire quei ruoli.
1: Questo mi sembra abbastanza, non dico scontato, perché poi nel calciomercato di scontato non c'è nulla.
0: Proprio l'esterno sicurissimo.
1: Sì, sono tre anni che deve arrivare l'esterno, se vogliamo dirla
0: sicurissimo.
1: Tutto.
0: Il centrale, pure mi verrebbe da dire che sono sicuro che arriverà un centrale difensivo, però lì diciamo che numericamente, e poi ci sono dei giocatori, abbiamo fatto i nomi da rivalutare, cioè sono Marianucci e Rafa Marin, lo stesso Beuke, ma che dovrebbe restare, quindi si può ovviamente anche andare avanti con questi. Escludo invece che resti Mazzocchi come alternativa di Lorenzo.
1: Sì, assolutamente sì, su questo siamo d'accordo. E poi tra l'altro, a proposito dei centrali, ci aggiungo anche quelli che possono essere adattati, come lo stesso Olivera, e ovviamente più per una difesa a tre. Detto questo, Paolo, torniamo anche sull'aspetto tattico, perché l'abbiamo analizzato più volte. Insomma, l'idea che sta trovando anche parecchio seguito, quello che abbiamo anche detto durante 4-4-2, e di questo 4-3-3 che il Napoli potrebbe effettivamente, poi vedremo se Max Allegri sarà di questa idea, lo scopriremo, non credo alla presentazione, ma dai primi allenamenti a Di Maro, su quelli che saranno i moduli quantomeno iniziali che Max Allegri ha in mente per questo Napoli. Mi viene però da pensare in particolar modo al centrocampo, perché se è vero come è vero che il Napoli ad oggi considera comunque inamovibile un calciatore come McTominay, e si parlerà di rinnovo per Lobotka se non dovessero arrivare offerte come il Napoli spera, anzi anche lì si è iniziato a vociferare di qualche timido possibilità di rinnovo di contratto. Secondo me la vera il vero dubbio in questo momento è sulla tipologia di terzo centrocampista che richiede Massimiliano Allegri. Se andiamo a vedere un po' lo storico anche delle ultime Juventus o del Milan, è vero con un sistema di gioco diverso, che tipo di centrocampista sul centrodestra predilige Massimiliano Allegri?
0: Anguissa, secondo me.
1: Sì.
0: Secondo me è uno tipo Anguissa. Ora, se non resta Anguissa, poi bisogna andarlo a trovare. Però come caratteristiche, visto che tu mi hai fatto la domanda sulle caratteristiche.
1: Sì, non sono andato sui nomi, vado sulle caratteristiche, perché sui nomi poi...
0: Le caratteristiche, io per fare capire le caratteristiche faccio il nome di uno che noi conosciamo benissimo e che Anguissa... giocatore che ha sia tempi di inserimento, sia fisicità, una buona tecnica, insomma un po' tutte le cose che chiede per l'interpretazione di quel ruolo Allegri. Chiaramente questi sono giocatori che, ma anche il sistema di gioco, ricordiamolo che io sono stato il primo a parlare di 4-3-3 dopo le dichiarazioni di Manna sulla composizione dell'organico, no? Sicuramente ci sono ottime possibilità che si parta 4-3-3, ma non dimentichiamo che per passare da 4-3-3 a 3-5-2 ci vuole pochissimo, nel certo. Senso lo puoi fare nella stessa partita col solito movimento che conosciamo per andare a coprire il quinto canale, invece di abbassare un centrocampista abbassi un esterno, Politano, lo ricordiamo benissimo, Politano si mette sulla destra basso, l'esterno destro basso stringe la sua posizione, l'esterno sinistro alza la sua posizione e già sei 3-5 lì dietro, poi i tre di centrocampo restano i tre di centrocampo, i due d'attacco diventano quello esterno di sinistra che viene a stringere la sua posizione, perché lì c'è il quinto, viene a stringere la sua posizione alle spalle della prima punta, quindi diventa 3-5-1-1, cioè non ci vuole molto per cambiare il sistema di gioco, non è che anche il Milan di quest'anno ha giocato 3-5-2, no? La definizione del sistema di gioco era 3-5-2. Però se Sale Mekers si alzava e uno rimaneva centrale, uno se ne andava sulla fascia di Pulisic e Leao,
1: certo,
0: diventava in automatico 4-3-3, allargando Tomori, no? E abbassando Bartesaghi. Cioè non è che ci vuole molto a cambiare, sembrano due sistemi di gioco lontanissimi tra loro, ma il 4-3-3, il 3-5-2 con una piccola mossa si cambia lo scacchiere sul campo.
1: Assolutamente sì. Paolo, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, perché in tanti insomma indicano anche a proposito di quelli che sono i sistemi di gioco il duo De Bruyne

0: Vergara, indicando il secondo come possibile alternativa tattica al primo. Ma c'è qualcosa di c'è un parallelismo secondo te tra i due? Perché io, per quelle che sono le caratteristiche, resto sempre su quelle, non vedo tantissimi punti in comune, se non magari qualche zolla del campo, però l'interpretazione tattica dei due la reputo abbastanza diversa. Non so tu che ne pensi.
1: No, non sono giocatori che si somigliano per movenze, non è che sono giocatori che si somigliano, però possono interpretare lo stesso ruolo, cioè andare a giocare nella stessa zona di campo.
0: Esatto.
1: Sicuramente questo sì, ma non questo vale per molti, cioè anche per me, anche Politano e Neres non si somigliano e possono giocare nello stesso ruolo. Politano, con il cambiamento che ha avuto negli ultimi anni, può giocare nello stesso ruolo di Neres, ma può giocare pure nello stesso ruolo di Dodò, se viene Dodò, di Norton Caffi, se viene Norton Caffi, no? Cioè può fare tutta la fascia che diventa una difesa a tre. Insomma, questi poi sono veramente dei dettagli che credo è inutile che noi cerchiamo di trovare la soluzione definitiva, perché io credo che queste cose le alterneremo, perché non abbiamo un allenatore che va di, pure se farà il 4-3-3. Non immaginiamoci Maurizio Sarri.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: 4-3-3, punto, basta, finito il discorso. Lui è un 4-3-3 che si adatta durante la partita, si adatta all'avversario. Può darsi che poi il 4-3-3, però può darsi che poi, quando andiamo a giocare la terza giornata Inter-Napoli, faccio un esempio, non gioca né Politano né Neres, ma gioca Di Lorenzo basso e Norton Caffi alto. Allora come lo chiamiamo quello? 4-3-3 o somiglia più a un 3-5-2?
0: Esattamente. No, è giustissimo ed è giusto che insomma venga ribadito anche, insomma, a beneficio di chi ci ascolta. Paolo, noi ti ritroviamo lunedì con 4-4-2 dopo la presentazione delle maglie, perché lunedì ci sarà anche questo primo assaggio ufficiale della nuova stagione e del centenario che comincia. Io però ne approfitto per salutarti e per ringraziarti. Grazie sempre, Paolo.
1: Ciao Riccardo, buona giornata a tutti.
0: Buon pomeriggio al nostro Paolo Del Genio, lunedì alle ore 18 con il suo 4-4-2. Paolo sarà qui negli studi di Kiss Kiss Napoli. Continuiamo a parlare anche di attaccanti, ma non solo, e lo facciamo con mister Massimo Agostini. Ciao mister, come stai?
2: Buon pomeriggio, ciao, bene, grazie.
0: Buon pomeriggio a te. Ci avviciniamo all'inizio di questa nuova stagione, manca ancora qualche settimana, sembra che il tempo non passi mai, si sta rallentando da quando è finito il campionato. Il Napoli è stato l'ultimo club di Serie A ad ufficializzare l'allenatore, seppur si sapeva già da un po' di tempo, vale a dire Massimiliano Allegri. Allora io te la faccio subito la domanda: che Napoli ti immagini con Massimiliano Allegri in panchina?
2: Ma sicuramente dovrà essere un Napoli di alta classifica, un Napoli composto da giocatori, vecchi giocatori, ma anche qualche nuovo giocatore che possa andare a riempire quei vuoti che magari da qui al ritiro possono venire a mancare. Perciò Spalletti, io penso che la proprietà, quando prende sotto contratto uno come Spalletti, deve sapere che un allenatore è un vincente e vuol vincere, perciò la squadra deve essere allestita, deve essere competitiva e lui chiede queste cose qui. Penso che anche il presidente sia della stessa linea.
0: Assolutamente sì, insomma De Laurentiis è stato chiaro, credo che a Massimiliano Allegri andrà a demandare la possibilità di rivalutare alcuni componenti di questa rosa, di restare competitivo ovviamente in campionato, quindi lottare il più possibile ovviamente ai vertici e confermare il piazzamento a Champions League. A proposito di Champions, fare un cammino più competitivo anche nella competizione europea, che sappiamo essere molto importante per De Laurentiis. Massimo, torno da te, perché giustamente noi stiamo parlando di una rosa che comunque resta competitiva al netto di quelle che saranno poi le cessioni e i calciatori che verranno acquistati per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. Uno dei reparti più congestionati è quello sicuramente offensivo, perché se è vero come è vero che Højlund me lo immagino titolare, visto che è stato riscattato per 50 milioni, poi alle spalle ci sono due calciatori come Romelu Lukaku e Lucca, che nell'ultima stagione hanno fatto un po' di fatica. Il primo per un infortunio lungo che poi di fatto gli ha fatto saltare tutta la stagione. Lorenzo Lucca è arrivato per tanti soldi e non ha rispettato quelle che sono le aspettative. Tu, come compagno di reparto nell'alternarsi con Højlund, per caratteristiche chi preferiresti tra Lucca e Lukaku?
2: Ecco, vedendo il modo di dell'allenatore, i suoi modi, tanto sull'esperienza, tanto sulla la testa dei giocatori, quello più pronto per giocare, per avere un attacco un pochettino più potenziato, Lukaku potrebbe essere l'uomo giusto, perché non lo so se è il momento pronto per fare un campionato a fianco, essendo giovane anche lui. Io penso vicino a Holland, un giocatore come Lukaku, io ti dico sempre, se ha la testa a posto e il fisico a posto, perché altrimenti è inutile proporlo. Però vedendo il mondiale, vedendo come in quel poco si è mosso, potrebbe tornare utile a Spalletti.
0: Mister, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, perché si parla tanto di quello che è ovviamente anche il futuro del calcio italiano, l'interpretazione che facciamo del nostro campionato, ovviamente poi a livello di nazionali, visto l'ennesimo flop per il mancato accesso ai mondiali. Sempre più squadre, e vedi anche il tuo Cesena per esempio, si stanno affidando ad allenatori giovani, c'è Diamanti per esempio con il Cesena, abbiamo visto allenatori come Aquilani fare benissimo con il Catanzaro e strappare una panchina
2: Torino.
0: In Serie A, Abate al Torino, lo stesso Grosso che aveva già un po' più di esperienza ma che comunque adesso va su una panchina importante come quella della Fiorentina, il Parma ha puntato su questa, il Como su Fabregas,
2: ecco, Galoppa va a Modena,
0: esattamente Galoppa, c'è un trend che in qualche modo si sta un po' invertendo, è vero come è vero che poi c'è sempre un ricambio generazionale, però in questo momento sembra che l'idea di molte società sia quella di puntare proprio su tecnici che hanno una visione diversa. Tu che idea, questo, che idea ti sei fatto?
2: È un ricambio generazionale che fa bene al calcio, perché sono tutti allenatori che vengono dal settore giovanile, soprattutto vengono dalle primavere anche importanti, perciò sanno lavorare soprattutto come mentalità sui giovani, e a noi ci vuole, il calcio deve ritornare soprattutto con gli italiani e soprattutto con i giovani, perché in campo io metterei come dovrebbe essere la regola sia in Serie A in Serie B, che 5 o 6 undicesimi della squadra devono essere italiani, e soprattutto dei 6 almeno 3 devono essere under. Io sono convinto di questo, che il calcio facendo così ritornerebbe a essere quel calcio degli anni 90 dove i giocatori uscivano dai settori giovanili e poi diventavano il perno, vedi Milan, vedi Inter, vedi gli sport che hanno vinto.
0: Questo è francamente l'augurio che faccio al nostro calcio, però dalle parole bisogna poi passare ai fatti. L'augurio è che sia così. Certo. Direttore, ti ringrazio, ti saluto e ti auguro un buon weekend. Buon lavoro a Massimo Agostini, ex bomber ovviamente tra le altre anche del Napoli, attuale responsabile del settore giovanile del Cesena. Detto questo, noi adesso ci fermiamo, giusto il tempo di 2 minuti di pubblicità, arriva Gianluca Miranda che vi deve parlare di mercato e non solo, quindi restate con noi.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio, buon sabato da Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia di Enzo Bucchioni. Ciao direttore, come stai?
9: Ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Gianluca.
8: Caro direttore, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito e per essere con noi nel nostro pomeriggio sportivo di Kiss Kiss Napoli, grazie veramente tante. E, direttore, ufficialità di Massimiliano Allegri arrivata, siamo in attesa ovviamente della conferenza stampa che ci sarà non questo martedì ma il prossimo, e quindi ovviamente capiremo di più di quello che vorrà Massimiliano Allegri da questa squadra, da questo ambiente, da questo Napoli. Come lo vedi il futuro del Napoli? Radioso?
9: Ma sì, come è stato negli anni scorsi. Napoli è una squadra forte, ha acquisito anche uno status che non aveva. Ora è fra le prime, le grandi del campionato stabilmente. I due scudetti in tre anni sono lì a dimostrarlo. Quindi il Napoli parte fra i favoriti con l'Inter. Probabilmente anche quest'anno saranno le prime due ai nati di partenza, dirai chi lo vince lo scudetto, una fra il Napoli e l'Inter, almeno per quello che sta succedendo, perché sono progetti calcistici molto più maturi, molto più avanti, ma ti dico indipendentemente dall'allenatore. Ora, cosa può portare uno come Allegri, uno che ha grande esperienza, un vincente, grande carisma? Può essere quello che in un momento in cui non puoi fare grandi cose sul mercato non deve rivoluzionare ma deve normalizzare, deve recuperare tutte le risorse, deve farle rendere al meglio. Quello che poi Allegri ha fatto in quasi tutti gli spogliatoi dove è stato. Non è un allenatore che arriva e ti dice voglio 6-7 giocatori nuovi, modello Conte, tanto per capirci, più adatti al mio tipo di calcio e quant'altro. È Allegri che adatta i giocatori, quelli che ha, al calcio che vuole fare, che è un calcio più basico, se vuoi. Non entro nella discussione, può piacere o non piacere, questo io lo lascio sempre all'analisi individuale, certo. alla sensibilità individuale. Per me il calcio è bello comunque sia, basta che sia organizzato, che porti risultati, che sia contropiedista, che sia giochista, non mi interessa. E le squadre di Allegri comunque, anche con questi principi di gioco, magari blocco più basso, più spazi in avanti, contropiede, in certi periodi della sua carriera, in certi momenti hanno prodotto anche grandi emozioni e grandissimi risultati, soprattutto negli anni della Juventus, lo sappiamo. Ma anche quest'anno, guarda, se non avesse avuto il vento contro, se nel cuore della società Milan non ci fosse stata gente come Ibrahimovic che gli ha messo contro la squadra, comunque Allegri l'obiettivo Champions l'avrebbe sicuramente, a un certo punto, anzi, a un certo punto poteva anche contendere lo scudetto all'Inter, lo ricorderete, la famosa partita con la Lazio. Quindi ti voglio dire che il suo Allegri lo fa sempre e lo farà anche a Napoli, ottimizzando tutte le risorse che trova, che ha un organico con grandi giocatori.
8: Sì, è vero, è proprio così. Chiaramente poi bisognerà capire quale sarà l'obiettivo nel corso della stagione. È chiaro che il Napoli, secondo me, prende Massimiliano Allegri per rimanere ai vertici della classifica e anche per lottare per lo scudetto.
9: Ma certo, questo è l'obiettivo che ti devi porre, ma secondo me anche per fare meglio in Champions, perché questo tipo di calcio che a alcuni, ripeto, non piace, perché questo va detto, negli anni Allegri è stato l'allenatore più contestato, non soltanto dalla critica ma anche da parte della sua tifoseria, però un allenatore che ha grande esperienza, e questo tipo di calcio è più utilitaristico, che bada di più al risultato, in Europa magari ti dà maggiori soddisfazioni rispetto, avete visto che è successo con Conte, quando è andato a giocarsi le partite non è stato così semplice poi uscirne fuori, mentre questa saggezza dal punto di vista tattico secondo me può essere utile anche in Europa, dove si gioca un calcio diverso, ma lo giocano squadre troppo più forti, non solo del Napoli, ma di tutte le squadre italiane in genere, anche dell'Inter, che non è andata benissimo neanche l'Inter in Champions, quando c'è un livello superiore le nostre squadre, hai visto, pagano. Quindi un allenatore che ti dà equilibrio, che bada alla fase difensiva, che comunque poi chiede una giusta intensità, giusta spettacolarità, perché può essere spettacolare anche una ripartenza e con tre passaggi andare a fare gol o almeno provarci. All'interno di quel calcio lì Allegri ha sempre tirato fuori il meglio dei suoi giocatori, lo farà anche nel Napoli, l'hanno preso per questo, perché se avessero preso italiano, e l'abbiamo già detto, saresti stato costretto a immettere dei giocatori per fare un calcio più aggressivo, più intenso, e non tutti i giocatori del Napoli, alcuni sono vicini ai 30 anni, l'hanno superato, non puoi chiedere a una squadra come quella del Napoli adesso di correre come disperati 90 minuti, di fare un'aggressività, pressing, tutto campo e giocando tre partite alla settimana, non ce la puoi fare. E allora è preso un allenatore che ha un maggiore equilibrio tattico, che chiede un calcio diverso, con meno intensità, meno dispendio di energie, la qualità c'è, comunque te la esalta anche all'interno di quel tipo di calcio lì. E questa è stata l'idea di De Laurentiis, non nascondiamoci dietro a nient'altro, altrimenti avrebbe preso italiano, che fa un gioco più vicino a quello che era di Spalletti, quello che è sempre stato il gioco del Napoli. Hai virato perché ora hai un organico di prima fascia comunque, e va rivitalizzato, e lo vuoi rivitalizzare mentalmente e anche con il carisma di un allenatore che quando entra nello spogliatoio uno come Allegri, i giocatori lo guardano sempre con grande rispetto, è più facile andare dietro perché è un vincente.
8: Esatto, è vero, è proprio così. Senti, ci sono ovviamente, si susseguono tante voci di mercato, una di quelle diciamo che attira un pochino di più è la il possibile ritorno di Federico Chiesa in Serie A. Pensi che potrebbe essere un giocatore che può fare al caso di Massimiliano Allegri, perché i due hanno molto feeling per quello che è la loro storicità?
9: Sì, questo è vero. Se guardo il Napoli io vedo tanti esterni di valore, di gamba, contropiedisti per fare il calcio di Allegri, a cominciare da Vergara, Allison, un altro come viene in mente, ci sono tanti. E allora mi chiedo perché Chiesa, e so che Chiesa viene offerto in giro, giustamente, vuol tornare in Italia, il discorso si è fatto già a gennaio, però se Chiesa quello che abbiamo conosciuto, quello dell'europeo e dintorni o della prima Juventus, prima dell'infortunio, ti dico ma un'operazione, vediamo quanto costa, quanto vuole l'ingaggio, andiamo a scoprire le carte. Se il Chiesa che abbiamo visto ultimamente fa fatica, lui era forte nello strappo, nell'allungo, con quella gamba straordinaria, e dopo l'incidente mi pare che non sia più tornato a quel livello. Quindi avendo il ruolo già abbastanza coperto, io qualche perplessità ce l'avrei, credo che il Napoli dovrà fare qualcos'altro, se vuol fare qualcos'altro, o in difesa o in mezzo al campo, gli esterni è un ruolo abbastanza coperto.
8: Secondo te, tornando indietro, Chiesa rifarebbe la scelta del Liverpool?
9: Io ti dico di sì, perché era una cosa tutta programmata nella testa del giocatore. Ricordo benissimo quando parlavo con il babbo, dopo la Fiorentina, dove andrà? Quando era lì in odore di trasferimento, dove andrà? C'erano anche allora delle offerte dall'estero, quantomeno osservatori del Liverpool, del Manchester, delle grandi squadre della Premier venivano costantemente a Firenze tutte le domeniche, e il babbo mi disse: guarda, noi abbiamo programmato il futuro, siamo ancora in Italia, una squadra più forte della Fiorentina che poi è stata identificata nella Juventus, perché il ragazzo deve crescere, se va all'estero ora poi lo trattano come quelli che gli fanno portare le borse negli spogliatoi e non cresce. Allora facciamo uno step in Italia e stiamo lì 3 o 4 anni, arriviamo alla maturità e poi andiamo in una squadra inglese. Era già tutto programmata la carriera di perché non ha mai lasciato l'Inter al caso Chiesa, anche la sua carriera se l'è costruita, non era fra i giovani migliori nel settore giovani della Fiorentina, si è costruito step by step con la volontà, con la determinazione, programmando il futuro e la carriera, e così ha fatto, era sicuro lì sarebbe stata la Juventus, l'Inter poi è stata la Juventus, il futuro sarebbe stato crescendo ancora o la Premier o Real Madrid o una di queste squadre, e quindi la scelta era stata ponderata, poi lì hai trovato una concorrenza enorme, poi hai trovato e ci sei andato in un periodo in cui hai fatto fatica a recuperare, quegli infortuni che ha avuto sono stati pesanti, tanti giocatori, non solo Chiesa, non si sono più ritrovati a quel livello lì, il precedente dell'infortunio.
8: Grazie al direttore Enzo Bucchioni per essere stato con noi, ciao direttore.
9: Grazie a voi, sempre grande piacere, buon weekend a tutti, a presto. Ciao.
8: Grazie al direttore Enzo Bucchioni, adesso ascoltiamo un disco e poi torna in studio Riccardo Catapano per la seconda ora di Radio Gol del sabato.

0: Inizia la seconda ora di Radio Gol del Sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Avete appena ascoltato il nostro Gianluca Miranda che vi ha parlato di mercato e non solo, ma noi continuiamo a parlare di mercato. Lo facciamo con il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo, che vado a salutare e a ringraziare. Ciao Max, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Apro il Napolista e leggo: il mercato del Napoli da strapagare pur di comprare, a prima vendere e valutiamo bene la rosa. Questo è il titolo del tuo editoriale che campeggia proprio sulle colonne del Napolista. Come cambia anche la narrazione da un anno all'altro, no Max?
1: Sì, un po' da, come dire, si è passati da un accesso all'altro. L'anno scorso sono stati commessi molti errori in sede di mercato. Adesso che non c'è più Conte, vengono tutti attribuiti a Conte, sono stati spesi tanti soldi, non dico il gusto di spenderli perché non è così, però sono stati strapagati i calciatori, anche perché si voleva, questo sì, accontentare Conte e far arrivare i calciatori presto, a giugno, a luglio. Adesso il Napoli si ritrova in una situazione, non dico opposta, però molto diversa, in cui c'ha tanti calciatori, addirittura 43-47 in rosa, non ricordo bene il numero, e prima di acquistare i calciatori tanti vanno, eventuali nuovi calciatori, tanti vanno venduti. C'è un aspetto secondo me fondamentale nella scelta di Allegri. Allora, Allegri è un allenatore che viene definito con una parolaccia, che è aziendalista. Quindi il Napoli vuole, De Laurentiis vuole affidare ad Allegri anche il compito di valutare bene la rosa ed eventualmente rivalutare i calciatori che sono stati bocciati nella scorsa gestione. Questo porta al fatto che il Napoli ha perso la corsa con Gila, ha perso la corsa per Calaili, e perché in questo momento, come ha detto Manna, non è solo che prima qualcuno deve uscire e poi qualcuno deve entrare. Secondo me ci vorrà tempo. Il Napoli il mercato lo farà ad agosto, dopo sì, che Conte, dopo che Allegri avrà visto bene i giocatori all'opera.
0: Assolutamente sì, su questo sono stati molto molto chiari. Io credo, se tanto mi dà tanto Max, che verrà ribadito anche dallo stesso Massimiliano Allegri in sede di conferenza stampa di presentazione il prossimo 14 di luglio. No, prima pensavo insomma alla questione dell'aziendalista, che mi ha sempre fatto un po' sorridere. Se sei dipendente di un'azienda, non credo che tu vada a remare contro l'azienda, quindi il termine allenatore aziendalista o dipendente aziendalista a me francamente mi ha sempre fatto un po' sorridere. Detto questo, resto ovviamente sul momento del Napoli, che è stata anche l'ultima società ad ufficializzare poi l'allenatore, seppur ormai era un po' il segreto di Pulcinella che Allegri sarebbe stato l'allenatore del Napoli. Un Allegri che cambierà anche di fatto anche molto di quello che sarà poi lo staff, quindi qui a Napoli, che poi secondo me è un errore che si fa spesso, no Max? Si parla spesso e quasi unicamente dell'allenatore, quando attorno all'allenatore c'è quasi sempre uno staff che poi è il vero fulcro di quelle che poi sono le decisioni. Non c'è un uomo solo al comando, e Allegri è uno che con il suo staff ha sempre avuto dei rapporti davvero molto molto molto importanti. Quindi ti chiedo anche tu che cosa ti aspetti dal Napoli di Allegri anche in sede di preparazione in quel di Di Maro.
1: Allora, innanzitutto per quel che riguarda l'aziendalista, tutti gli allenatori fanno fatica ad assumersi le proprie responsabilità. Cioè è difficile trovare un allenatore che dica ho sbagliato, è colpa mia. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, ma è raro trovare
0: un molti, perdonami se ti interrompo, molti lo fanno anche, dicono ho sbagliato, è colpa mia, ma c'è sempre un ma poi alla fine che aggiungono in questa frase.
1: Difficile trovare, secondo me impossibile, rileggere tutte le dichiarazioni di Allegri da quando è Allegri allenatore e trovare una frase contro la società in cui ha lavorato. Ed è uno dei pochissimi, secondo me. Sì. Un altro sicuramente Ancelotti, ma ce ne sono pochissimi, veramente pochi. Per quanto riguarda lo staff, lui quest'anno ha una novità importante che, diciamo, perde il suo storico preparatore dei portieri che va alla Fiorentina. Io mi aspetto da Allegri soprattutto, insomma, secondo me Allegri è un grandissimo allenatore durante la partita. Mm. Per quel che riguarda la preparazione, io credo che lui dovrà capire i giocatori che ha a disposizione e dove questi giocatori possono giocare. È vero che lui spesso ha avuto grandi squadre, soprattutto insomma un po' di tempo fa, ma è anche vero che lui poi ha valorizzato anche giocatori che, pensiamo a Bartesaghi, pensiamo, ma lo stesso Estupiñán, che si è diventato protagonista di un derby lo scorso anno, segnò il gol della vittoria del Milan. È un allenatore che secondo me estrae il meglio dai calciatori. Lui ha un grande pregio e un grande difetto allo stesso tempo, cioè lui è molto bravo, un grande occhio clinico. Questo fa sì che secondo me lui un po' si adagi, un po' pigro. Insomma, questo è molto italiano, un po', insomma, si fida molto del suo talento. Però di talento ne ha tanto.
0: Certamente.
1: Soprattutto durante la partita. Cioè lui ha sempre detto che ci sono, cioè l'allenatore, il lavoro dell'allenatore, cioè il lavoro da lunedì al sabato e poi il lavoro quando si gioca la partita.
0: Ed è giusto. No, mi trovo molto su questo, onestamente, su questo ragionamento, anche su questo modo di pensare. Poi è ovvio, no, Max, lo sappiamo bene, che tutto verrà effettivamente dimandato a quel rettangolo verde rispetto a quello che poi diremo o scriveremo in futuro. Ti chiedo, a proposito poi di quelle che sarà il futuro del Napoli, una tua sensazione, perché poi di fatto al momento sono valutazioni che il Napoli fa e farà nelle prossime settimane. Sarà ancora un Napoli battente bandiera belga, secondo te? Ovviamente mi riferisco a De Bruyne e Lukaku.
1: Allora, guarda, sicuramente non tutti e due. Sarà ad Allegri e al Napoli decidere. Certo, per quel che ha mostrato il mondiale ha confermato che De Bruyne purtroppo è un calciatore molto diverso da quello che è stato apprezzato per anni al Manchester City, prima a Wolfsburg, e che Lukaku invece è un calciatore che il suo comunque lo fa sempre. Adesso bisogna vedere se quei 6 milioni valgono la candela. Io però dal mercato del Napoli mi aspetto soprattutto di vedere Manna.
0: Sì.
1: Perché Manna è stato preso dal Napoli perché è stato uno degli artefici della next gen della Juve. Che è andato a prendere Yıldız, che è andato a prendere Sulé, che è andato a prendere quell'altro Isen, che poi
0: sì,
1: è finito al Real Madrid.
0: Poi senza dimenticare i vari Mbangula, calciatori comunque importanti, che poi la Juventus ha rivenduto facendo cassa.
1: Bravo, esatto. Il bilancio della Juventus è stato tenuto in piedi in questi anni dalla next gen. Noi ne abbiamo visto ancora poco. Ha preso Alisson Santos, che è stato un ottimo colpo. Mi aspetto di vedere Manna in questa.
0: Io a discolpa di Manna però ci metto secondo me anche delle strutture abituate a lavorare in modo diverso per quanto riguarda gli scout, il settore giovanile, quello della Juventus e quello del Napoli. Quello del Napoli secondo me è un settore giovanile in termini anche proprio di organigramma che in qualche modo deve ancora un po' strutturarsi, e io mi auguro che Giovanni Manna, al pari insomma di Gianluca Grava, nel prossimo futuro vadano a lavorare tanto sulla crescita proprio dello scout del settore.
1: Perché questo ormai è il settore giovanile, anno, sai?
0: Appunto, questo sicuramente. Io sono d'accordo con te, perché anche io mi aspetto questa tipologia di lavoro da Giovanni Manna. Vero è che, insomma, se è vero come è vero, quest'anno Manna ha un bel po' da fare anche per quanto riguarda la prima squadra, soprattutto in termini di uscite. Adesso, al netto del si compra quando si vende, cioè di uscite ce ne sono parecchie da fare, si supera abbondantemente la doppia cifra.
1: Sì, no, quello non c'è dubbio. Bisogna però anche vincere questa resistenza un po' culturale,
0: certo.
1: Perché poi sono tutti bravi a parlare dei giovani, ma poi tu il giovane lo devi comprare, lo devi mandare in campo. Io devo dirti la verità, per quanto riguarda i belgi mi aspetterei di non rivedere De Bruyne, poi magari De Bruyne resta e farà un grande campionato, però insomma la riconferma di De Bruyne inizialmente mi procurerebbe mi getterebbe un po' nello sconforto. Ci affidiamo ad Allegri, che certamente ne sa più di noi, però secondo me il Napoli deve cominciare anche a prendere il calciatore all'Alisson Santos, nessuno lo conosceva, e poi il campo dice che è forte.
0: Assolutamente sì, caro Max, ti auguro un buon weekend e buon lavoro, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi. Buon
0: grazie, buon grazie mille al direttore del Napolista Massimiliano Esposito. Continuiamo a parlare del Napoli, continuiamo a parlare anche di Lukaku e di De Bruyne, lo facciamo con un grande amico di Kiss Napoli, Carmine Esposito. Ciao Carmine, come stai?
2: Buongiorno, grazie.
0: Ciao Carmine, ben ritrovato. Parlavamo poco fa con Massimiliano Esposito, con Massimiliano Gallo, perdonami, che ci ha detto: Lukaku, De Bruyne, non mi aspetto entrambi ancora qui a Napoli, me ne aspetto uno dei due. Tu che idea ti sei fatto?
2: Ma io sinceramente spererei che rimanessero tutti e due.
0: Anche io, devo essere onesto, Carmine.
2: Tra virgolette, ho fatto l'attaccante, tra virgolette, si vive sempre di rivincite. Secondo me Lukaku, se dovesse rimanere a Napoli, potrebbe essere un anno importante per lui di, tra virgolette, di rivincite, ma soprattutto secondo me se lui rimane qui a Napoli, secondo me farà benissimo l'anno prossimo.
0: Io onestamente sono d'accordo con te Carmine, nel senso che io mi aspetto molto da Romelu Lukaku, perché si dimentica troppo velocemente qui a Napoli, deve essere onesto, perché il primo anno di Antonio Conte, è vero che Lukaku è un pretoriano di Conte, è vero che hanno avuto sempre un grandissimo rapporto, nell'ultimo anno magari un po' meno, però ci si dimentica di quanto Lukaku è stato determinante nella vittoria dello scudetto con Antonio Conte. Magari non ha fatto 30 gol, ma è andato in doppia cifra di gol e di assist ed è stato trascinatore per quanto riguarda il Napoli. Poi qualche partita, qualche passaggio a vuoto lo ha fatto anche lui, ma così come il resto della squadra. Ma ci si dimentica forse troppo velocemente qui a Napoli, in generale nel mondo del calcio, il valore dei calciatori. Lukaku è uno che si accetta di buon grado di non essere un titolare inamovibile di questo Napoli, ma di potersi giocare la maglia da titolare con Højlund. Per me avere una coppia di centravanti che si alterna Højlund-Lukaku è da primissimi livelli, ma non solo in Italia, ma probabilmente pure in Europa, Carmine.
2: Ma sicuramente, ma qui stiamo parlando di un giocatore straordinario, perché comunque alla fine, come hai detto tu, non solo Napoli, proprio è nel calcio italiano.
0: Ah, no, in generale, basta una stagione negativa, se poi magari fatto il capocannoniere in quella precedente già si sono dimenticati tutto.
2: No, ma questo è un giocatore che comunque ha sempre dimostrato, sia in Italia soprattutto che anche in Europa, di essere un grandissimo campione, un grande attaccante. Ripeto, secondo me il Napoli con, tra virgolette, con la permanenza ancora di Lukaku farebbe un grandissimo acquisto da parte mia, sono molto, molto sincero, anche se comunque Højlund, ho sempre detto, lo dico sempre, è uno dei giovani secondo me più forti in Europa e diventerà uno dei centravanti più forti, però Lukaku, se il Napoli punta sempre a qualcosa in più, a qualcosa di importante, col cambio di allenatore e tutto, Lukaku deve rimanere, per me è più importante lui.
0: Più importante di De Bruyne. Io l'unica cosa su De Bruyne, il resto anche su di lui, Carmine, se il Napoli dovesse ripartire dal 4-3-3, cosa che mi auguro e cosa della quale insomma Massimiliano Allegri ci ha riflettuto e continuerà a lavorarci anche nel corso poi del ritiro che comincerà in quel di Dimaro, la collocazione giusta per De Bruyne secondo te sarebbe in un centrocampo a tre con McTominay e Lobotka? Perché in quel caso io credo che il Napoli andrebbe forse a sacrificare il ruolo di centrodestra, centrocampo, un po' di fisicità, perché è ovvio che passare da un Anguissa, per fare un nome, a un De Bruyne, stiamo parlando di calciatori forti ma con caratteristiche totalmente differenti. Però
2: secondo me, sai che io lo vedo De Bruyne anche con l'età e tutto, comunque si è abbassato molto, si è accentuato molto, e mettendolo tra virgolette uno dei tre, uno dei due esterni, secondo me farebbe veramente tantissima fatica.
0: Sì, un po' il dubbio è questo.
2: No, ma l'unico posto secondo me, e forse guarda, sarebbe una mossa non azzeccata, ma di più, perché avremo un centrocampo con Lobotka che copre comunque in fase difensiva i centrali e la difesa, intanto hai McTominay che si butta dentro sempre, e dall'altra parte un De Bruyne che si butta dentro ma comunque ti fa far gol, che è più accentrato verso gli attaccanti. Secondo me sono due giocatori diversi, sia Anguissa, è normale, Anguissa era una potenza unica, un qualcosa di incredibile, però secondo me De Bruyne, se dovesse giocare con un centrocampo così, per me farebbe la differenza, perché è molto più vicino all'attaccante, molto più vicino alla porta, e poi comunque hai, oltre i tre attaccanti, hai comunque McTominay che si inserisce molto.
0: Io sono molto curioso, onestamente, Carmine, di vedere questo Napoli all'opera, di capire quelle che sono le idee di Massimiliano Allegri, perché mai come quest'anno, secondo me, si parte con un punto interrogativo, non con un punto interrogativo, con un po' di mistero sull'idea tattica di Allegri, perché si diceva che Conte qua non avrebbe mai fatto la difesa a 4, è arrivato, si è presentato con la difesa a 4. Vedremo come ci sorprenderà anche Massimiliano Allegri. Ti faccio l'ultimissima, Carmine, su Vergara in questo caso, perché è ovvio che è un ragazzo sul quale il Napoli punta tanto, piace a tante squadre, non ultime insomma le proposte che sono arrivate dalla Premier League, ma anche dallo stesso Como. Stagione di consacrazione secondo me per Antonio Vergara. Io l'unico augurio che mi faccio per questo ragazzo, che di talento ne ha da vendere, è che non perda la spensieratezza, perché quello secondo me è il valore aggiunto di Vergara.
2: Ecco, quello sicuramente. Io ripartirei proprio dall'ultima tua domanda. Secondo me questo ragazzo deve giocare, ha bisogno di giocare, perché ha dimostrato, è entrato in un momento di difficoltà del Napoli con giocatori importanti fuori, ha fatto veramente la differenza, quindi è un perno importante di qualsiasi squadra. Quindi secondo me la cosa giusta che hai detto tu, non deve perdere un anno, cioè, se resterebbe a Napoli e giocherebbe poco, secondo me butterebbe via un anno che potrebbe crescere ancora di più. Io comunque lo darei in una società dove gioca a calcio, dove si può esprimere alla grande, e poi dopo punterei su di lui.
0: Sono d'accordo, vedremo, anche perché Allegri con i giovani ha dimostrato di saperci assolutamente lavorare. Caro Carmine, buon weekend, è sempre un grande
2: grazie
0: piacere.
2: Grazie a voi ragazzi, forza Napoli sempre.
0: Sempre, grazie mille a Carmine Esposito. Proseguiamo con la carrellata dei nostri ospiti, tornando nuovamente al telefono per augurare un buon pomeriggio a Michele Inserra. Ciao Michele, come stai?
3: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio a te, caro Michele. Ci sarà la presentazione ufficiale di Max Allegri il 14 di luglio, ancora una volta al San Carlo. Si va anche un po' sulla scia di quella che può essere la scaramanzia, no? mettiamola così, quantomeno per restare in zona, come ha fatto con Antonio Conte. Di certo io credo che il peso in questo momento, perché mi piace fare anche un parallelismo tra quello che trovò Antonio Conte, le macerie che trovò Antonio Conte, che riuscì poi immediatamente a ritirare su un palazzo brillantissimo che portò poi allo scudetto. Per Massimiliano Allegri il compito secondo me è altrettanto arduo, perché da una parte c'è una conferma che i tifosi del Napoli si aspettano per i livelli raggiunti dallo stesso Antonio Conte, dall'altra secondo me un senso di riscatto che in questo momento cova dentro Massimiliano Allegri dopo le due avventure negative con Juventus e Milan. Quindi ti chiedo, davanti ai microfoni, che Max Allegri ti aspetterà il 14 di luglio, Michele? Tu?
3: No, io mi aspetto Massimiliano Allegri molto carico, soprattutto perché dopo le ultime due annate, insomma, non troppo brillanti, credo che lui abbia desiderio e anche forza di dimostrare il suo valore. Ha oggi una grande responsabilità, raccoglie l'eredità di Antonio Conte, vincitore comunque di uno scudetto, ha conquistato un secondo posto e insomma deve e poi arriva nell'anno del centenario, quindi deve per forza secondo me dimostrare a tutti i costi di essere all'altezza del Napoli. Ma parla il palmares, certo, di Allegri, il suo saperci fare anche con i giovani per valorizzare anche elementi che non sono riusciti a esprimersi al meglio con Antonio Conte. Oggi ha una rosa fin troppo ampia, quindi bisogna comunque fare delle scelte. Alcune scelte già sono state fatte secondo me, a partire dalla fase difensiva, quindi con Juan Jesus che va via e soprattutto con Milinkovic-Savic che è in uscita, e come ha anticipato anche il direttore Walter De Maggio, sì, insomma, è in arrivo Musso.
0: Sì, il nome di Juan Musso.
3: È un signor portiere Musso, e credo che la trattativa sia a buon punto. Non posso che confermare quanto già ha detto in anteprima il direttore Walter De Maggio.
0: Assolutamente sì, Juan Musso, nome caldo per quanto riguarda gli azzurri, un nome di un calciatore che non farebbe nemmeno fatica a digerire il ruolo di alternativa ad Alex Meret.
3: Pure perché verrebbe molto utilizzato, Riccardo, nella Champions, quindi
0: sì, no, assolutamente.
3: Questa esperienza ha dimostrato di essere un gran bel portiere, è un portiere adatto anche alle esigenze tattiche, diciamo così, di Massimiliano Allegri.
0: Certo.
3: Saprà dimostrare sicuramente il suo valore, non soffre di mal di pancia nel fare il secondo in campionato, quindi è un ragazzo, è un professionista.
0: Però io la domanda te la devo fare adesso, no, Michele, perché abbiamo parlato ovviamente dei portieri e ci sta. Ti chiedo, Alex Meret, che a questo punto tornerà a vestire i gradi del titolare del Napoli, entra nell'ultimo anno di contratto però. Quindi siamo nuovamente punto a capo. Come credi che il Napoli gestirà anche la situazione contrattuale di Alex Meret?
3: Io credo che comunque si lavorerà a un rinnovo magari entro fine anno per Meret, che per me è il Dino Zoff, insomma, dei nostri anni, stessa provenienza territoriale,
0: sì,
3: ma anche la stessa serietà anche nello stare in campo. E secondo me diciamo che Napoli talvolta è abituata, ma noi napoletani siamo abituati un po' ai portieri folcloristici, tipo Ospina, Reina, cioè, sono ben voluti e amati dalla piazza sicuramente, però ci sono dei professionisti silenziosi che riescono a dare tanto senza mostrarsi troppo. Alex Meret è un ragazzo serio ed è il portiere dei due scudetti del Napoli e secondo me meriterebbe di chiudere la carriera a Napoli.
0: E poi onestamente è una cosa che ho sempre ribadito, si parla di un Meret come un calciatore timido, con poca personalità. Per me, per reggere tutte le critiche molto spesso futili, inutili e pretestuose che ha ricevuto nel corso degli ultimi anni, devi essere tutt'altro che così morbido caratterialmente.
3: Meret ha subito di tutto di più.
0: Sì, ma in maniera, allora, qualche volta le critiche dopo errori ci stanno, però molto spesso francamente gli sono piovute addosso delle critiche che non stavano né in cielo né in terra.
3: È stato un diverso metro di giudizio. Se lo faceva Reina all'errore,
0: esatto,
3: era diciamo così, era passabile, ma se lo fa Meret invece diventa un caso di Stato. Non è così, cioè Meret è un ragazzo serio, l'ha dimostrato, e dicono che è timido, ma lui guardate che lui veramente ha dovuto reggere delle pressioni importanti,
0: certo.
3: È diventato il secondo di Ospina, è arrivato con Milinkovic-Savic, giusto per citare, cioè, è un ragazzo e comunque ha una forte personalità e l'ha dimostrato, perché quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo dovere.
0: Certo,
3: l'errore è umano, l'hanno fatto tutti. Cioè, vogliamo ricordare gli errori di Milinkovic-Savic di quest'anno? Però sono passati inosservati, perché Milinkovic-Savic faceva un tipo di gioco molto diverso da Meret.
0: È giusta l'analisi che fai.
3: Si tirava i rigori, quindi era molto più scenico
0: sì,
3: rispetto a Meret. Meret non va a tirare il rigore, sicuramente.
0: No, assolutamente.
3: Non va a tirare il calcio di punizione. Però, insomma, a volte le sceneggiate conquistano più della realtà.
0: Vediamo quelle che saranno poi le scelte del Napoli anche tra i pali, poi ne parleremo anche della terza ed ultima ora di Radio Gol. Io ne approfitto però per salutare e ringraziare Michele Inserra per aver accettato il nostro invito.
3: Ciao
0: Michele, buon lavoro e buon weekend. Per noi è giunto il momento di fermarci a questo giro di boa di Radio Gol del sabato, giusto un minuto e mezzo di pubblicità, un disco e poi torniamo in diretta.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Buon pomeriggio nuovamente da parte di Riccardo Catapano, giro di boa per quanto riguarda la puntata di Radio Gol del sabato. Stiamo continuando a parlare ovviamente di Massimiliano Allegri, il tema caldo in casa Napoli dopo l'ufficialità che è arrivata dal presidente Aurelio De Laurentiis, l'ufficialità anche per la conferenza stampa di presentazione del prossimo 14 luglio al Teatro San Carlo. Torniamo al telefono per parlare di questo e tant'altro con il collega di cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai?
1: Buongiorno, tutto bene?
0: Buongiorno a te. Proviamo un po' a ripercorrere questo di fatto mese di Massimiliano Allegri al Napoli, perché è vero che è arrivata l'ufficialità solamente ieri, però era un po' il segreto di Pulcinella, perché è da tempo che sapevamo che Massimiliano Allegri sarebbe stato l'allenatore del centenario. Come è mutato secondo te, se è mutato in questo momento, l'idea della piazza all'arrivo di Massimiliano Allegri? Perché ci ricordiamo tutti, insomma, il pomeriggio di quando Massimiliano Allegri fu di fatto dato dalle maggiori testate come prossimo allenatore del Napoli, insomma non tutti erano felicissimi di questa scelta. A distanza di quasi un mese, in questo momento il pensiero del tifoso napoletano secondo te è cambiato, Marcello?
1: Sicuramente è cambiato un po', perché comunque sai, il tifoso è abituato a ragionare di pancia, però poi dopo passato il momento dell'impatto emotivo, voglio italiano perché va bene, non voglio Allegri perché gioca male, poi ti fermi e rifletti sul fatto che Allegri è un profilo tra quelli diciamo prendibili dal Napoli, di grande esperienza non solo nazionale ma anche internazionale, abituato a gestire gli spogliatoi anche con personalità anche di grande livello, quindi giocatori importanti, campioni. È un allenatore che anche da un punto di vista probabilmente della comunicazione non ho dubbi che entrerà in empatia molto velocemente con la piazza, perché è un uomo di mare, livornese, quindi molto, come dire, anche molto simile come temperamento ai napoletani, quindi sicuramente qualcosa è cambiato. Poi sicuramente ci saranno delle fasce di tifosi che al primo 0-0, alle prime difficoltà diranno: ecco, lo sapevamo, con Allegri si gioca male, con Allegri si vede un calcio vecchio. Però poi io credo che la scelta, fondamentalmente la scelta di Max Allegri di Laurentiis sia stata perché il Napoli vuole mantenersi ai vertici, vuole confermare il rango di una società che ogni anno parte per vincere, parte per competere ai massimi livelli. Poi è chiaro che non sempre ci riesci, però la scelta dell'allenatore va in questa direzione.
0: Quanto pesa secondo te proprio in questa scelta anche lo storico dei cammini europei di Max Allegri, che è un altro metro di paragone con Antonio Conte? A me non piace perché fare parallelismi, paragoni tra allenatori che io considero tra l'altro anche molto diversi tra di loro, però la scelta e ripeto, il pedigree europeo di Massimiliano Allegri, due finali di Champions comunque disputati, per quanto pesi, quanto anche questo è pesato secondo te nell'economia della scelta di De Laurentiis, che credo proprio quest'anno, al netto poi dei risultati, non abbia visto proprio di buon occhio un Napoli così lo possiamo dire fallimentare in Champions League, perché così è stato, Marcello. Quanto anche questo è pesato secondo te nell'economia della scelta di De Laurentiis, che credo proprio quest'anno, al netto poi dei risultati, non abbia visto proprio di buon occhio un Napoli così lo possiamo dire fallimentare in Champions League, perché così è stato, Marcello.
1: Ah, sicuramente io credo che questo è

0: ricca, addirittura tagliati a gennaio. Quindi io credo che questi due fattori abbiano deciso questa iniziativa. De Laurentiis sicuramente stima italiano, lo stimava da anni, però probabilmente ci si è resi conto che italiano avrebbe dovuto avere a disposizione una squadra ritagliata su misura per le sue idee di gioco, e probabilmente a Napoli in questo spogliatoio c'è anche bisogno di un allenatore di personalità che non si faccia, diciamo, travolgere dalle onde alte alle prime difficoltà.
1: No, giusto, giustissimo anche questo aspetto, per di più, come ricordavamo, anche in un anno così particolare come quello del centenario. Un Napoli che in questo momento sul mercato, perché vengo anche a questo, Marcello, sembra essere insomma in una fase di riflessione o quantomeno di attesa per quelle che sono anche le cessioni, come ha detto Manna, per poi lavorare sui nomi in entrata. Si parla di Ghile, di Calaili, obiettivi che possono essere sfumati visto l'inserimento forte del Milan e dell'Inter. In questo momento, rispetto a quelle che sono anche le tue notizie, è davvero così? Il Napoli vive un momento di stallo sul mercato, oppure sta lavorando sotto traccia?
0: Ma vive un momento di stallo, soprattutto, diciamo, non di stallo, un momento di differenti priorità, mettiamola così. Cioè il Napoli deve prima vendere gli esuberi,
1: e ne sono tanti, questo va detto.
0: E ne sono tanti, ma in parallelo deve anche sciogliere un po' di nodi legati al futuro dei big, perché noi sappiamo tutti che giocatori come Anguissa, come De Bruyne, come Lukaku, che sono stati pilastri, e De Bruyne è stato, diciamo, il fiore all'occhiello della scorsa campagna acquisti, bisogna capire come si potranno gestire, perché stiamo parlando di due calciatori, soprattutto i due belgi, che guadagnano all'ordo quasi 30 milioni. Quindi un esborso importante. Stiamo parlando di Anguissa, un giocatore che ha rifiutato il rinnovo di contratto e che è a scadenza 2027, che secondo me anche da un punto di vista mentale ha un po' esaurito il suo tempo a Napoli, perché probabilmente ha dato tutto. Poi sai, quando ci sei da tanti anni, vinci tanto, perché comunque stiamo parlando di un calciatore che ha vinto due scudetti, una supercoppa, quindi poi dopo gli stimoli fanno fatica poi, no,
1: a rigenerarsi.
0: Io credo che questo sia il ragionamento che deve fare. Poi c'è anche da dire che il presidente probabilmente ha fatto anche tesoro dell'esperienza del biennio di Conte, quando il Napoli ha comprato a luglio strapagando calciatori che magari non avevano il valore che si è sborsato. E adesso, visto che, parole del presidente Di Manna, il Napoli ha una rosa di 30 calciatori molto validi, si aspetta magari agosto, quando i prezzi scendono, quando il mondiale è finito, perché poi dobbiamo anche ricordare a chi ci ascolta
1: e c'è il mondiale di mezzo, certo.
0: Esatto, questo è un mercato comunque lento, e non è un caso che probabilmente l'affare Gonzalo Ramos Milan è l'unico, diciamo, acquisto importante che i club italiani hanno concluso. Non si sta muovendo nulla neanche in tutta Europa, quindi è un mercato.
1: Oh, anzi, si valuta in questo momento molto il mercato dei free agent, diciamo così, degli svincolati o dei calciatori che hanno appena lasciato le squadre, che stanno però continuando a trattare con le stesse squadre i rinnovi. Abbiamo visto Vlahovic che poi non ha trovato l'accordo, stiamo vedendo anche Dybala e Pellegrini per esempio con la Roma, che in questo momento sono svincolati, ma che stanno trattando proprio con i giallorossi per un nuovo contratto. Quindi è giusto quello che dice Marcello, in questo momento c'è un po' di immobilismo collettivo, fatto salvo insomma il Milan, lo stesso Como che però si è andato a riprendere un calciatore suo,
0: esatto,
1: fortissimo,
0: esatto,
1: come Nico Paz, ma comunque che già aveva in rosa.
0: Sì, sono in questo momento è un mercato dove non ci sono grandi investimenti, ci sono pochi soldi, perché in giro per l'Europa oggettivamente ci sono pochi soldi, ci sono le eccezioni. Quindi il Napoli, diciamo, segue questo trend, fermo restando che ovviamente quando inizierà la stagione, quindi il raduno e

0: da altra parte poi la settimana prossima, l'altra settimana Allegri sarà in città per la presentazione, quindi
1: mancano 10 giorni alla presentazione, 11 per il raduno a Castel Volturno, quindi.
0: Esatto, quindi voglio dire sarà operativo, si inizierà magari tutta una serie anche di colloqui individuali per capire anche la volontà dei calciatori. Io per esempio penso a De Bruyne, al di là del fatto che non si discute il curriculum, non si discute il valore del calciatore, però abbiamo visto un De Bruyne anche ai mondiali in difficoltà fisicamente, e bisogna capire anche se lui ha voglia di restare a Napoli, se ha voglia di calarsi in questa realtà che quest'anno abbiamo visto essere molto lontana dal suo carattere di uomo, al di là di calciatore, un uomo molto schivo e molto riservato, che probabilmente non si è sintonizzato mai sulla lunghezza d'onda di un ambiente oggettivamente passionale quanto vogliamo, però difficile come quello napoletano.
1: Vero, verissimo. Marcello, ti abbraccio, ti auguro un buon weekend e un buon lavoro. Alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio a voi.
1: Grazie mille al collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Continuiamo a parlare di De Bruyne, ma in generale di questo Napoli. Lo facciamo con mister Paolo Specchia. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, buongiorno Riccardo, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Buongiorno a te. Mi ricollego a quello che diceva poco fa Marcello Altamura su De Bruyne, perché è ovvio che si è visto poco rispetto a quello che noi ci aspettavamo di vedere da un calciatore come Kevin De Bruyne. È vero che c'è stato un infortunio importante, è vero che probabilmente il Napoli in corso d'opera, proprio per tutti questi infortuni, ha cambiato più volte quello che era il vestito tattico con Antonio Conte. Però io te lo chiedo, te la faccio la domanda: tu ti aspetti un De Bruyne più, diciamo così, tirato al lucido, oppure quello che può offrire De Bruyne ormai è questo?
2: È un grosso dubbio, cioè, perché ti confesso che pur riconoscendogli una classe incredibile, immensa, una tecnica cristallina, però sul piano appunto della continuità dell'azione, dello spunto, della lucidità sotto porta quando deve controllare e tirare come faceva prima, anche in quest'ultimo mondiale, nonostante riconosco le attenuanti di essersi fatto molto male, poi essersi ripreso, diciamo, ha avuto questo rodaggio, temo che avanzando così nell'età, e gli anni ci sono, non possa più essere quello di una volta. Cioè, se non è quello di una volta, allora dobbiamo avere un De Bruyne a mezzo servizio, e potrebbe essere un equivoco, potrebbe essere una situazione che non ti ripaga, perché aspettando sempre che dia il massimo, tu gli concedi spazio e tempo, magari invece il suo spazio, il tuo tempo sei male, è finito, e quindi ora avrai solo le briciole. Ecco, questo è un grosso rischio che si corre quando hai giocatori ultra trentenne, ma qua parliamo di un 34enne, 35enne, quindi che ha avuto anche un grossissimo incidente, un infortunio, non solo quest'anno, anche negli ultimi due anni è ricaduto spesso in situazioni gravi, quindi è un vero dilemma. Guarda, non vorrei essere nei panni del Napoli e di De Bruyne stesso, perché poi rimanere, chiaramente credo che il Berga ha tanta di quella classe che vorrà dimostrare che magari è, perché nessuno guarda, pensa e sa quanto è finito il suo tempo. Io, guarda, con amicizia con lo Spalletti, quando lui era a Roma mi diceva di Totti che Totti poteva fare solo 20 minuti, ma vaglielo a far capire, litigarmi per questo, perché allora
1: si sentono sempre dei ragazzini.
2: Esatto, eternamente eterni, costantemente eterni, quindi fanno fatica a riconoscere il proprio limite, e questo poi porta un disagio nella conduzione di uno spogliatore, perché hai un giocatore che si sente importante ma non lo è più, e non riconosce a se stesso nessuno più, quindi si innestano delle dinamiche molto molto pericolose e sottili. Quindi io credo che un grande gesto del creatore è proprio Allegri, quindi potrebbe anche essere capace lui di essere un mago, come ha sempre dimostrato in certi casi, e risolvere il tutto. Però non vorrei neanche poi, pur riconoscendo i grandi doti di strategia e soprattutto di capacità di gestione del spogliatore, poi vada, incorre anche lui in qualche equivoco, quindi poi sia costretto quasi a far giocare un giocatore che però ti regala poco, non ti regala più lo spunto di una volta, e allora forse è meglio affidarsi a un giovane molto meno conosciuto, ma che ci mette l'anima, il cuore, la fame. Questo è il grande dubbio di cui ti ho parlato, che tormenterebbe me se fosse al posto di Allegri.
1: Mister, prima di salutarti, ti faccio, a proposito di Allegri, anche una domanda che insomma un po' tutti in questo momento si stanno ponendo. Secondo te da che tipologia di modulo ripartirà? Perché questa è una squadra forse nata per la rosa anche con Antonio Conte per una difesa a 4, poi che sia 4-3, 4-2-3-1 lo vedremo. Credi che sia questa la sfida che raccoglierà Max Allegri e quantomeno inizialmente proverà a cucire questo abito al Napoli?
2: Assolutamente sì, io credo che i 4 dietro sono imprescindibili e poi credo che 4-3-3 o 4-2-3-1, questa è la situazione che Napoli possa utilizzare al meglio dei giocatori che ha, cioè considerando le attitudini della rosa in maniera estesa, credo che siano questi due i sistemi di gioco che si possono collocare alla rosa in Napoli, si possono proprio adattare alla rosa in Napoli. Quindi credo che avrà il tempo Allegri, poi visto che c'è un doppio ritiro, anche se 10 giorni il primo, altri 10 il secondo, cioè in 20 giorni riuscirà, credo, a adattare poi i propri sistemi graditi, credo che siano proprio questi due. Allegri è nato per giocare con il regista basso e invece là con esterni alti forti e luce va, quindi il discorso difensivo credo vada per la maggiore con i 4, il disabbasso e lo botto, e quindi io credo che proprio il 4-3-3 o 4-3-1 sia proprio il sistema migliore per poter far rendere questa rosa.
1: Mister, ti abbraccio, ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi.
2: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: Grazie mille a mister Paolo Specchia. Noi tra un poco ci fermiamo, perché arriva Gianluca Miranda per continuare a fare una panoramica sul momento del Napoli, su Massimiliano Allegri, sul calciomercato in entrata e in uscita. Giusto il tempo di un disco, di un pizzico di pubblicità, e arriva il nostro Gianluca Miranda.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica la Deco, la tua scelta quottidiana.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Buon pomeriggio e buon sabato da Gianluca Miranda, rush finale della seconda ora di Radio Gol, ovviamente nel continuare ad analizzare tutte quelle che sono le voci di calciomercato in questo sabato pomeriggio, con un occhio al mondiale, perché comunque ieri ci sono stati altri verdetti. Nella notte ha giocato l'Argentina di Leo Messi, che come al solito ha segnato un'altra volta ed è stato decisivo per la sua Argentina all'età di 39 anni, un fenomeno vero e proprio. E l'Argentina avanza contro Capoverde, tra l'altro vanno fatti applausi a Capoverde, io la partita l'ho vista, una squadra meravigliosa, ha fatto un mondiale pazzesco, dal portiere passando per gli attaccanti, ai gol che ci sono stati. Ieri c'è stato un gol pazzesco, quello del 2-2, per chi ha visto gli highlights o chi ha visto la partita ha potuto notare quello che è stato il grande cuore di Capoverde, a cui vanno veramente 90 minuti d'applausi per il mondiale che ha fatto. Ma torniamo a parlare di Napoli, lo facciamo con il collega Boris Sollazzo. Ciao Boris, come stai?
1: Ciao caro, tutto bene, tutto bene.
0: Caro Boris, da dove partire? Ovviamente siamo venuti a conoscenza della data della presentazione di Massimiliano Allegri, non questo martedì che viene, il prossimo, e ovviamente saremo tutti curiosi di ascoltare le parole di questo allenatore, anche ovviamente un po' su quella che è stata la stagione nefasta che ha passato con il Milan, gli verrà chiesto sicuramente, ma anche i progetti che ha con il Napoli, perché comunque rimane un allenatore che è stato vincente nella sua carriera.
1: No, lo è stato fino a pochissimo tempo fa, fino a 7 giornate dalla fine era la squadra, era l'allenatore che insomma era designato come quello della squadra che era più insomma candidata a essere Inter. Noi lo siamo diventati quando li abbiamo battuti, quando diciamo abbiamo aperto la loro crisi, l'abbiamo consacrata, quindi diciamo che tutto l'umorismo abbastanza grossier che accompagna Allegri è sempre la dimostrazione che, mi dispiace dirlo, ma uno degli uomini più antipatici della storia del calcio, Kolarov, ha assolutamente ragione. Insomma, trattare con snobismo l'arrivo di Allegri vuol dire non capire nulla di calcio, come dice Mourinho, è una cosa abbastanza frequente, va bene così, però. Detto questo, Capoverde mi ha commosso, però ci tengo a dire che Capoverde ha perso l'Argentina solo per colpa mia, perché io sono ancora con livramento per il gol in Verona Napoli 3-0 e gli ho talmente tante lanciate allora che purtroppo l'ha pagata ieri.
0: Che sei stato determinante, no? È veramente, a parte gli scherzi, è stato veramente un mondiale pazzesco da parte di Capoverde, forse la migliore di quelle lì, diciamo, con una stella su 5 per quanto riguarda le valutazioni all'inizio del mondiale. È stato un mondiale veramente pazzesco fatto da Capoverde, lo ha detto anche Messi al termine della partita, era una partita difficile, addirittura sono riusciti a fermare anche la Spagna. Ora iniziano un po' di partite serie al mondiale, iniziamo a divertirci piano piano, Boris.
1: Ma sì, allora io devo dire, ero assolutamente diffidente verso questo mondiale, ma forse il mondiale con tante squadre fa l'effetto del grande slam con tanti tennisti, cioè alcune squadre di valore, movimenti di valore possono imparare in partite come queste, possono fare crescite che altrimenti necessiterebbero di 20 anni. E quasi mi viene in mente che mentre questi gironi di qualificazione servono a poco, forse cominciare a pensare a un tabellone tennistico per nazionali avrebbe più senso, perché alla fine questo non è stato un brutto mondiale, e anzi forse è stato tra i migliori degli ultimi anni, che ci dovrebbe far pensare. Mi stupisce, perché non nascondo che prima dell'inizio, dopo le prime 2-3 giornate, io ero estremamente critico. Però è vero che senza Capoverde e con l'Italia sarebbe stato un mondiale più noioso, lo dobbiamo ammettere.
0: È vero, è proprio così. Senti, tornando al Napoli, tanti nomi di mercato, sfuma con molta probabilità Gila, ti dispiace per la difesa? Gila sceglie di andare al Milan, che gli propone un contratto ovviamente enorme, 5 milioni all'anno.
1: Assolutamente no, perché era il nuovo Beukema, e secondo me Beukema si comporterà meglio, nel senso era un giocatore sopravvalutato che se l'è giocata fino a poco tempo fa con Patrick. Diciamo sono quei giocatori che quando il Napoli arriva raddoppiano il prezzo. Sarò felice, il Milan ci ha preso Gila, se prendremo Solé sarò infelice se prendremo Gatti, e purtroppo temo la seconda, nel senso che Gila è un altro buongiorno nel bene e nel male, poteva servirci, certo che se il suo sostituto è Gatti c'è da mettersi le mani nei capelli, se invece sarà Solé allora abbiamo scansato un posto.
0: Senti, Chiesa ti piace come possibile nome?
1: Mi è piaciuto, a me è sempre piaciuto, devo dire, anche al di là di un'obiettività sul reale valore del giocatore, che secondo me è altissimo, ma anche sulla discontinuità fisica che ha. È un giocatore su cui farei volentieri una scommessa, pur sapendo che potremmo prendere un giocatore che per 2 anni magari farà 20 partite, però è una scommessa che vale, perché se dovesse fare 2 anni come sa lui, è uno di quei game changer che, insomma, noi con molto meno ci abbiamo vinto uno scudetto, se penso alla Spinazzola. Quindi è un rischio che mi prenderei, soprattutto con uno come Allegri, con cui quei giocatori giocano bene, insomma. Ricordiamo che Allegri ha fatto fare le sue partite migliori persino a Bernardeschi, figuriamoci Chiesa.
0: Sì, è vero, è proprio così. Senti Boris, prima di salutarti, capitolo cessioni, si parla tanto del futuro di Anghissà, di Lobotka, insomma loro sono stati la spina dorsale del Napoli in questi anni, ti priveresti di uno dei due?
1: Ma io forse sì, perché a un certo punto tu devi cominciare un ricambio generazionale e la cosa migliore è farlo dopo 4 anni in cui hai vinto 2 scudetti e hai fatto un secondo posto. Non saranno eterni, mi sembra. Che qui valga una cosa che ha detto sempre Hiller, che ti vengono tante tentazioni quando giocano a Napoli perché ti guardano in tanti, poi guardi fuori dalla finestra e rimani a Napoli, e mi sembra che proprio Anghissà sia proprio l'esempio, tipo di giocatore che ogni anno ha la tentazione di andarsene, ogni anno rimane. Lobotka secondo me deve stare attento, perché Lobotka come Jorginho deve scegliere molto bene la squadra in cui andare, perché è un giocatore fantastico, un giocatore straordinario, ma è un giocatore che potrebbe non toccare palla in diverse situazioni, perché è un giocatore fuori tempo, tra virgolette, no? È uno che sa occupare gli spazi, che sa giocare molto bene in ripiegamento, però non ha dribbling, non ha lancio, e quindi quello lo rende un giocatore che potrebbe fallire in maniera clamorosa in squadre che non sono pronte ad accoglierlo, come ha fatto nei primi 2 anni di Napoli. Io fossi Lobotka sarei molto attento ad andarmene da un contesto che si è abituato a me. Su Anghissà mi sembra che sia un giocatore che ha più voglia di rimanere che andarsene. Non ho nulla in contrario a venderli se arrivano giocatori migliori, forse però fossi in Allegri io il centrale lo toccherei tanto, perché anche i ritorni sono interessanti, cioè secondo me tra Foloruscio, Caciusto e Asa, lui i suoi Scuraro, i suoi Miretti li troverà, e meglio quelli che compiti a 15 milioni dalla Norvegia o dalle riserve della Juventus. Cioè, io mi preoccuperei più della difesa, del terzino destro, appunto di un centrale valido come Solé, perché in fondo il Napoli in centrale in attacco, se nessuno se ne va, appunto ha solo il problema di vendere, ma ha una squadra che per molti versi sembra fatta per Allegri.
0: È vero, è proprio così. Grazie Boris per essere stato con noi, un abbraccio
1: a voi.
0: Grazie al collega Boris Sollazzo per essere stato con noi. Il meteo, e poi torna Riccardo Catapano.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Campania, il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi nelle ore serali. E nella giornata di domenica il contesto sarà ancora stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, che sarà in rinforzo sull'Italia, dunque anche in questa regione. Tanto sole con clima asciutto e con temperature massime diurne che non andranno oltre i 34-35 gradi. Questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: E rieccoci in diretta per la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano. Torniamo a parlare di mercato, ma non solo, del Napoli che verrà, ovviamente, di Massimiliano Allegri. E lo facciamo con Vittorio Giambardino del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Vittorio, come stai? Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti voi e ai nostri ascoltatori.
4: Buon pomeriggio a te, ti ringraziamo innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Ti abbiamo letto attentamente questa mattina il Corriere del Mezzogiorno. Insomma, tu hai parlato un po' di tutto, del mercato, di Calaili e di Ghila, due calciatori che in questo momento sembrano allontanarsi dal Napoli rispetto a quello che
5: molto
4: si era
5: allontanarsi.
4: Molto allontanarsi. Ne abbiamo intitolato come la frenata, più che la frenata, un vero e proprio brusco stop di fatto, con Ghila che è vicinissimo al Milan. Calaili stesso dicasi invece per quanto riguarda l'Inter, e anche analizzato quello che poi è il mercato che fu del Napoli di Antonio Conte, e che in questo momento, insomma, il Napoli ha qualche difficoltà in più proprio perché ha una lista immensa, mi verrebbe da dire, di esuberi da piazzare. Quindi voglio innanzitutto un tuo commento su questi due nomi, Ghila e Calaili, che sembravano essere davvero molto vicini al Napoli. Poi il Napoli che ha fatto? Ha cambiato obiettivo? Ha cambiato in questo momento, secondo te, priorità, o gli altri sono stati più lesti del Napoli?
5: Che gli altri siano stati più veloci non era neanche difficile, visto che il Napoli si è fermato di fatto.
4: Appunto.
5: Io la prima cosa che ho voluto mettere a fuoco è questa caratteristica della piazza napoletana, dove escono questi nomi sembrano che li raggiungiamo un po' come nei sogni, mentre stiamo per prendere queste figure tutto svanisce perché tutto si ferma. Allora la mia idea, io credo che sia il momento nel quale ci dobbiamo noi commentatori un po' sbilanciare, nel senso che ci sono momenti in cui è bene essere prudenti, ma io credo che il Napoli non abbia alcuna intenzione di fare un mercato clamoroso, ma proprio zero.
4: No, ma sono stati molto chiari, anche Manna, non mi sembra che il Napoli voglia fare un altro mercato faraonico.
5: Infatti quando sono usciti i nomi di Calaili e Ghila ho detto, ma strano, insomma, anche perché per come si sta concludendo l'affare Ghila, per esempio, cioè Ghila va a prendere, se sono confermati i 5 milioni e mezzo, un compenso secondo me anche francamente superiore al valore del giocatore, ma insomma che comunque il Napoli non avrebbe potuto pagare. E siccome il mercato è tutto su questi valori drogati, almeno in questo momento, poi magari verso agosto si sgonfia, io ho l'impressione che il problema del Napoli, questo scritto oggi, sia quello, ma proprio un lavoro serio che deve fare Allegri con Manna, quella di capire innanzitutto quali elementi dell'attuale nutrita, affollata rosa vanno recuperati e quali invece mandati via, e poi soprattutto quello di capire come ricostruire un gruppo senza residui, senza scorie, perché ogni anno lascia delle scorie, un anno con Conte secondo me lascia grattacieli di scorie e di gerarchie regresse, mentre invece qui si tratta di capire anche, insomma, di smontare certe gerarchie. Io ho già detto, e voi lo sapete, io sono perché i due belgi, due grandi campioni, però lasciano il Napoli, sia per motivi economici, perché nel momento in cui hai allontanato loro hai fatto veramente un passo avanti sulle, sia perché secondo me forse ancora Lukaku potrebbe dare qualcosa, soprattutto, no, utilizzato come sta facendo Garcia. Il mondiale è una fonte di grandi indicazioni, sia come, insomma, mi pare che il mondiale su De Bruyne abbia detto una parola definitiva, il Napoli ne deve prendere atto, no? Grande campione, ma insomma siamo arrivati tardi, no? È come se tu incontrassi una persona che hai molto amata, ma se la incontri a 70 anni
4: non è come incontrarla a 35, cioè.
5: 30, insomma, dei 35 se n'è andata. E quindi il Napoli deve ricostruire, ha bisogno di una ricostruzione interna che forse Allegri è l'uomo giusto per fare insieme a Manna. Speriamo, insomma, che sappiano tutte le, no? Per esempio penso a Politano è probabilmente uno che potrebbe sentirsi insidiato. Penso al ruolo di Højlund, dove se gli metti addosso un Lukaku, no? Mentre invece se gli metti forse un Luca recuperato o una figura ancora più junior, per esempio un Giovane, no? Forse no. Detto questo, mi rendo conto qual è il problema a pochi giorni dall'apertura campagna abbonamenti, che il Napoli comunque deve tenere in piedi un po', come si dice nell'industria tecnologica, un po' di hype, un po' di esagerazione, un po' di propaganda, perché deve fare gli abbonamenti. Ma parliamoci chiaramente, io non credo che il Napoli possa puntare allo scudetto. Napoli deve puntare ancora una volta alla zona Champions, ad un anno di ricostruzione. Poi magari il Napoli vince lo scudetto, no? E io mi cospargerò il capo di cenere.
4: Io onestamente me lo auguro, devo dire la verità, Vittorio.
5: E allora prometto di andare da Piazza Dante a Piazza Plebiscito con il capo cosparso di cenere.
4: Okay.
5: Però, tanto vivo a Roma, quindi insomma, una cosa, la promessa è del tutto, diciamo, banditesca. Voglio dire, io non lo credo perché c'è un altro problema. Mentre tu ti riassetti, recuperi i grandi impegni economici, ti rimetti a posto, ci sono altri che comprensibilmente come il Como e incomprensibilmente come il Milan e l'Inter fanno grandi spese. Mi pronto?
4: Sì, Vittorio, no, stavo seguendo il tuo...
5: Cioè io posso...
4: No, stavo seguendo il tuo discorso.
5: Il Como, che sono società liquide, come si dice, no? In economia, sono società liquide, solvibili, che possono fare certi investimenti. Non mi pareva che il Milan e l'Inter avessero tanta, no? Però l'Inter, voglio dire, stava per spendere 50 milioni per Palestra.
4: Sì, certo, sì. Bisogna vedere anche il mercato in uscita, lì, Vittorio, perché il Milan, se come abbiamo letto, è in procinto di cedere, o meglio, ha messo Leao sul mercato per una cifra intorno ai 60 milioni, sta facendo un po' quello che ha fatto il Napoli.
5: Gonzalo Ramos, esatto.
4: E sta facendo quello che un po' ha fatto il Napoli l'anno scorso, questa volta ha deciso di comprare prima per poi vendere dopo, quindi questo lo vedremo poi al termine del mercato.
5: Insomma, quindi voglio dire, gli avversari si rafforzano, quindi diciamo, tu, se tu rimani fermo, obiettivamente... Dopodiché nel calcio sappiamo che la razionalità gioca un ruolo molto relativo e magari ci possiamo augurare, continuare a augurare il successo del Napoli. Io continuo a dire che mi accontenterei di una zona Champions e magari di una Champions un po' meno, diciamo, vergognosa di quella fatta.
4: È una Champions sicuramente negativa quella di quest'anno, ma anche proprio per questo credo che la scelta di De Laurentiis di andare su Allegri è proprio perché, insomma, ha un pedigree diverso in Europa.
5: Io che ho fama e immagine non sbagliata di non essere un estimatore, di non essere entusiasta di questa scelta, però bisogna dire una cosa: Allegri è un uomo dai nervi distesi.
4: Sì.
5: È un uomo che non stressa la squadra, non stressa la piazza, non pretende che la stampa gli faccia da maggiordomo. Sono cose importanti queste.
4: Assolutamente.
5: Significa
4: sì.
5: Avere una vita più serena tutti quanti e soprattutto una squadra più distesa. Di questo parlo quando dico che si tratta di costruire un gruppo dall'interno, diciamo.
4: Assolutamente chiarissimo, Vittorio, come sempre.
5: Se ci fossero i soldi per acchiappare qualcuno,
4: ben venga.
5: Capito.
4: Vittorio, buon weekend, alla prossima e buon lavoro.
5: Buon lavoro, colleghi, e buone cose.
4: Grazie mille a Vittorio Zambardino, Corriere del Mezzogiorno, che non ci va mai leggero su quelle che sono le sue analisi. Torniamo subito al telefono per dare invece il buon pomeriggio a un padrone di casa qui a Kiskis Napoli, Gianluca Vigliotti. Ciao caro Gianluca, come stai?
6: Bene Riccardo, buongiorno a te e agli amici di Kiskis Napoli.
4: Buongiorno a te, ben ritrovato. Insomma, in due giorni, prima si correva tanto quando arriva Allegri e se poi non arriva, in due giorni con calma è arrivata l'ufficialità anche della conferenza di presentazione al teatro San Carlo. Insomma, qui ridendo e scherzando, Gianluca, siamo al 4, si avvicina sempre di più il 17, si iniziano a scaldare un po' i motori e direi anche finalmente, tra l'altro.
6: Avrebbe detto il nostro caro Riccardo Cocciante, che era già tutto previsto sotto un certo punto di vista. Si sono dovuti stringere un po' i tempi perché veramente l'inizio del ritiro che è giustamente definito nel giorno 17, ma qualche giorno prima, sì, probabilmente già tra il 14 e il 15 la squadra o molte di loro si ritroveranno a Castelvolturno per le famose visite mediche, attest atletici, insomma, un po' di situazioni varie. Ci siamo quasi, insomma, non c'è più tempo da perdere. Credo che tra poco, al di là dell'aspetto di quello che sarà l'aspetto emozionale di lunedì per vedere questa fantastica maglia del centenario, dell'attesa di capire le prime parole di Allegri, che sarà sottoposto a una sorta di fuoco di fila al Teatro San Carlo, tra capire se gli piace Lukaku, se gli piace De Bruyne, come giocherà la squadra e chi giocherà in porta e chi, insomma, tutte le curiosità che ci stiamo portando avanti da circa 40 giorni. Io credo che l'aspetto del mercato comincia a diventare poi la cosa più importante.
4: Certo.
6: La cosa più importante in assoluto.
4: Assolutamente, entrambi i mercati, tra l'altro, perché io faccio sempre una divisione tra mercato in entrata e mercato in uscita. Manna è stato molto chiaro, ovviamente, su quella che è questa lunghissima lista di calciatori che sono in uscita. Poi, tra l'altro, c'è anche curiosità, no, Gianluca, di capire se effettivamente Allegri convocherà tutti per Di Maro oppure ha delle idee già chiare su alcuni giocatori che sono a prescindere fuori dal progetto Napoli e che potrebbero anche non partire direttamente per Di Maro, visto che al netto di quelli che sono al mondiale o che sono stati al mondiale e che non ci saranno, insomma, il ritiro di Di Maro si avvicina ad essere superiore alle 30 unità per quanto riguarda i calciatori, quindi un numero anche importante da dover gestire.
6: Una scrematura sarà fatta nei limiti, ovviamente, sempre di garantire a tutti i contrattualizzati del Napoli le norme e i regolamenti minimi, cioè, se rimarranno 6-7 giocatori comunque a Castelvolturno saranno sicuramente seguiti da un allenatore professionista, preparatore fisico professionista, eccetera eccetera, però io non credo che ne porti 40 o 35 o anche 30 in quel di Di Maro. Fai conto che a Di Maro sicuramente c'è il Belgio che ancora sta giocando, quindi dobbiamo escludere assolutamente De Bruyne,
4: certo,
6: e Lukaku. Gli altri hanno finito diciamo tra fine giugno e inizi di luglio, diciamo nella prima settimana di Di Maro dobbiamo escluderli, e poi vediamo gli altri. Non credo che nell'immediato, mi sembra di aver capito tristemente, non dobbiamo fasciarci la testa, ma insomma non credo che facciamo i salti di gioia su quella che è stata invece una bellissima operazione da parte di Manna, di riuscire a trovare e individuare in Ghila e Calaili due.
4: Mi hai anticipato il quesito futuro.
6: Sì, Riccardo, molto interessanti, davvero molto interessanti, ma le cifre sono assolutamente vere, quelle che abbiamo letto, per gli accordi che stanno trovando direttamente sui giocatori, certo, oltre che poi quelle con il club Milan e Inter, che il Napoli ci può far poco, cioè se Ghila prende 5 milioni all'anno in Milan, il Napoli ci può far poco.
4: No, assolutamente, sono cifre che in questo momento, al netto poi della bravura del calciatore, ne abbiamo parlato tante volte, e per Ghila e ci aggiungo soprattutto per Calaili, che secondo me è un prospetto destinato a crescere in maniera importante se trova la quadra tattica, in questo caso se la troverà Chivu qualora dovesse essere poi ufficializzato dall'Inter, ma stiamo parlando di cifre che in questo momento non sono nella disponibilità del Napoli, non so neanche se il Napoli abbia poi intenzione, avendo la disponibilità, di dare 5 milioni di ingaggio netti a stagione a Ghila, che possono essere 4,5 più bonus. Anzi, il Napoli in questo momento forse è nel versante opposto, cercare di prendere calciatori che magari abbiano degli ingaggi più contenuti, che ti possano poi garantire anche rivendibilità poi nel futuro prossimo. Per questo dico io, e credo tu possa essere anche d'accordo, magari è vero, siamo dispiaciuti perché stiamo parlando di due calciatori che avrebbero portato e aggiunto qualcosa di importante al Napoli, però aspettiamo di capire anche quelle che potrebbero essere poi le alternative che Giovanni Manna e il Napoli caleranno qualora non dovessero arrivare Ghila e Calaili, perché poi alla fine le valutazioni verranno fatte solamente al gong, e forse neanche al gong dopo qualche mese di partite.
6: No, ma se tu consideri in aggiunta al discorso, al ragionamento che facevi, cioè Ghila va a prendere, non voglio dire il doppio di McTominay, ma insomma stiamo parlando
4: appunto
6: di cifre davvero davvero incredibili.
4: Chi glielo spiega poi a McTominay questo?
6: Che oltretutto è in trattative per un eventuale ipotetico rinnovo, quindi ti lascio immaginare. non è semplicissimo sotto questo aspetto. Le alternative le abbiamo lette e ribadisco, hai parlato giustamente di due mercati paralleli, non facilissimi, tutt'altro che semplici, però il Napoli parte da una buona base, ma soprattutto a tutti i ragionamenti che noi possiamo fare in entrata e in uscita c'è un aspetto fondamentale, dobbiamo capire Allegri cosa pensa,
4: esatto.
6: Cosa c'è in testa Allegri, al di là di quelle che sono poi le risultanze bilancistiche di mercato del Napoli.
4: Assolutamente.
6: Come vuole giocare Allegri? Di chi ha bisogno? Ha bisogno di Alisson, Santos, di Neres, vuole giocare con il 4-3, quindi anche di Noah Lang, vuole giocare col 3-5-2, e chi è la punta? Lukaku, Reis. Insomma, ragazzi, veramente sono tantissime gli interrogativi, i punti di domanda sui quali poi va sviluppato tutto il ragionamento.
4: Giusto, giustissimo. Caro Gianluca, è sempre un piacere, un onore. Noi ti ritroviamo lunedì, giusto?
6: Sì, se Dio vuole siamo a bar dello sport.
4: Assolutamente.
6: Lunedì mattina e poi seguiremo insieme la conferenza,
4: sì,
6: della
4: presentazione.
6: Radio Gol, esatto, della presentazione della nuova maglia.
4: Ti aspettiamo ovviamente lunedì perché apre i battenti il bar dello sport. Caro Gianluca, buon weekend, un abbraccio.
6: Ciao ragazzi, un abbraccio forte, buon proseguo a tutti, ciao ciao.
4: Grazie mille a Gianluca Vigliotti che ritroverete lunedì mattina qui con il bar dello sport a partire dalle ore 9. Caro Gianluca Miranda che saluto ovviamente in redazione, noi torniamo a parlare di mercato perché insomma l'abbiamo detto, Ghile e Calaili sembravano vicini al Napoli, sembra che andranno verso lidi diversi. Per fare un bel punto di mercato ci affidiamo al collega della RAI Paolo Paganini. Ciao Paolo, come stai?
7: Ciao, tutto bene, grazie.
4: Buon pomeriggio a te. Insomma, questi due profili sembravano vicini al Napoli. Napoli che però in questo momento, ma non è stato chiaro, dobbiamo prima vendere prima di acquistare, e rischia il Napoli di vedere due obiettivi quindi di fatto sfumare, al netto poi che ce ne sono tanti altri in questo momento sul taccuino del direttore del Napoli, però insomma questo fa capire anche il momento un po' di stallo che sta vivendo il club partenopeo.
7: Ma questo sicuro, è chiaro che comunque adesso pare che sia definitivamente sbloccata per fortuna anche la questione legata ad Allegri, perché è chiaro che comunque ci deve essere un'ufficialità per quanto riguarda il nuovo corso del Napoli, e il Napoli è in una situazione secondo me dove ci sono giocatori che necessariamente devono andare via, altri che stanno rientrando come può essere appunto Lucca, che è stato un acquisto molto importante la estate scorsa e che comunque il Napoli non può permettersi di deprezzare, e quindi diciamo che c'è parecchia carne al fuoco
4: sì.
7: Per quanto riguarda il Napoli. Io credo che ci sia anche la volontà in qualche modo di abbassare un po' anche il tetto ingaggi.
4: Tetto ingaggi ed età media, secondo me, questi sono, bravo, i due obiettivi che si è posto il Napoli.
7: Sì, perché già questa sera, l'abbiamo detto a Dribbling poco fa su Rai 2, il Napoli De Laurentiis è andato a vedersi la Svizzera perché c'è Granzambi che è sicuramente un giocatore che stanno seguendo, è un centrocampista sicuramente molto forte del Friburgo, e poi l'altro giocatore che sicuramente è nel mirino del Napoli e Boadi del Marocco. Stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che gioca nel Lille, ma è già un ragazzo che ha fatto vedere grandi
4: se nomi. Il Napoli dovesse riuscirci a prendere questi due nomi sarebbero due colpi enormi secondo me, per il tanto per il presente quanto per il futuro, Paolo.
7: Esatto, quindi vuol dire che c'è una programmazione da parte, una volontà di in qualche modo di ricostruire un ciclo, di abbassare, come dicevi tu, l'età media, che significa anche abbassare un po' il tetto ingaggi, e di conseguenza senza, perché è chiaro, perché bisogna anche ricordare che Napoli farà la Champions League, quindi ha due obiettivi l'anno prossimo, e quindi senza neanche abbassare la qualità della rosa.
4: No, giusto, che poi tra l'altro noi ovviamente ci occupiamo di Napoli, affrontiamo quelle che sono le tematiche del Napoli in ambito in questo caso calciomercato, ma non solo, però se poi Paolo allarghiamo un po' la panoramica a quelli che sono i club di Serie A, insomma l'immobilismo è un po' esteso a tutte, se poi ovviamente togliamo in questo momento il Milan che ha deciso prima di fare mercato in entrata, poi inevitabilmente dovrà fare mercato in uscita, si parla della possibile cessione di Leao per cifre importanti, lo stesso Pulisic non è certo di restare in rossonero, e ci aggiungiamo poi il Como che ha speso, sta spendendo, ma si è ripreso ovviamente Nico Paz, che è un giocatore ovviamente decisivo per i comaschi. Tutti gli altri club di Serie A mi sembra comunque stiano vivendo un po' lo stesso momento di stallo che sta vivendo il Napoli, cioè è un mercato un po' fermo in Serie A al momento.
7: Assolutamente sì, un po' condizionato anche dal mondiale, perché le valutazioni dei giocatori, almeno di molti dei giocatori, dipendono anche da quello che viene fatto al mondiale, perché noi prima parlavamo di Manzabi, se tu lo prendi, quel centrocampista della Svizzera, prima del mondiale,
4: certo,
7: ha una valutazione diversa rispetto a ora, no? Stesso discorso magari al contrario se vediamo la Juventus, che ha David, che stasera giocherà appunto con il Marocco, ha fatto 3 gol nella prima partita, quindi magari c'è la speranza che questo giocatore possa magari segnare, per cui entrare in un'ottica di cessione, fare una plusvalenza, visto che è stato preso a 0. Quindi ci sono tante dinamiche e poi dobbiamo sempre considerare, lo abbiamo visto per quanto riguarda Palestra, che doveva andare all'Inter, poi alla fine è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto, per cui anche il mercato italiano, diciamo, è anche subordinato a questi mercati qui, che comunque hanno la priorità come quello dell'Inghilterra.
4: Assolutamente sì, ma anche perché insomma è sempre più consuetudine, no? Diciamoci la verità, Paolo, tu poi che il mercato lo vivi da tanti anni da vicino, che il campionato di Serie A, in generale le squadre di Serie A tendano ad aspettare un po' quelle che sono le occasioni di agosto, cioè luglio è generalmente un mercato un po' più fermo in Serie A, al netto poi di qualche squadra che magari ha liquidità, vedi l'Atalanta adesso che ha incassato per Palestra, il Milan aveva comunque una gestione oculata degli ultimi anni ed è riuscita poi a investire questi soldi, il Napoli degli anni precedenti ha fatto delle operazioni a luglio, però in generale se vediamo il trend degli ultimi anni tende ad andare verso le occasioni di agosto.
7: Questo ti dà un po' il segnale di quello che è diventato il nostro, non solo campionato, ma il tipo di mercato, perché è chiaro che tu guarda anche la situazione di Vlahovic, è piuttosto paradossale, nel senso che Vlahovic è adesso un giocatore svincolato, era stato pagato 80 milioni di euro dalla Juventus e a oggi non ha tutta questa fila di pretendenti, non solo in Italia ma anche all'estero, e quindi da questo punto di vista tutte le squadre, ma anche i top club, sono in una situazione d'attesa. Per me ad esempio ci sono due situazioni un po' anomale che riguardano da una parte l'Inter e da parte il Milan, perché l'Inter secondo me ha perso un giocatore molto importante che è Dumfries, l'abbiamo visto anche al mondiale, e non l'ha perso per tanti soldi, questo è anche il ragionamento. È vero che è andato al Real Madrid, ma non è che è andato al Real Madrid per 60 milioni di euro o al Palermo. L'altra situazione è che il Milan va a pagare 70 milioni di euro un giocatore che di fatto non è titolarissimo nella Paris Saint Germain e nella nazionale portoghese, che è Gonzalo Ramos, e vuole sacrificare Leao. È vero che è tanti anni che al Milan è finito un po' nel mirino della contestazione dei tifosi, comunque nella sua posizione naturale, che era quella di esterno sinistro, comunque ha dimostrato nel Portogallo di essere ancora un giocatore che può fare la differenza.
4: Assolutamente, sarà una lunga estate, mettiamola così, Paolo, da vivere.
7: Da qua al primo di settembre
4: ha voglia, può succedere di tutto e il contrario di tutto. Caro Paolo, buon weekend e buon lavoro a questo punto. Anche alla prossima.
7: Ciao.
4: Grazie mille al collega Paolo Paganini della RAI, con il quale abbiamo fatto insomma un po' di pur parler sul mercato, non solo del Napoli, ma in generale delle big di Serie A. Detto questo, noi ci fermiamo, giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco e poi torniamo con Radio Gol del sabato.
8: Non è estate senza
9: mare, tranquillità,
8: le cene all'aperto,
9: le angurie freschissime
8: e le infradito.
9: Ma la cosa che proprio non può mancare
8: è il sole.
9: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
8: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
9: Sole 365, la spesa, tranquilli.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
11: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Inizia l'ultima mezz'ora di Radio Gol del sabato, ben ritrovati nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Andiamo subito al telefono dove ci aspetta Gaetano Imparato. Grande Gaetano, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a te, caro Gaetano. Allora, ci siamo, insomma, è arrivata l'ufficialità finalmente di Massimiliano Allegri, che ci siamo sentiti nelle ultime settimane dicendo vabbè, forse la prossima è quella giusta. È arrivata poi quella giusta, l'annuncio di Aurelio De Laurentiis, con tanto poi quest'oggi di annuncio invece per la conferenza stampa di presentazione il prossimo 14 di luglio al Teatro San Carlo. Detto questo, caro Gaetano, visto che tu ne hai visti tanti di allenatori e di presentazioni di allenatori qui a Napoli, che tipologia di umore ti aspetti da parte di Massimiliano Allegri qui a Napoli? Perché lo sappiamo, è un allenatore che poi lui lavora tanto e anche bene con quella che è la comunicazione. Tu come ti immagini che Allegri verrà a presentarsi qui al pubblico di Napoli?
1: A me, io ho un debole per Allegri, non dico che sia il migliore del mondo, ma non sono di quelli anti a prescindere, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato, sono due: quando ricorda a tutti dopo le partite, dopo aver spiegato la tattica, dice, ragazzi, ricordatevi sempre che comunque il calcio è una cosa facile. È una cosa facile perché poi ti va a spiegare, a snocciolare le partite che ha giocato e fatto, e questa è una cosa che mi fa letteralmente impazzire. Così come mi fa impazzire la sua verve da toscano battutista, da essere un po' a volte capace di alleviare le situazioni, rendere le pressioni meno pesanti, e quindi anche questa è una cosa positiva secondo me. Tra l'altro, non dimenticate che è stato sotto il fuoco di fila di critiche anche nei periodi in cui la Juventus aveva problemi, non si è scomposto, non si è mai fregato, non ha fatto nessun riferimento. Quindi secondo me sarà una conferenza stampa classica dove Allegri dirà chiaramente che essere consapevole, secondo me, o lo dirà, lo farà capire, che anche lui è sotto esame, perché poi per quanto riguarda l'uomo e l'allenatore Allegri è giunto il momento, insomma, di cancellare un po' di quelle critiche e far vedere che non è solo l'uomo del corto muso e queste cose qua, ma anche uno che è arrivato due volte in finale a Champions League, anche se non l'ha vinto, ha vinto scudetti, ha vinto coppe, e quindi è ora di ricordarlo.
0: La sai una cosa di cui non si parla in questo momento, Gaetano, quantomeno se ne parla poco? Di che rapporto avranno Allegri e De Laurentiis? Perché io, se penso a quella che fu la conferenza di presentazione di Antonio Conte, una delle prime cose che si diceva in generale nell'ambiente Napoli, figuriamoci, due caratteri forti come loro non andranno mai d'accordo, ci saranno diverbi sin da subito. Invece mai un allenatore è andato così da bene d'accordo come Antonio Conte con Aurelio De Laurentiis. Caratterialmente invece, che rapporto ci sarà secondo te invece tra Allegri e De Laurentiis, fermo restando che con Conte abbiamo visto un De Laurentiis sicuramente diverso in termini di gestione ma anche di comunicazione?
1: Questa è una bella domanda. Io sono convinto che con Allegri i problemi non dovrebbero essercene, come dicevo prima, il carattere del tecnico non è di quelli là, diciamo, al modo nostro, spuntuto, che va allo scontro e che va a far incazzare il presidente o allo scontro duro e via scorrendo. Tra l'altro non l'ha fatto manco a Milano, se non nelle fasi finali, quando poi la situazione è insopportabile. Quindi figura di questa situazione. Beh, per quanto riguarda De Laurentiis, ha detto una cosa giustissima, veramente una cosa particolare. Cioè, lui negli ultimi anni, sia con Conte, che tra l'altro, insomma, non dico che erano quasi parenti, ma poco ci manca, ma in generale, secondo me, ha assunto una plomba veramente da applauso. Io, per esempio, se dovessi dare una medaglia dell'anno del secondo posto, questo, dove fortunatamente il Napoli non è scivolato fuori dalla Champions, come altri club, ha risolto problemi seri durante l'annata, ha fatto lui una campagna acquisti notevole e importante, ecco, bisogna dire che De Laurentiis quest'anno è stato il migliore in campo e dalla copertina. Quindi non vedo perché adesso, poi nell'anno del centenario, possano cambiare gli equilibri e possano cambiare le situazioni. Penso che il centenario psicologicamente nella mente del presidente e anche di Allegri avrà un peso importante. Secondo me, mai come quest'anno, De Laurentiis vuole fare bene né più né meno come gli altri, però dare un'impronta a un centenario con qualcosa di importante, secondo me, ci tiene, e sarà ancora più attento che in passato, nel recente passato, non avere problemi, ma non ne vedo secondo me a molti. Sono altri gli allenatori che possono farti perdere l'estate.
0: Sì, sì, questo è vero, anche, ma basta pensare, insomma, alla recente storia proprio di Massimiliano Allegri. La vera curiosità, poi, adesso a prescindere da quella che sarà la conferenza stampa di presentazione, no, Gaetano, è capire anche quali saranno i giocatori cardine di quella che sarà l'idea di calcio di Massimiliano Allegri, che inizieremo a intravedere in quel di Maro. Se tu dovessi sbilanciarti in questo momento, quale credi che saranno i giocatori al centro del progetto di Max Allegri? Perché, insomma, ad oggi, se vediamo la rosa del Napoli, è una rosa enorme che dovrà essere in qualche modo poi snellita da Giovanni Manna. Ma ci sono secondo te dei giocatori in questa rosa che già da oggi saranno si sbilanciarti in questo momento, e quale credi che saranno i giocatori al centro del progetto di Max Allegri? Perché insomma, ad oggi, se vediamo la rosa del Napoli, è una rosa enorme che dovrà essere in qualche modo poi snellita da Giovanni Manna. Ma ci sono secondo te dei giocatori in questa rosa che già da oggi saranno imprescindibili per Manna?

0: col Napoli, perché ha fatto capire che Rabiot non gli dispiacerebbe, e non solo perché un suo allievo se l'è portato da altre parti, proprio perché Rabiot. Qua se bisogna decidere chi è il centrocampo migliore del campionato del mondo in questo momento, secondo me non si fa fatica a indicare Rabiot e pochi altri. Quindi questa è una cosa che mi piace moltissimo, che bada alla sostanza, all'equilibrio, ed è fondamentale. I giocatori che faranno il caso di Allegri sono quelli che comunque assicurano la capacità di essere in campo, di interdire, di essere duttili, cioè di saper fare sia l'una che l'altra fase. E secondo me, partendo dallo so il portiere, Sacarella del portiere a me mi convince poco, penso che Allegri ci abbia poco dentro come, diciamo, come gol. Però i tipi come Di Lorenzo, i tipi come Rachmani, i tipi come Lobotka, Macfrato, ma neanche ne dobbiamo parlare, non mi stupirei se lui chiedesse l'incedibilità di Anguissa, non mi stupirei proprio. Poi comunque anche in attacco gente tosta come Politano, che sono gente capace di fare, ti ripeto, le due fasi, e quindi avere uno chassis in Napoli dove andare in campo, gestire la partita e poi fare quello che deve fare. E questa è una cosa che mi rassicura molto, perché ho visto anche altri allenatori che si buttano su nomi farfalline, fantasisti, goleador e via discorrendo. A volte anche certi direttori lo fanno e poi dopo si pagano le conseguenze.
1: Edano, non ti appassionerà, però io la domanda sul portiere te la devo fare in questo momento, perché insomma, se è vero come è vero che Alex Meret sembra essere destinato a riprendere i gradi di titolare alla porta del Napoli, con Milinkovic-Savic invece che appare in uscita, si fanno diversi nomi, no, per la porta del Napoli, si parla di Vicario, di Kovar, e ovviamente nome che abbiamo dato negli ultimi giorni, Juan Musso, che è quello sicuramente più vicino, e tra l'altro conosce bene il campionato italiano e farebbe anche senza problemi l'alternativa ad Alex Meret. Se ti devo chiedere un nome di alternativa a Meret, su chi punteresti?
0: No, non mi devi chiedere un nome, ma mi devi chiedere una versione, perché io sono cattivo dietrologo, e non sto scherzando, sono cattivo, sono dietrologo, sono attento, vedo un po' insomma le cose come stanno.
1: Vai,
0: la versione è questa, secondo me bisogna far rientrare un italiano in Italia, che l'anno scorso al Tottenham ha fatto fasi alterne bene, altri molto molto molto male. Bisogna farlo rientrare in Italia, e c'è chi per lui ha capacità di poterlo fare, soprattutto a Napoli, per dove lavora, e magari se lo piglia la Juventus risolve il problema lo stesso. Però bisogna far rientrare assolutamente un portiere italiano in Italia, e quindi non si vada a Meret, perché comunque Meret sarà, c'è la situazione Meret, c'è un procuratore che può risolvere anche un altro problema importante nell'ambito della rosa come Lukaku, e quindi si prende questo Milinkovic-Savic, che quest'anno, l'anno scorso, si è fatto 4-5 autogol, ha fatto 7-8 papari, ha fatto perdere 15 punti al Napoli in porta, lo si prende e lo si manda a quel paese. Questa cosa mi fa male, non perché io tifi per Milinkovic-Savic, ma è una questione di giustizia, così come quando insomma Meret stava in difficoltà, qualche ruccio l'aveva fatto la gente, no, il portiere dello scudetto, ok, mi sta bene, è un bravo ragazzo, ok, mi sta bene, ma Milinkovic-Savic non mi risulta che va a fare rapine, non mi risulta che stava nel capo della banca al Vomero,
1: ci mancherebbe, non fa il basista, ecco.
0: E quindi a fare il basista, e quindi mi sembra una cosa un po' campata in aria, e quindi secondo me Allegri c'entra poco o niente in questa situazione. Spero che alla fine comunque, se gli sta bene Vicario, se lo tenga, però è una situazione che veramente mi ha stupito.
1: In negativo, però, da quello che sei.
0: Sì, ma stupido in negativo, perché queste cose io le ho fatto la gavetta, non si facevano neanche quando stavo sui campi vicino Castellammare e così questa gente.
1: Bene. Gaetano, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, perché insomma sulla questione portiere sei stato assolutamente chiaro e limpido come sempre, però ci sono delle priorità in questo momento per il mercato del Napoli, al netto di Gile e Calaili, che sembrano ormai sfumati, e al netto delle cessioni che Manna ha ribadito essere in questo momento cruciali per il Napoli, anche per liberare quelli che sono poi gli slot in lista che serviranno. Io ti chiedo delle priorità, secondo me, per questo Napoli. Abbiamo parlato di Rabiot, però credo che si parli poco anche dell'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, e trovare un'alternativa tatticamente idonea a Di Lorenzo, secondo me, è una cosa estremamente difficile per quello che fa Di Lorenzo in entrambe le fasi.
0: Sì, sono d'accordo con te, però là va detto anche un'altra cosa, che bisogna, penso che lei che già lo sappia, capire se vuole giocare a 4 o a 3, però ciò non toglie che o giochi a 4 o giochi a 3, comunque lì un altro esterno ci vuole, perché a destra non ne abbiamo, mentre invece a sinistra sono strafelice di averne 4, se vogliamo 3 di sicuro. Oliveira, guai che mi tocca Oliveira, stesso discorso di

0: gli altri interditori.
1: Ma lo preferisci esterno tra i centrali di difesa tu, Olivera?
0: No, Olivera è un esterno, si viene adattato al centro, a volte fa bene, a Montiel l'ha fatto male, però è un esterno di difesa e ci ha fatto vincere il campionato con Conte, perché quando è mancato lui si sono ballati un po' i sorci rossi a centrocampo quando andava a dare la mano lui. Abbiamo Olivera a sinistra, abbiamo Gutierrez che è un mezzo Olivera per quanto riguarda interdizione, ma ha piedi più buoni, e poi ci sta Spinazzola che soprattutto i piedi difende poco e sta lì sulla sinistra. Inoltre non so se resta Lang, cioè pure Santos a sinistra, c'è cioè una varietà di giocatori che puoi assemblare a seconda dell'avversario del gioco che vuoi fare, che abbia a destra non c'è molto. Io penso che qui deve andare a coadiuvare Di Lorenzo, la caratteristica dell'israeliano, mi dispiace che è saltata, perché è uno bravo nell'interdizione, un elemento che Di Lorenzo insomma a volte, soprattutto negli ultimi anni, un po' ha lasciato a desiderare. Però se facessimo il calcolo dei punti nati sull'asse a destra grazie a Di Lorenzo e Politano, soprattutto sì, di Lorenzo e i suoi inserimenti, avremmo una caterva di punti che ci può far vincere altri due scudetti. Quindi serve uno esterno lì, gradualmente posizionarlo in quella posizione, senza che De Lorenzi poi lo metti in naftalina, ma che comunque si inizia anche un turnover in quelle situazioni.
1: Assolutamente sì, ma anche questa un po' è la difficoltà, sai, del mercato, no, Gaetano, di cui stiamo disquisendo, perché è ovvio che il Napoli deve trovare in questo momento delle soluzioni per l'immediato, ma inevitabilmente devi trovare anche un'ossatura che poi ti consenta di fare cose importanti nei prossimi anni, perché il Napoli, al netto di quello che poi succederà con Massimiliano Allegri, credo sia giunto anche un po' al punto di dover pensare ad un ricambio generazionale di calciatori che qui a Napoli hanno fatto. Tu non sei d'accordo su questo?
0: Ascoltami, non sul fatto del discorso generazionale, sono d'accordo con te, bisogna...
1: No, ma non di cedere in questo momento di Lorenzo e Politano, calciatori che li affiancano e che possano poi diventare i futuri di Lorenzo, Politano, Anghissalo, Botka, questo è il discorso che faccio io.
0: Sì, su questo sono d'accordo, assolutamente, su questo sono d'accordo, devi acquistare... Non vai a acquistare altri di 30-31, a meno che non ti faccia una differenza, perché anche se compri uno di 30-31 anni e gli fai un discorso triennale, questi a 32-33-34 già, questi giocano comunque alla grande, perché non si è vecchi a quell'età. Il discorso di ricambio generazionale, sono d'accordo con te su questo fatto, che comunque vai a prendere giovani che poi dopo devono servirti quando gradualmente, quando davvero sono spompati come un limone, vanno a salutare, vanno in Arabia dove vogliono loro e li ringraziano perché sono serviti alla causa. Io invece vedo che proprio sul ricorso generazionale via discorrendo ci vuole far perdere delle pedine che sono dei pilastri ad oggi e possono essere dei pilastri nel Napoli dell'anno prossimo, perché noi diciamo ragazzi stiamo attenti perché questa squadra è competitiva, basta aggiustarla, è competitiva, ma se non sposti i pilastri e già ce ne sta uno mancante al centrocampo, certo. E poi vai a spostare i pilastri, qualcuno lo vuoi a vendere e questo così non è più competitiva, ma ti devi arrangiare, quindi bisogna stare attenti. Quando si dice c'è una pletora di persone da vendere, è verissimo, ma sono tutte persone che non rientrano nei piani di quest'anno, i Lidstrom, i Gonge, quei nomi di aiuto che non mi ricordo la vecchia.
1: Ah, Cajuste, Lindstrom, ne tornano tantissimi.
0: Quindi lì è quella che va assolutamente liberata, certo. Anche perché tra poco si libera. Però tutti il resto attorno, tranne Mazzocchi, io venderei anche Gilmour, qualcun altro, e quelli sono giocatori che stanno sul mercato e quindi certo. O li vendi o non li vendi, ma sono utili alla causa.
1: Giusto, caro Gaetano, ci siamo fatti una bella chiacchierata, ti auguro un buon weekend e alla prossima, grazie sempre.
0: Ciao ragazzi, buon fine settimana anche a te.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Gaetano Imparato. Noi tra un poco ci fermiamo, poi ci saranno ovviamente gli highlights, l'informazione con Gianluca Miranda. Voglio anche leggere qualche messaggio in questo momento su WhatsApp che sta arrivando. Scrive per esempio Carmine, mi dice mi aiuti a capire perché la Roma, che doveva fare 60 milioni di plusvalenza, non le ha fatte. Non ho capito qui se è scritto sta prendendo calciatori importanti e il Napoli no. A me non risulta che la Roma in questo momento stia prendendo calciatori importanti, anzi la Roma sta trattando i rinnovi di Dybala e Pellegrini, che in questo momento non sono giocatori alla Roma perché sono svincolati, quindi io tendo, Carmine, lo dico a te, lo dico a tutti, a guardare, anzi un consiglio che do a voi, guardate poco quello che fanno le altre, perché poi in estate quando si fa il mercato si dice sempre che una determinata squadra ha fatto un gran mercato e poi la realtà dei fatti, il campo poi ti smentisce. È successo anche recentemente alla stessa Roma, che secondo me invece nell'ultima stagione ha fatto davvero grandi cose con Gasperini. Questo per dire cosa? Che se vuoi guardare allargare il discorso alle altre squadre, la Juventus è alle prese con le cessioni, deve capire che cosa fare con il centravanti, ha perso Vlahovic a zero e deve fare altri acquisti e cessioni, in questo momento è bloccata anche la Juventus. Il Milan è l'unica squadra insieme al Como che ha fatto degli acquisti ma dovrà fare delle cessioni, una su tutte è quella di Leao e pare che vogliano vendere anche Pulisic. Il Milan, l'Inter era andato su Palestra, ha perso Dumfries e in questo momento sta trattando Calahiri ma ancora non lo ha chiuso. Se vedi tutte le altre, il Como ha ripreso e ha speso, ma perché lì c'è anche una situazione economica effettivamente diversa, e si è ripresa senza batter ciglio Nico Paz, e a me francamente, io continuo a dirlo, occhio al progetto Como, perché il progetto Como in termini economici è un progetto che può crescere ancora tantissimo, e non chiamiamola favola perché non è una favola, il Como è una realtà del calcio italiano ed è una realtà, è una potenza economica il Como. Se vediamo le altre, è l'Atalanta, è vero, ha preso Maurizio Sarri, però sul mercato deve ancora muoversi, volevano prendere Ghila e alla fine andrà al Milan, stanno chiudendo per Gaetano ma stanno facendo comunque altre riflessioni ed altre cessioni. Quindi in generale, caro Carmine, per concludere il discorso, vedi che, e lo parlavamo con Paolo Paganini prima, il mercato di luglio con il mondiale in genere tendenzialmente resta un po' bloccato, quindi non facciamoci prendere dal panico per quello che succederà. Il Napoli ha le idee chiare, estremamente chiare su quello che è il mercato. Allegri si è appena insediato, nemmeno ancora in campo per valutare quella che è una rosa comunque profondissima ed importante che negli ultimi due anni ha portato uno scudetto, una supercoppa e due qualificazioni in Champions League. Quindi ragazzi, il messaggio che vi voglio dare è: niente allarmismi, facciamo lavorare il Napoli, vedremo poi quello che succederà. Non vengono Ghila e Calahiri, vedremo il Napoli su quale profili andrà, perché magari Brescianini, Docet, il Napoli può tirare fuori il coniglio dal cilindro. Detto questo, noi ci fermiamo, giusto un minuto di pubblicità, un disco e torniamo poi con i saluti finali di Radio Gol del sabato.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Salida del vuelo con destino alla

0: Siamo giunti ai saluti finali dell'edizione odierna di Radio Gold del sabato. Grazie come sempre al nostro Nello Iorio in regia, Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video, a Gianluca Miranda in redazione e a Vincenzo Perna. Da Riccardo Catapano come sempre è tutto, ma come ogni puntata di Radio Gold noi vi lasciamo rimostrandovi i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: È una scelta non solo comprensibile, ma anche secondo me obbligata alla luce degli allenatori che erano sul piatto, perché al di là delle bufale che sono state un po' diffuse, no? Addirittura a un certo momento si parlava di Guardiola, di Klopp, ma quella fa parte del fantasy. E gli allenatori che erano sul mercato per poter sostituire Conte, per poter prendere un'eredità così pesante, non erano tantissimi. E tra quelli a disposizione, pur non essendo Allegri uno dei miei favoriti, diciamo così, in assoluto, Allegri era decisamente il migliore. Un tecnico d'esperienza, un tecnico abituato a vincere, un tecnico abituato a tenere il timone in grandi club, che non è la stessa cosa che provenire da una realtà più piccola. E quindi da questo punto di vista c'è la curiosità, c'è la voglia, credo, di Allegri anche di rilanciarsi dopo la prima vera stagione negativa del suo percorso da allenatore, perché poi va ricordato che Allegri è stato il protagonista di 5 scudetti consecutivi con la Juventus, uno scudetto col Milan, 2 finali di Champions League, però anche nel secondo periodo alla Juventus, tutto sommato, solo in un anno ha fallito la qualificazione in Champions League, ma era l'anno in cui la Juventus fu penalizzata, perché sul campo la qualificazione era stata trovata. Siccome il Napoli, come tutte le squadre di vertice, ha un obiettivo primario, che è quello di qualificarsi alla Champions League, credo che De Laurentiis abbia fatto questo ragionamento. Dopodiché è chiaro che dovrà parlare il campo, e io mi auguro che arrivi prima possibile questo discorso del campo.
0: Assolutamente sì, Enrico, sì.
2: Se ne fanno sempre troppo, anche adesso i primi discorsi della campagna acquisti, no, per carità, se non arrivasse Ghila sarebbe sicuramente piccolo sbacco per il Napoli, perché Ghila è un giocatore che è stato seguito, monitorato a Roma già da tempo, si diceva che l'accordo col giocatore del Napoli dovesse essere raggiunto. Però è anche chiaro che certe operazioni di mercato riescono e certe altre possono andare in buca. Però a Napoli è bellissimo il fatto che l'anno scorso si criticava il fatto che Conte aveva preteso di avere i giocatori subito al ritiro, che poi è il modus operandi corretto per ogni società, perché poi questi allenatori, se non li allenano in ritiro, quando li possono allenare?
0: Certo.
2: Visto che poi da settembre in poi si gioca sempre, praticamente ogni 3 giorni. Adesso si critica il fatto che Napoli, magari per fare delle valutazioni di mercato anche riguardo a quella che è una rosa extra large, ha bisogno probabilmente che Allegri dia delle valutazioni, e quindi il prima vendere e poi acquistare è quasi diventato un mantra. Insomma, mettiamoci anche un po' d'accordo però su certe situazioni.
3: Sicuramente dovrà essere un Napoli di alta classifica, un Napoli composto da giocatori, vecchi giocatori, ma anche qualche nuovo giocatore che possa andare a riempire quei vuoti che magari da qui al ritiro possono venire a mancare. Perciò Spalletti, io penso che la proprietà, quando prende sotto contratto uno come Spalletti, deve sapere che un allenatore è un vincente e vuol vincere, perciò la squadra deve essere allestita, deve essere competitiva, e lui chiede queste cose qui.
0: Penso che
3: anche il presidente sia della stessa linea.
4: Ma sì, come è stato negli anni scorsi. Napoli è una squadra forte, ha acquisito anche uno status che non aveva. Ora è fra le prime, le grandi nel campionato stabilmente. I 2 scudetti in 3 anni sono lì a dimostrarlo. Quindi il Napoli parte fra i favoriti con l'Inter, probabilmente anche quest'anno saranno le prime 2 ai nati di partenza, dirai chi lo vince lo scudetto, una fra il Napoli e l'Inter, almeno per quello che sta succedendo, perché sono progetti calcistici molto più maturi, molto più avanti, ma ti dico indipendentemente dall'allenatore. Ora, cosa può portare uno come Allegri, uno che ha grande esperienza, un vincente, grande carisma? Può essere quello che in un momento in cui non puoi fare grandi cose sul mercato non deve rivoluzionare, ma deve normalizzare, deve recuperare tutte le risorse, deve farle rendere al meglio, quello che poi Allegri ha fatto in quasi tutti gli spogliatoi dove è stato. Non è un allenatore che arriva e ti dice voglio 6-7 giocatori nuovi. nuovi, modello Conte, tanto per capirci, più adatti al mio tipo di calcio e quant'altro. È Allegri che adatta i giocatori, quelli che ha, al calcio che vuole fare, che è un calcio più basico, se vuoi. Non entro nella discussione, può piacere o non piacere, questo io lo lascio sempre all'analisi individuale, certo, alla sensibilità individuale. Per me il calcio è bello comunque sia, basta che sia organizzato, che porti risultati, che sia contropiedista, che sia giochista, non mi interessa. E le squadre di Allegri comunque, anche con questi principi di gioco, magari blocco più basso, più spazi in avanti, contropiede, in certi periodi della sua carriera, in certi momenti hanno prodotto anche grandi emozioni e grandissimi risultati, soprattutto negli anni della Juventus, lo sappiamo. Ma anche quest'anno, guarda, se non avesse avuto il vento contro, se nel cuore della società Milan non ci fosse stata gente come Ibrahimovic che gli ha messo contro la squadra, comunque Allegri l'obiettivo Champions l'avrebbe sicuramente, a un certo punto, anzi, a un certo punto poteva anche contendere lo scudetto all'Inter, lo ricorderete, la famosa partita con la Lazio. Quindi ti voglio dire che il suo Allegri lo fa sempre e lo farà anche a Napoli, ottimizzando tutte le risorse che trova, che ha un organico con grandi giocatori.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura, agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio si è verificato intorno all'una in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di piazza Garibaldi. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Sono in corso le indagini della squadra mobile della questura, che sta scaglionando anche la vita privata della vittima. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo indagato per atti persecutori, lesioni, minacce e rapine aggravate dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. Sempre cronaca, un uomo di 81 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una Vespa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme ad un familiare di 50 anni. L'incidente è avvenuto ad Agropoli, in provincia di Salerno, nella zona della Fornace. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile si era fermata per consentire ai due pedoni di attraversare. In quel momento però la Vespa avrebbe superato il veicolo fermo, investendo entrambi. L'81enne nella caduta ha battuto la testa sull'asfalto ed è quello che ha riportato le conseguenze più gravi, ferito anche il familiare di 50 anni. L'investitore si è fermato dopo l'incidente, la sua posizione al vaglio della Polizia Municipale di Agropoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli, all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. I mondiali, passa ma a fatica l'Argentina che batte Capoverde 3-2 ai tempi supplementari grazie ad un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto, che battono rispettivamente Ghana e Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Stasera i primi due ottavi di finale, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi

0: 30%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli,

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

dischi s Napoli. State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alla
1: notte, bueno.
0: No?
1: Tu sai che Miami.

0: venitaci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa les ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con Manuel.

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos, cómo funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e voi che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salutami a Gino, che bello il programma, se lo escuchò.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato la musica latina.
0: No, a lui gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo ad ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo B.

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente è aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a
1: Grammy Awards?
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo,
1: sì,
0: che sì, faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, Lo Tenías Callao.

0: ragazzi, questo è il Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: Il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta tutte le sue canzoni precedenti, sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali, e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo aperitivo su Ocean Drive, venitici a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica latina.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei, non
1: no,
0: sei.
1: No, no, poco.
0: Non te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, che mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: musica latina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino.

0: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild West Guerra, che è stata la bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
1: 1990, se non mi equivoco, 91-92 pure.
0: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Wild West Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
1: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailare la musica latina se bailava molto il merengue,
0: molto molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sì, sarà due metri, eh? Sarà due metri la Luis Guerra.
1: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
0: Prossimamente,
1: julio-agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
0: Molto bello, Luis Guerra, veramente molto molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
1: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
0: Baci.
1: Claro, claro, me invitó una amiga.
0: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny. Con

0: ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
1: Sì, sì.

0: Lorenzo e stava Alberto Valdés.
1: Ha tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano il Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta il Momento Latino.
0: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. Y nos vamos con la posición número 7 con Barcelona.
1: Una bellissima baciata, chiaramente, DJ Aski insieme a Dimmelo.

0: ti prepari e poi andrai a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico. Ecco, oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina. Siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione 06.

0: Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ si è preparato
1: argentino.
0: Molto bello, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4
1: con Maiten, con questa ricca bachata.

0: davanti agli occhi come quelle che ci stanno guardando adesso al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino, così dice, sei una bella ragazza, no, diciamo noi in Italia siamo, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita. Bellissima, che mamacita stas pasando, in napoletano io le dice bonanza.
0: Vabbè, questo è un po' in romano, non tanto in napoletano. Va bene ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3 dove troviamo i grandissimi Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, in streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca

0: Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí, muy humilde.
0: Molto.
1: Bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della, della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.